0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: 4 la mattina presto su Radio Company, appunto. Pop at the Valium, salve a tutti, miei cari bestioline e bestioline all'ascolto. Iniziamo con un pezzo che ci fa fare un viaggio davvero incredibile, che secondo me a quest'ora è veramente fantastico. Sto parlando di Go, lui il grande, geniale Moby, troviamo anche Love Miles con Children e poi il nostro caro amico Gigi D'Agostino con New Year's Day.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Era Gigi D'Agostino con New Year's Day, Robin Miles con Children e Moby con Go. Ci fermiamo pochissimi minuti e torniamo con gli FBI Projects.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C'Company. C'Radio.

Radio Company con Mauro Torello, con DJ Nick ed ora Risky. Da Brescia, FBI Project, troviamo anche Stefano Secchi e Orlando Johnson. I Say Yeah, Adventures of Stevie V, grande pezzo questo con Dirty Crash, e poi chiuderemo con Get Up, loro sono i mitici Technotronic.

0: of Stevie V con Bloody Crash, c'era anche Orlando Johnson accompagnato da Stefano Secchi con S.I.A. poi FBI Project. Questo è tutto per questa mattina da Mauro Tonello, ci risentiamo domani a quest'ora ed ora Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: con All the Small Things. Sai cosa, De Biasi? La verità è che Mauro non avrebbe mai, non sarebbe mai intervenuto su una canzone così per rovinarla, vedi?
1: Proprio alla fine.
0: No, mai, ma non l'avrebbe mai fatto. Sì, siamo sicuri. Sì.
2: Ciao, ma scusate la mia boomeraggine, ma che tipo di musica è questa? Grazie.
0: Ma questo non sarà mica arrivato adesso. Ma figurati se è arrivato adesso.
1: Scusatemi tutti quanti. Sisma?
0: Sì, buongiorno.
1: Fammi vedere questa camicia.
0: L'hai già vista?
3: L'hai già vista?
1: Molto bella. Io una, adesso non voglio essere offensiva, perché è molto bella, ma ho una tovaglia molto simile.
0: Cosa?
1: Ho una tovaglia molto simile.
4: È una battuta?
1: No. No, è vero, no, no. È vero.
0: Ti dico che ha cominciato con non vorrei essere offensiva, no, ma voleva esserlo.
1: Non è vero, no, veramente. Guarda, dopo ti mando una foto. Buongiorno amici, come state?
0: Buongiorno.
1: Io voglio partire in bomba dicendo due cose. La prima, anzi tre cose. La prima è che oggi è il Just Gonna Day. Intanto.
0: Vabbè.
1: Se vogliamo dirla tutta. La seconda è che è tornato quel momento dell'anno in cui nel cuore della notte un grillo mi sveglia perché è in casa.
0: Che bello.
1: Cucina nel... Sì, bellissimo. Nel cuore della notte sentire cri cri cri.
0: Bello.
1: La terza cosa è: avete sentito cosa è successo a Francesco Renga?
0: No. Ho sentito. Sì.
1: Ma una Allora, Francesco Renga stava volando.
0: Io ho letto che nulla è stato ancora confermato né da Renga né da Ryanair. O sbaglio?
1: Ma allora, guarda, io ho visto. Può essere. Io ho visto il. Ho visto la notizia su Instagram, su varie pagine che
0: certo.
1: Seguo. Praticamente Francesco Renga era su un volo Ryanair e pare abbia iniziato. Cambia base, grazie Ale. Abbia iniziato a discutere con il personale di bordo, anzi inizialmente con il personale di terra, per la dimensione della valigia. Le discussioni si sono poi trascinate fino all'aereo, tanto che ad un certo punto il personale di bordo ha scelto di far tornare, non erano ancora partiti, però sai quando l'aereo si muove sulla pista,
0: era in fase di rollaggio, quindi
1: tornare indietro e hanno fatto scendere Francesco Renga
0: perché sembra che l'aereo fosse in ritardo e quindi Renga si lamentasse del fatto che era in ritardo. Comunque Renga, cioè voglio dire, ma tu veramente devi andare su, adesso con tutto rispetto per Ryanair, che è una compagnia low cost, dichiaratamente low cost, tu Francesco Renga, che un paio di grani hai fatti della vita, ma vuoi mettere, non puoi andare in un aereo un pochino più,
1: però no? Scusami, ma non ci sono aerei un po' più, nel senso che se tu vuoi viaggiare tipo da Venezia a Roma, cioè alla fine che non è che puoi scegliere un aereo più, a parte Ryanair.
0: Ma ragazzi, Ita, ma stiamo scherzando, la compagnia
1: sì,
0: di bandiera.
1: Ita Airways?
0: Sì, ma certo. Ma
1: gli aerei sono... No,
0: ma
1: chiedo, perché io non lo so.
0: Ma no, non c'è solo Ryanair, è che Ryanair è quello low cost, quindi quello che paghi meno, assolutamente.
1: Quindi tu mi dici che le altre compagnie, per fare viaggi così piccoli, volendo, tu puoi andare in aerei più grossi,
0: ma allora,
1: pagando di più, ovviamente.
0: Ma certo, secondo me sì, poi tra... certo, perché a parte il fatto che... Allora, io non lo so, adesso Renga probabilmente non ne ha così tanti da potersi permettere.

0: per un aereo privato o comunque da poterlo noleggiare, però effettivamente, oppure ragazzi non lo so, lui la tratta che doveva fare qual era?
1: Era aspetta, te lo dico perché la
2: Ryanair, prenditi cura di
0: me. Beh ragazzi, cioè allora io
1: della
0: dico,
1: sua valigia, io poverino
0: dico, allora le polemiche su Ryanair si sanno da tanti anni, infatti loro, l'ufficio marketing che io adoro, ci scherza pure sopra, ok?
1: Cioè, partenza da Brindisi diretto a Orio al Serio, io penso
0: allora,
1: che
0: Orio al Serio è Bergamo, è normale.
1: Cioè, penso che come tratta la puoi fare solamente con un low cost, con una cosa del genere,
0: ma
1: no?
0: Non credo, cioè non lo so, ci sono altre compagnie, se tu comunque vai su Skyscanner, che sono uno di quelli che ti fa vedere più compagnie, non è che è solo una possibilità.
1: Vediamo,
0: cioè,
1: allora.
0: Ne hai di più. In ogni caso, io penso, no, che se tu vai su...
1: No, stronzo che sei, Ale.
0: Se tu vai su Ryanair sai benissimo che è una compagnia low cost, un aereo piccolo, dove sai di avere già, parti già col preconcetto di dire, ok, le ginocchia ce l'avrò sul mento, il bagaglio a mano dovrò pagare un supplemento se lo voglio mettere di più, se no bisogna che porti indietro probabilmente solo il telefono e le mutande e basta, sai che probabilmente arriva in ritardo, sai che te la devi mettere in conto un po', no?
1: Cioè, io sono d'accordo, sì, io sono d'accordo. Comunque,
0: non è che perché
1: guarda,
0: sei Francesco Renga puoi cominciare a fare polemiche, perché chi sei?
1: Io sto guardando Brindisi, Orio al Serio è solo Ryanair, tranne se vuoi farti uno scalo puoi farlo, non so dove ti fanno scalare, non c'è scritto. Comunque altrimenti puoi viaggiare con Wizz Air, però hai uno scalo e non mi sento di dire,
0: no, beh,
1: che
0: allora
1: è il caso
0: scalo,
1: di fare,
0: no,
1: uno scalo,
0: hai scalo, ragione. No,
1: comunque allora tu hai ragione, cioè quando viaggi secondo me devi tenere in considerazione che hai a che fare con la gente o comunque con delle condizioni, quindi la metti in conto. Però io dico, ma Francesco Renga, che sei irriconoscibile da chiunque, ma è possibile che ti fai buttare giù dall'aereo? Ma siamo matti?
0: Sì, ma tra l'altro voglio dire, a maggior ragione secondo me, perché sei Francesco Renga, la gente comincia ad alzare le antenne ancora prima, perché se sei un passeggero come noi, poveri,
1: comunque ti guardano,
0: comunque
1: cioè,
0: ti guardano, ma cioè, a maggior
1: anche
0: ragione
1: anche in aereo,
0: cioè, vuoi mettere Francesco Renga su che comincia a fare polemiche all'interno dell'aereo? Si girano tutti. Cioè,
1: fantastico.
0: È chiaro che si girano tutti, cioè se già si girano per una persona qualunque, figuriamoci per un Francesco Renga. Comunque io vorrei, posso dirlo a quest'ora, comunque lui, io ci ho sempre avuto il sospetto che fosse un pochino stronzo,
1: No, è simpaticissimo, te lo dico,
0: ma no,
1: io,
0: okay, simpaticissimo a microfoni aperti
1: durante le interviste, sì, sì. No, però com'era, stato simpatico, no, anche poco prima,
0: no,
1: cioè
0: che,
1: boh,
0: non
1: sì,
0: lo so, nella vita privata, oppure aveva la giornata storta, ragazzi, io non lo so, oppure doveva arrivare in tempo, però lì tutti quanti devono arrivare in tempo da qualche parte. Vi ricordate, ci sono stati momenti in cui gli aerei sono, il momento in cui è stato chiuso lo stretto di Hormuz, dove sono saltati aerei, viaggi,
1: sì,
0: cancellati, voli cancellati, che fai lì?
1: Posso dirti comunque che, allora vabbè, Francesco Renga è stato buttato giù dall'aereo perché avrà evidentemente alzato i toni, ma io che ho insomma volato qualche volta posso dirti che sarebbe da buttare giù dall'aereo almeno due o tre persone ad ogni viaggio.
0: Beh, certo.
1: L'ultima volta che ho preso un aereo, che è stato per l'Irlanda, ti giuro, il mio vicino di, ma questo ne abbiamo già parlato, il mio vicino di posto era 45-50 anni, quindi non è che stai parlando,
0: sì,
1: di un ragazzino o di un bambino, senza scarpe a toccarsi i piedi, peraltro,
0: ecco,
1: a guardare video a volumi, che poi io dico, scusate hostess, ma ci rompete le scatole per i finestrini o per le qualsiasi cosa, ma è possibile che nel passare non vi viene da andare dal signore e dirle, mi dà il telefono che glielo riconsegno a fine corsa cortesemente?
0: Bravissime. Allora, c'è stata la stessa cosa che è successa in un treno quando sono tornato da Milano poco tempo fa, non mi ricordo quando, ma comunque un paio di mesi fa, dove c'era una compagnia di, ah no, scusate, quando sono andato a vedere il concerto di Cesare Cremonini a Roma, in pratica a un certo punto nella carrozza, tra l'altro non era neanche quella di seconda, cioè era la prima classe, ok, però vabbè, comunque
1: certo.
0: Se no, vabbè, ok, c'era questa comitiva di coreani, cinesi, giapponesi, non lo so, non mi ricordo esattamente, so solo che uno di questi teneva il volume del cellulare altissimo. Il il fatto è che tutti i suoi compagni, eccetera, gente che comunque avrà avuto da 30 anni, tutti i suoi compagni di viaggio se ne sono resi conto e ogni tanto andavano là e gli dicevano abbassa,
1: abbassa.
0: Sì, in cinese, in giapponese, non lo so in che lingua, comunque gli dicevano abbassa e ridevano perché si rendevano conto che lui, fuori dal mondo totalmente, gliel'hanno dovuto dire 10 volte prima che lui si rendesse conto che stava disturbando l'intera carrozza. Però a un certo punto vedevi tutti gli sguardi della gente che spuntava dal finestrino e lo guardavano brutto.
1: Ma io mi dico, ma tu non senti il volume? Comunque no. La stessa cosa mi è successa quando io, sai, quando tornando dalla Thailandia avevo 10 ore di scalo in aeroporto. 10 ore sono veramente tante. Tra l'altro di notte, quindi cosa vuoi fare? Dormi. Ci sono le lounge room. Le lounge room sono semplicemente delle stanze con delle con delle poltrone un po' più comode, delle sedioline un po' più comode. E lì c'erano dei bambini che un ragazzino avrà avuto 11 anni che si continuava a guardare i video ad un volume ed erano tipo le 3 di notte e lì qualcuno gli ha detto in una lingua che per il bambino era incomprensibile ma era chiarissimo se non abbassi il telefono io te lo scaravento fuori dalla lounge room.
0: Non lo so se dovrebbe intervenire un genitore, capisci? Cioè,
1: guarda, io il genitore l'ho visto
0: vabbè, peggio del bambino. Dica!
3: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: Oh, come tuttone. L'ha cancellato,
1: non è di stamattina questo messaggio.
0: È appena arrivato? Sì, no, l'hanno cancellato poi perché si sono vergognati. Sì. Dai, metti, va.
4: Lo sai perché vi lamentate sempre del caldo? Non vi va mai bene niente? Perché siete delle pippe, bisogna soffrire nella vita.
1: Ciao, esagerato, però.
5: Sicuramente l'anno prossimo che Vasco fa i 10 concerti a Roma per i 50 anni di carriera farà molto di più di 250.000, è che li fa divisi, però giustamente lui in un'intervista ha detto non mi interessa fare un concertone da 500.000 persone, mi interessa che la gente si goda il concerto.
6: Una domanda per il grandissimo Ale. Ma ragazzi, vogliamo parlarne dell'asfaltata che ha dato il Belgio agli Stati Uniti?
0: Oh.
6: Prego.
7: Senza contare che poi magari ti alzi dalla tazza e ti cade il cellulare dentro. È capitato, eh? È capitato.
8: Ah, io tempo necessario di compiere l'atto e si basta.
9: Grazie!
10: Ragazzi, diamoci una calmata.
11: Yeah! 6-7!
12: Enrico!
13: Ora alza il volume!
14: Ragazzi, le gocciole!
15: Ciao ragazzi, allora io quasi sempre solo al lavoro, quindi non c'è l'uso del telefonino. Diciamo che i miei orari sono scanditi più che altro dal lavoro, no?
16: Io da quando non ho più i social, di cui mi sono liberato da poco tempo, sto molto poco in bagno. Una volta stavo tranquillamente mezz'oretta e forse anche più. Devo dire però che oltre ai social una volta c'erano anche quei giornaletti tipo Postal Market o simili.
0: Bello Postal Market!
16: Almeno noi uomini facevamo impegnare parecchio tempo in bagno.
5: Carlotta, ma il Capricorno, sempre giorni di merda.
17: Carlotta, ma chi ti ascolta?
0: Comunque volevo avvisare i nostri ascoltatori che è inutile che lanciate il sasso e poi nascondiate la mano, perché noi i messaggi vocali li memorizziamo, capito? Perché lei poi l'ha cancellata il messaggio con la musica stamattina.
1: Ma sì, Stefania, alla fine la verità sai qual è? C'hai ragione.
3: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: Vai,

0: Jay, questo è Flamenco Paranoia su Radio Company. Amici, buongiorno, sentiamo chi c'è.
1: Family, vi love, non sapete quanto contento sono di risentirvi, visto che ricomincio a lavorare un po' più tardi. Le guai a chi tocca Carlotta.
2: Perché noi non abbiamo detto niente a Carlotta.
0: Hai capito, Sisma?
2: Comunque questa... Io devo capire cosa c'è alla base di questa difesa nei tuoi confronti.
0: Io do sempre
2: una spiegazione.
3: È una pulcina, hai visto, dai.
2: Ma quale pulcina? Guarda, se c'è una cosa che non è Carlotta, non è né cucciolotta né pulcina.
3: Un po', dai.
2: No, guarda, una volta lo era.
0: Sai cosa ho io? Dopo. Ho la ritenzione idrica sulle gambe e lo dico apertamente. Quindi la gente dice: cara,
2: no.
0: Senti,
2: cioè,
0: no, allora,
2: tanto gli uomini adorano solamente Carlotta, perché
0: il
2: motivo è sempre quello. Cioè, se tu...
0: Ma non è vero, voi state dicendo cose che non sono vere.
2: Non sono vere.
0: No, allora, secondo me succede questo. Hai presente quando nei film tu guardi un film e c'è un gruppo di amici, in questo gruppo di amici c'è quell'amica carina, però un po' sfigata, un po' simpatica, un po' che dici: cara, ecco, io sono quella. E che poi è il personaggio che dici: no, guarda, veramente mi dispiace proprio che lei l'abbiano ucciso alla fine.
2: Ma no, perché, scusa?
0: Perché nei film è quella che viene fatta fuori per prima.
2: Ma non è vero. Poi.
4: Ma De Biasi, cosa ne pensa di questi continui favoritismi nei confronti dell'Argentina ai mondiali? Prego.
3: Non sono favoritismi, prima di tutto.
2: Allora, innanzitutto abbassi i toni, sì, esatto.
0: Abbassi i toni perché giornali.
3: Ieri c'è stata Argentina. E sfugge. Egitto-Argentina.
2: Egitto
3: stava per vincere 2-0 e poi l'Argentina, gli ultimi 10 minuti, ha recuperato per 3-2.
2: C'è questa vaga possibilità che vogliono far vincere l'Argentina
3: ai
2: mondiali?
3: Hanno annullato un gol da parte dell'Egitto per un fallo avvenuto.
2: Era giusto?
3: Secondo me era fallo. Era fallo. E comunque l'Argentina ha sbagliato un rigore.
2: Ma non c'è il VAR o cose del genere?
3: C'è stato il VAR.
2: Il VAR, quindi il VAR ha confermato il fallo?
3: Ha confermato, sì.
2: E allora, scusate, di cosa stiamo parlando? Cioè, non vi serviva De Biasi per decretare?
0: Ma tu pensa se noi nella vita avessimo il VAR? Tu, che ne so, tipo, fai cadere una cosa e dai la colpa alla tua fidanzata. La tua fidanzata dice: guarda che sei stato tu. Improvvisamente arriva un arbitro che fa...
2: Allora, io vorrei il VAR per le cose che dimentichiamo. Okay.
3: No, non capivo il fisico.
0: Ero io che fischiavo perché stavo facendo l'arbitro che richiede il VAR.
2: Allora, io vorrei il VAR per le cose che dimentichiamo nella coppia. Cioè, ma guarda che te l'avevo detto. Non me l'avevi detto. Sì, te l'avevo. Ti avevo lasciato lì quella cosa. Stessa cosa. Io ora il VAR. Ok. Video.
0: E arriva.
2: Video. Sì. Video. Lo vedi
0: just
2: che te l'avevo detto?
0: Perché poi il video
2: è subito
0: così, farò
2: di confronto per forza di cose. Sai, se avessimo tutti nelle case un Filippo che ci venisse lì a fare il farò di confronto.
0: Mamma che so. Tra l'altro, guarda, a me quello che fa sempre ridere è che comunque Filippo, che potrebbe essere super partes, in realtà un po' di partes se la prende. Perché a un certo punto lo vedi che un po' tifa per qualcuno, tifa per qualcun altro. Comunque.
2: Stai facendo venire in mente il fatto che noi tutti nelle coppie dovremmo avere una persona a esterna che dice: no, effettivamente aveva ragione lui.
0: Sì, sai, tipo quando tu chiedi una cosa al tuo compagno o alla tua compagna e ti dà una rispostaccia, cioè sì. Tipo un attimo e tu pensi: perché mi rispondi così se ti ho fatto solo una domanda?
2: Non ti ho risposto male.
0: E improvvisamente just gonna stand. E arriva Filippo di Sciglia che fa: riguardiamo.
2: E dice: riguardiamo. Beh, effettivamente gli hai risposto male. E allora lì.
0: Allora chiedimi scusa.
2: E ti devi far chiedere scusa.

0: Carlotta, scusa, com'è che fa l'arbitro? Ah, perché avevo capito che facesse così.
1: Beh, guarda, posso dirti, a me, per me sarebbe perfetto. Qualcun altro invece dice: ragazzi, io vorrei il bar e non il VAR. 3332688688, questo è il nostro numero. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con la sigla. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Company, amici, buongiorno, la family, adesso musica nuova. Katy Perry con Watch It Burn.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Watch It Burn, lei è Katy Perry. Tra l'altro, sbaglio, Sisma, queste sonorità mi riportano indietro nel tempo.
1: Vabbè, ma la chetona, ragazzi.
0: La chetona è tornata. Buongiorno.
1: Sì.
0: Ma certo.
2: Troppo le mani si alzano al cielo.
1: Ha detto pompo le mani?
0: No, ma dice tra un po' le mani o pompo le mani?
2: Troppo le mani.
1: Secondo me è un mix.
0: Oppure dice provo le mani. Le 7:06.
3: Radio Company Time.
4: Ladies and gentlemen, buongiorno. Benvenuti a questa Radio Company. Non è una radio rock, ma la nostra sigla di mercoledì.

0: Company, la Family, in questa versione di sigla rock, perché il mercoledì è il giro di boa.
1: Buongiorno, quindi, amici.
0: Ovviamente. Devo dire che, ma scusa, ma veramente Mauro Tonello fa olle olla là tutto il seguito anche?
1: No, lì non fa il seguito.
0: Sì, ma incita la folla a fare il seguito, Carlotta.
1: Non è che poi ti viene spontaneo. Chiudo il VAR, quello che poi ti viene. Senti.
0: Sì, dica.
1: Senti. No, allora.
0: Dica.
1: Mi senti?
0: Ti sentiamo, guarda che non sei dalla navicella spaziale.
1: Quindi mi senti.
0: Sì.
1: No, allora scusa, prima che cominci a dire qualsiasi cosa,
0: sì,
1: io volevo dire una cosa. Sai che c'è. Visto che ci sono i mondiali, parlo soprattutto con Ale, che è esperto di mondiali.
0: Sì.
1: Ormai esperto di mondiali. Sai che c'è questo giocatore che era stato espulso,
0: sì,
1: americano, e poi Trump lo ha fatto.
0: Sì.
1: Ecco, e poi nella partita in cui Trump lo ha fatto rientrare, hanno perso 4-1
2: contro il Belgio.
1: 4-1.
2: Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti.
1: No, ma ragazzi, ma a voi questa storia qua non vi fa tornare in mente, tipo, che ne so, alle elementari, quando avevi, che ne so, cioè, c'era quella persona che era un po' la preferita di,
0: sì, sì,
1: che poi alla fine cioè era talmente tanto, che ne so, la preferita della maestra, che tu pensavi, mamma mia, io spero solo, vivrò solo per vederti fallire.
0: Allora, sì.
1: E poi in quarta elementare, tipo, e poi falliva e tu pensavi stessa cosa.
0: Ma allora, sì, ok.
1: Un po' dispiace, però. Oh.
0: Allora, sì, però posso dire anche un'altra cosa io. Cioè, io non vorrei fare polemica, ragazzi. Ma uno dei presidenti più importanti sul pianeta, che va,
1: no,
0: che dovrebbe interessarsi a tutt'altre cose.
1: No,
0: il fatto di intercedere, scusami, no, ma il fatto di intercedere sulle partite di calcio, lascia. Voi lo pensate che siamo un po' arrivati alla deriva?
1: Io penso che. No, allora, io penso che non ci sia niente di male se Trump si guarda le partite. Però
0: ma che guardi,
1: fai il tuo,
0: sì,
1: lavoro.
0: Sì, ma che ma per,
1: sì,
0: carità, ma nessuno dice che Trump non possa guardare, sì, le partite e,
1: no,
0: essere,
1: dico,
0: un tifoso.
1: Ma fai il tuo lavoro, cioè, sei stato espulso, basta. Tra l'altro,
0: sì,
1: con ragione, vero, Ale?
2: Cioè, assolutamente sì.
0: Sì, allora, ma stiamo scherzando. Comunque. Cambiamo totalmente argomento, perché questo non è un programma polemico.
1: Il solito show.
0: Non è il solito show.
3: Pure sopra.
0: Esatto, rideteci pure sopra, che dopo poi vedremo chi riderà per ultimo.
3: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Ecco, esatto. Ragazzi, attenzione, perché oggi vi parlo di...
1: Di relazioni.
0: No, non è, tu speravi.
1: Sì, io non speravo ormai.
0: Però ti piacerebbe, ti manca un po'.
1: No, ti giuro, guarda. Ci parli di nutrizione e benessere.
0: No, vi parlo di linguaggio del corpo. Le cose che teoricamente dovreste fare per ottenere dei risultati nella vita di tutti i giorni, quando incontrate le persone. No, davvero.
1: Ok. No,
0: allora,
1: ci credo.
0: Il problema qui sta nel sì, ok, ve lo dico, ma poi attuarle non è così semplice. Partiamo dalla prima.
1: Dai,
0: tieni la stretta di mano 2 secondi in più, ti ricorderanno senza sapere perché.
1: E qui penso alla persona a cui stai stringendo la mano, che vuole semplicemente liberarti tu.
0: Sì, no, ma tra l'altro io penso a Carlotta, che gli fa schifo toccare chiunque, anche noi, De Biasi, anche noi.
1: Allora,
0: e che
1: sì,
0: due secondi in più di stretta di mano sono già troppo.
1: No, però sì, ma ti giuro che più dello schifo di toccare in generale la gente mi dà fastidio. Io non c'è niente che mi irrita di più della mano moscia quando dai,
0: sì,
1: la mano.
0: Mamma mia,
1: cioè,
0: che brutto.
1: Quella roba lì di ma stringimi, no?
0: Sì,
1: quindi,
0: brutto,
1: okay,
0: brutto, brutto. Poi secondo, sbatti le palpebre più lentamente del normale. Fa sentire le... Aspetta che la finisco. Sbattile, aspetta, perché mi sembra il gatto. Sai il gatto quando si guarda e sbatte le palpebre lentamente? Che ha questa...
1: No, non so.
0: Sbatti le palpebre più lentamente... Palpebre, non riesco a dirlo. Più lentamente del normale, fa sentire le persone osservate. Si impegneranno di più per impressionarti. Quindi tu adesso, da quando...
2: Tipo l'allentatore?
0: Sì.
1: Io mi immagino tu che parli
0: scemo
1: con uno e gli fai... così ti sbatti le palpebre pianissimo, pensa che scusa, tutto a posto, ti sta arrivando un ictus, sta venendo un ictus, sì, chiamo il 118.
0: Effettivamente. 3, resta completamente fermo quando gli altri si agitano. Il contrasto da solo comunica un altro livello. Allora, sì, sì, allora qui è molto complicato, ragazzi, perché se hai uno che si agita davanti a te, come ci ha detto, ah, ma perché tu so, perché stai, stare fermo immobile è un po' difficile, no?
1: A parte che cos'è? Devi fare tipo freeze. Se no, devi fare quello che ha fatto la giocatrice di basket, punti il dito e basta. Mentre quell'altra era
0: quello passivo aggressivo potente.
1: Terrificante.
0: Dare il dito contro qualcuno senza dire assolutamente nulla e tenerlo puntato per tipo 20 secondi. È passivo aggressivo, sì, te lo spezzo. Sì, esatto.
1: No, è devastante. Comunque stare immobile mentre gli altri si agitano, ci posso provare. È la cosa più fattibile.
0: Volete sapere la quarta?
2: Vai.
1: Sì, certo.
0: Toccati il collo durante un contatto visivo in momenti tesi. Innesca qualcosa di primordiale che non sanno spiegare. Quindi tu
1: come te lo devi toccare? Tipo, ok, così.
2: Faccio così.
0: No! No, davanti.
2: Davanti?
0: No, davanti. Cioè, tipo, quasi per strangolarti.
1: Okay. Perché?
0: Ma non lo so, io queste sono mimiche.
1: Quando è che devi toccartelo? Quando?
0: Quando ci sono momenti tesi. Innesca qualcosa di primordiale che non sanno spiegare, quindi praticamente la gente si blocca. Poi 5, non farti da parte per primo quando cammini verso qualcuno. Lascia che siano loro a spostarsi attorno a te. E di solito ci vai addosso.
1: No, questa è la gara che tutti noi facciamo. Sì. E chi non lo dice sta mentendo. Anche voi, quando siete sul marciapiede, pensate: io non mi sposto, ti sposti tu. Io non mi sposto,
0: Mi sposti tu.
1: E poi alla fine ti sposti.
0: L'ultima, la sesta, scusa. Fai una pausa di 3 secondi prima di rispondere. Le tue parole pesano di più quando aspettano di essere di. Scusa, quando aspettano
1: di leggere,
0: quando aspetta, scusa, no, perché era nascosto da aspettano di sentirle gli altri, ovviamente. Quindi De Biasi, la prossima volta che qualcuno ti dice qualcosa, tu pausa di 3 secondi.
2: No, io sto zitto direttamente.
1: Ah no!
0: Tu soffri
1: quello
0: dentro,
1: quando la gente si agita.
0: Lui Alessandro, sfogati con noi, tu non devi reprimere tutto quanto dentro.
1: Lui si mette in modalità, sai cosa fa? Si mette come durante i terremoti, modalità emergenza, sotto la scrivania.
2: Esatto. Radio Company.

Save Me the Night o Save Me Tonight. Lei è Jennifer Lopez con David Guetta e adesso attenzione, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce come sempre a quest'ora. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro e voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno e oppure due, insomma fate voi. La canzone numero uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bastille qui su Radio Company, disco scelto da voi da cantare ad alta voce all'interno della Family, disco preferito di Carlotta.
1: Bellissimo!
0: Che decide sempre tutto lei.
1: Non è vero, non
0: e alla fine
1: niente.
0: Noi
1: addirittura ero in giro e ho chiesto chi ha vinto e nessuno di voi due mi ha risposto, quindi l'ho scoperto.
0: Ti ho risposto
1: adesso.
0: Io. Ti ho risposto,
2: risposto anch'io,
0: ma lei guarda. Ma pensi che ci ascolti?
1: Non vi ho sentiti,
0: ma tu pensi che ci ascolti? Ma tu non ascolti niente.
1: Ma io non vi ho sentiti.
0: Ma certo, perché non ascolti. Perché non è che solo non senti.
3: Carlotta, non dire bugie.
0: Ecco, brava Carlotta, non dire bugie. Ragazzi, vi avevo lasciato con...
1: Guarda, veramente così in sospeso.
0: Sì, perché c'era l'ultima che secondo me era più importante.
1: Cioè...
0: Allora, prima parlavamo di gesti col linguaggio del corpo che dovreste attuare nella conversazione con qualcuno. Vi faccio il...

0: in un, quando, quando avete un contatto visivo,
1: ma non in modo sensuale,
0: no no, proprio mettetevi la mano sul collo, tipo come sulla, sulla gola, come se doveste strozzarvi. Senza strozzarvi però, ragazzi, cioè delicatamente, d'accordo?
1: Sì, perché sennò la conversazione potrebbe prendere una piega tutta strana.
0: Certo, non farti da parte quando cammini, quindi aspetta che sia l'altro che si sposti, non tu.
1: Che tanto.
0: Sì, che tanto, prima o poi vai a scontrarti con qualcuno sicuramente.
1: No, poi c'è quella situazione un po' imbarazzante di che sembra che stai ballando con la persona, sei sul marciapiede, sì, c'è un tizio e fai
0: quanto imbarazzante è quella cosa lì?
1: No, è devastante. È
0: anche quando ti becchi nei corridoi per il lavoro che fai.
1: Ma, scusami, allora nei corridoi per lavoro è imbarazzante perché saluti sempre. Perché sì, salutiamo continuamente i nostri colleghi?
0: Spero. Non lo so. Io volevo salutare Vittorio Ferro, che saluta ogni volta che passi davanti alla sua postazione.
2: Sempre.
1: Sempre,
0: sì,
1: vero.
0: Ma se ti... Scusate, no, perché volevo precisare il fatto che se lui ti vede 15 volte, ti saluta 15. Ciao.
1: A me non saluta, a me fa love sempre. Però posso dirti, quando lavoravo
0: educato,
1: come...
0: educato.
1: Sì, quando lavoravo come commessa, noi lavoravamo in un negozio che era veramente grande. Io questa cosa qua non la, vi giuro, non la capisco. E ogni volta che incrociavo un collega era ciao. Ma perché?
0: Perché basta.
1: Perché? Cioè, ha senso
0: la prima
1: salutarsi
0: volta,
1: all'inizio
0: sì.
1: Alla...
0: Sì, ciao. Basta.
1: Non lo so, è una regola non scritta quella di salutarsi coi colleghi quando
0: ma
1: ti incontri.
0: No,
1: ma
0: no, chi l'ha inventata?
1: Ma no, è una trappola, Enrico. Non è che... Cioè, una roba che... È una roba che tu odi fare, ma tanto la fai lo stesso.
0: Sì, è vero, perché poi per rispetto rispondi comunque ciao.
1: Ciao. Ma certo. No, perché poi tipo non sai cosa dire, che magari è un collega con cui non hai grandemente a che fare, e quindi non sai cosa dire, quindi fai... Ciao.
0: Sì, vabbè, molto imbarazzo. Poi la sesta era: fai una pausa di 3 secondi prima di rispondere. Le tue parole pesano di più quando aspettano di sentirle. Capito, De Biasi? Poi 7. Tieni una mano totalmente ferma mentre parli. L'immobilità comunica controllo sempre. Io non ce la farei mai.
1: Ma questa tipo Mimo, o la mano alta così?
0: No, è tipo, allora, una ferma, per esempio, ferma sul tavolo finché stai facendo. L'altra che gesticola, ma una ferma. Io non ce la farei mai, ragazzi. Io gesticolo troppo per riuscire in una discussione, per esempio, a mantenere una mano ferma. Poi non riuscire. Dovrei... Ci vuole un self-control, capito? Cosa
1: cioè,
0: che io non
1: posso
0: ho...
1: fare quella roba là che strisci la mano e batti sul petto, è presente? Questo è so. Tu
0: fai
1: lo sai fare questo?
0: Aspetta, non me lo ricordo. Questo
1: allora,
0: che...
1: la mano destra deve strisciare su e
0: in
1: giù,
0: verticale.
1: La mano sinistra deve battere.
0: C'è il level up che è orizzontale e verticale.
1: Fammi vedere.
0: Cioè, tipo una deve fare in... Esatto, no, deve una
1: quella
0: in,
1: verticale,
0: una in verticale,
1: la destra è verticale
0: e l'altra
2: è impossibile.
0: È complicatissimo.
1: È impossibile questo.
0: Te l'ho detto che è difficile, prego.
3: Ragazzi, ma voi immaginate due persone che seguono i vostri consigli, che ascoltano la company e tutto, si stringono la mano 2 secondi in più, praticamente nessuno molla la presa, oppure nessuno si sposta dal marciapiede.
0: No, ma certo.
3: Sarebbe troppo.
1: Ma infatti una cosa, Sisma. Se due persone seguono questi tuoi consigli,
0: ma non solo
1: quindi,
0: miei, io
1: aspetta. Quindi si tengono la mano 2 secondi in più, battono le palpebre lentamente, si toccano il collo, alla fine fanno l'amore.
2: Vero?
0: Che senso?
1: Perché è troppo, tutto troppo intimo. Cioè,
0: ma
1: scusami,
0: è intimo
1: analizziamo
0: con te.
1: Ho capito, analizziamo, però tu sei da solo con una persona, ad un certo punto batti le palpebre molto piano.
0: Sì.
1: E poi ad un certo punto piacere e le mano 2 secondi in più guardandoti negli occhi. Poi tutti agitati e voi due siete calmi che vi guardate. E mentre parlate vi toccate il collo. Ad un certo punto per forza fanno l'amore.
0: Beh, potrebbe...
1: Detta così.
0: No, è che ho immaginato una situazione che non dovevo immaginare. Che non
1: certo,
0: dovevo immaginare.
1: Te e qualsiasi altra che ne so, te
0: sì,
1: e il tizio della banca.
0: Una riunione anche qua in radio, per esempio. No, per carità.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Madame, mamma, non mamma, su Radio Company nella Family. Adesso, come sempre, a quest'ora, attenzione, attenzione, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao, sfigometro.
0: Ariete, voi passate giorni felici con la persona che amate e anche nelle situazioni complicate riuscirete a tirare fuori qualcosa di bello. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Chuck Berry!
0: Toro, il periodo è perfetto per creare piani di crescita professionale, cercate di capire dove volete andare e poi dritti come treni verso i vostri obiettivi. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
4: Un saluto al tavolo leone!
0: Gemelli, davanti a voi giornate e nottate piuttosto piccanti, siete seduttivi, intriganti, forse seguite consigli di Sisma per le conversazioni e per il partner o per qualcuno di nuovo, è tanta roba. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Carlotta, ma chi ti ascolta?
0: Vabbè, Cancro, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente sensibili ed empatici e questo vi aiuta ad essere ottimi amici e amanti premurosi. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. Leone, questo è il momento giusto per proporre le vostre idee. Mi raccomando, convinzione e certezza, altrimenti non verrete presi sul serio. Sfigometro meno 15, rotometro 77%.
5: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Vergine, nuove opportunità e cambiamenti importanti, coglieteli e non fatevi prendere dalla paura di sbagliare. Sfigometro meno 16, rotometro 80%.
6: Facciamoci anche un po' un esempio.

0: Bilancia, tocca a voi. Idee confuse sul lavoro, meglio fermarsi, prendere una piccola pausa piuttosto che fare le cose male. Mi raccomando, riconoscete i vostri limiti. Sfigometro meno 12, rotometro 58%.
1: Quando la persona è zero, l'insulto è nullo.
0: Scorpione, ottimo tono vitale, attenti però a non sopravvalutare le vostre energie, aiuto. Potreste rischiare di stancarvi, soprattutto per motivi inutili, cercate quindi di prendervi il tempo che vi serve per recuperare. Sfigometro meno 13, rotometro 66%.
2: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: Sagittario, inaspettatamente siete molto pazienti questa settimana e questo vi permette di affrontare anche le rotture di scatole peggiori senza traumi. Sfigometro meno 16, rotometro 81%.
1: Carlotta, sei raffreddata?
0: No, Ale, ti prego, smettila. No, mi viene... Capricorno, siete frenati da mille dubbi in questi giorni. Fate fatica ad esprimere i vostri sentimenti e il partner ne soffre. Sfigometro meno 8, rotometro 5%.
3: Ma certo.
0: Acquario, le decisioni che prenderete in questi giorni saranno tutte in linea con voi e le vostre necessità, quindi eccezionale. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
4: Sisma, hai la fibra.
0: E poi povero Sisma. Poi Pesci, giornate frenetiche sul lavoro, avete troppa carne al fuoco e non sapete come districarvi nei vostri mille impegni. Sfigometro meno 14, rotometro 70%.
5: Sisma, ho un video per te.
0: Ho un video per te.
3: Sì,
0: e allora?
3: È inquietante questa cosa. Allora, De Biasi, qual è il segno fortunato di oggi? Prego.
0: Mi raccomando il ragionamento, eh?
6: Ok. Allora.
3: Allora, cominci con 70 mi attento.
6: 70
3: ecco, bravo.
6: Ok, tenendo conto che.
3: Amico mio, lavori in radio, però mettiti il microfono davanti alla bocca.
0: Eh sì, e poi è un po' incalzante, non è che abbiamo tutto il giorno.
3: Scusa,
0: dai.
3: Tenendo conto che. E si ferma. E tossisce.
6: Allora. Che gli ultimi segni non li ho ascoltati.
0: Ok.
3: Perfetto.
6: Ok.
3: Ok.
6: E che il primo segno.
3: Ok.
6: Non era altissimo.
3: Ok.
6: Ok.
3: Ok.
0: Non mi fare domande che io non ti rispondo. Ah. Ti prego,
3: Madonna.
0: Ale,
3: dai,
0: poni
3: però
0: fine a questa agonia. Cioè,
6: mi butto.
3: Vai, buttati.
6: Anzi,
3: dai.
6: Ci ripenso.
3: No,
0: quale pacco scegli? Quale pacco scegli?
6: I gemelli.
3: Carlotta?
0: Sbagliato.
3: No.
0: Era l'ariete.
3: Era l'ariete. Avevi detto il primo segno, che era più basso. E allora era più alto, hai capito male, De Biasi.
6: Ma guarda, i gemelli, voglio sapere i gemelli.
0: Ma i gemelli, fatti i tuoi.
6: No.
0: Io non devo dare spiegazioni a nessuno.
3: Ma Carlotta, adesso non devi dare spiegazioni a nessuno. Mi sembra un po' arrogante come cosa.
0: Non è che
3: Gerry Scotti diceva non devo dare spiegazioni a nessuno quando faceva chi vuole essere milionario, cioè.
0: Allora, Ariete, passate giorni felici con. Ma io non devo dare, ma che adesso rileggo perché va. Alessandro, senti, hai perso, impara a perdere, ciao. Se no,
3: dalle a me le spiegazioni, a me me le devi le spiegazioni.
6: Grazie,
0: Sisma. Allora, molto
3: non lo faccio per te, lo faccio per me stesso.
6: Grazie.
0: Ragazzi, molto semplicemente, i gemelli hanno vinto anche ieri. Oggi erano buoni i gemelli, ma l'Ariete
3: era più forte.
0: Aveva uno sfigometro semplicemente migliore.
3: Biasi, se tu metti il tengo, bravo.
6: Andiamo.
3: Comunque, Carlotta, ricordati sempre che a me devi tutto.
0: Sì, la vita qua.
4: Sisma,
3: chi ti ha messo davanti a quel microfono?
0: Mauro Tonello, se vogliamo dirla tutta. Proprio se vogliamo dirla tutta.
3: Sì, sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
7: Ora alza il volume.
8: Con le mani si alzano al cielo.

0: il nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix. Millennium Mix.
1: Bravo De Biasi. Che lui era DJ Ross con Dreamland qui su Radio Company, il disco alza volume di oggi.
2: La Family.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questo sfigometro a me sembra truccato.
1: Il primo segno non era altissimo, era solo al 99%, il secondo segno era 100%. Fai te.
2: Ma non è vero! Ragazzi,
3: io non dico niente comunque.
2: Sono le 4 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: amici, la family, assieme a Radio Company noi regaliamo i biglietti per tantissimi concerti, tra questi anche quello di Tori Boy, quindi due accrediti che oggi andranno ad Alice dalla provincia di Padova. Ciao Alice.
1: Ciao Alice, buongiorno.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Allora Alice è giovanissima, abbiamo capito, perché tu hai 18 anni.
2: 23.
0: Ah, 23?
1: Ah, ok. Allora, sì, sì. Giovanissimo.
0: Allora il nostro...
2: Giovanissimo comunque, spero.
0: Beh, comunque giovane, giovane, giovane. Senti, allora, con chi ci andrai a questo concerto?
2: Con il mio ragazzo.
0: Perfetto. Vi piace Tori Boy? Sì.
2: Sì, sì, sì.
0: Benissimo. Allora, ovviamente quando sarete lì, taggate Radio Company, fate magari delle storie taggando Radio Company e niente, buon concerto, vi aspettiamo lì.
1: Godetevi il concerto. Un abbraccio, ciao.
0: Grazie.
1: Alice.
0: Ciao Alice.
2: Grazie.

0: DNA.
1: DNA Gabri Ponte Giovanotti su Radio Company nella Family. Diamo il benvenuto adesso a Egidio Ferrante. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Egidio.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Accompagnato sempre.
2: Accompagnato da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Nikos.
4: Ciao, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, buongiorno.
2: Caro Nikos, giornata grigia ma molto molto calda, vero?
4: Sì, in realtà giornata grigia in questa mattinata perché stanno transitando delle velature, stratificazioni, sono nuvole alte ma che non apportano precipitazioni, non sta arrivando una perturbazione. Solamente lo scorrimento di correnti tese da nord, dal nord Europa verso l'arco alpino, e quindi si formano sottovento queste velature anche compatte in questa mattinata, però appunto non ci sono precipitazioni, anzi siamo sempre in un contesto anticiclonico, anche se i venti in quota sono da nord, però siamo sempre sotto questa campana anticiclonica, con una giornata che addirittura sarà molto calda al nord-ovest per questi venti di caduta. Parliamo di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, dove raggiungeremo nel pomeriggio anche i 38-39 gradi, meno sul Triveneto, perché sul Triveneto non ci sono gli effetti di questi venti di caduta. Comunque in qualche stazione della bassa pianura veneta, confine con la Lombardia e con l'Emilia, durante il pomeriggio comunque sono attesi anche qui qualche valore di 35-36 gradi, altrove valori più bassi, quindi insomma è un caldo tutto sommato sopportabile rispetto alla precedente onda calda che ha visto veramente aria soffocante con temperature estreme. Però insomma una giornata calda, relativamente tranquilla, a parte queste nuvole che stanno transitando, però appunto non succede nulla. E per domani idem, sempre anticiclone, sempre stabilità, sempre giornata di cielo sereno, poco nuvoloso e calda. Vediamo, nel weekend potrebbe arrivare qualche temporale, venerdì e sabato verso sera qualche temporale dalle montagne, spingersi verso la pianura con sempre temperature che ovviamente saranno pienamente estive e di caldo, però insomma tutto sommato sul nord-est ci saldiamo, come dicevo, non saranno valori record estremi come sono stati
2: più sopportabili
4: precedenti, quindi insomma non va così malato.
2: Benissimo,
3: molto bene, grazie mille Nikos.
2: Grazie,
3: buon lavoro.
2: Nikos,
4: ciao, buona giornata.
2: Ciao
4: a voi.
1: Ciao Nikos, grazie. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90.

0: Teatrali Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43 732. 0824 43 732.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta. Si sente la...
1: come rovinare la canzone di Angelina Marco e Marco Mengoni. Ma guarda Carlotta, ma veramente
2: scusatemi, non posso farci niente.
1: Guarda,
2: senti, povera Angelina Mango.
1: De Biasi, ma secondo te Company Snack, Gordon Renner, Liesino Moretti, Lover Girl, Shurlexon, prego.
3: Company Snack è il nuovo singolo, scusa, che non ho capito niente.
1: Era una super cazzola, certo.
2: Però mi è piaciuto, prego. Allora ragazzi,
4: ma
2: siete pronti?
4: Ma certo.
2: Siete pronti per un po' di notizie da commentare in compagnia?
1: Vai!
2: Wow, questa emozione ragazzi. Allora partiamo subito con la prima. Un 32enne in Turchia ha scoperto di aver ricevuto per errore un bonifico da oltre 18 miliardi di euro sul suo conto bancario.
1: Ma c'erano davvero?
2: Probabilmente sì, chissà come è andata a finire. Comunque io mi immagino,
1: scusami, 18 miliardi di euro.
2: 18 miliardi, ma 18 miliardi, secondo te a quel punto cosa fai? Chiami la banca e dici salve, c'è un errore, oppure fai è il giorno più bello della mia vita?
1: Allora, mamma mia, allora io cerco di prelevarne qualcuno e scappare da qualche parte del mondo.
2: Ma andiamo avanti con le notizie da commentare in compagnia. A Roma un automobilista ha usato un passeggino per nascondere la targa ed entrare in una ZTL. Welcome to Italy.
1: Ma sapete che no, ho visto un'altra cosa a proposito. Sai che cosa stanno cominciando a fare? Entrano con le macchine nella ZTL, ma prima c'è un uomo che si mette davanti alla targa. Uno dei due passeggeri si mette davanti alla targa e quindi non la vede.
3: Numeri uno.
1: A Padova dobbiamo far così.
2: Sai che io ogni volta che vedo scritto ZTL penso, non ho idea di dove sia la ZTL, perché magari sono in una città che non conosco, io mi lascio vivere, dico vabbè, se sarà pagherò.
1: Mi lascio vivere.
2: A Praga si è svolto il primo campionato europeo di hobby horsing, in cui i partecipanti cavalcano cavalli di stoffa.
1: Cosa?
2: Crazy!
1: Ma scusa, è come... come è possibile cavalcare un cavallo di stoffa? È
2: così.
1: Come cammina il cavallo di stoffa?
2: Facendo
3: finta. Robotizzato.
2: No, ma quindi guardami, c'è anche chi fa l'effetto. Guardami. Tu hai il cavallo di stoffa, no? E che ha il bastone, presente? Ti metti a cavalcioni del bastone
1: e fai anche l'effetto.
2: Aia, mi sono qui. Sì. Ma andiamo avanti. Un sassofono?
1: Calma. Oddio, no, gli è partita la stupidera.
3: No, mettiamo un disco, dai.
2: Aspetta, un 68enne.
1: Sì.
2: Veneto, peraltro. Sì. È stato denunciato dopo essere stato fermato senza casco su un ciao rubato 45 anni fa.
1: Cosa?
2: Signore, ma insomma. Ma lo sanno tutti che poi vanno buttati via. Prendi il pezzo che ti serve e poi lo butti via. A Bari una coppia si scambiava A Bari una coppia si scambiava micro sim durante baci appassionati nei colloqui in carcere. È una cosa che non si fa, ragazzi.
1: Ah, perché? Ma tu che ne sai dei carceri? È una cosa che non si fa.
2: Però mi immagino questo bacio che ha dal sapore di micro sim. Vabbè, le altre se volete ve le leggo dopo, meglio, perché fanno ridere.

0: Con Tokas Miracle qui su Radio Company, il remix d'impetto, e quando stiamo aspettando ovviamente tutte le altre notizie strampalate di Carlotta. Prego.
1: Non sono strampalate, sono notizie dal mondo da commentare in compagnia. E questo è il jingle. Dei poliziotti peruviani travestiti da mascotte dei mondiali 2026 hanno arrestato un sospetto trafficante di droga.
0: Che bravi però, il borghese.
1: Bravi perché al di là del borghese, dentro il coso delle mascotte non ci vedi niente, sudi come un maledetto. Poi un allevatore ha inventato un gilet antilupo con delle punte per proteggere le pecore dagli attacchi dei predatori.
0: Le borchie.
1: Tipo sì. A Monza migliaia di bassotti si sono radunati per la strabassotti.
0: Ma l'hanno organizzata loro?
1: Non i bassotti, penso, i loro padroni.
0: Sarebbe stato bellissimo se l'avessero organizzata proprio i bassotti, la strabassotti.
1: Sì, esatto. Poi la nazionale di calcio della Corea del Sud è stata accolta in Messico con mariachi e sombreri, ok? Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla revoca delle licenze del Castello delle Cerimonie.
0: E quindi?
1: Niente più boss delle cerimonie. Okay. 50 Cent è stato avvistato a Forte dei Marmi mentre usciva in bicicletta con la scorta al seguito.
0: Basta. Ma sti cazzi, scusa.
1: Ma veramente
0: ma
1: sti grandi, oh, ma chi
0: Radio Company. The summer is magic.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: tubino.
1: Sì, tubino nero.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Dai, fa ridere che parliamo tutti i giorni di come è vestita Viviana.
0: Certo, perché è una strafiga.
1: Vado al concerto di Max stasera, parliamo d'altro.
0: Che bello.

0: ciao.
1: Le 9 un minuto, ciao amici, a domani.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
1: Breaking news. I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good su Radio Company. Dai che è mercoledì 8 luglio 2026 e noi stiamo parlando di musica, di concerti. Abbiamo tanti live da regalarvi, tanti live a cui vogliamo andare, tra cui quello di stasera, la prima di Max Pezzali a Padova, che fa questo tour celebrativo di tutte le canzoni degli anni 90, quindi ci sbloccherà dei ricordi, piangeremo, sarà bellissimo. E io voglio sapere, tra i matti del matinè, chi come me stasera sarà all'Euganeo. Allora, intanto vi spoilerò la scaletta, perché andando a vedere un po' quello che ha fatto nelle tappe precedenti, che sono state diverse, poi farà il gran finale a Milano allo stadio San Siro, probabilmente inizierà con Tieni il tempo, poi Bella vera, La lunga estate caldissima, Sei un mito, Viaggio al centro del mondo, La regola dell'amico, poi anche L'universo tranne noi, Ci sono anch'io, Hanno ucciso l'uomo ragno, Non me la menare, Rotta per casa di Dio, Cumuli, Un giorno così e senza averti qui, le conosciamo tutte, Ti sento vivere, ecco, noi fan ovviamente, Una canzone d'amore, La regina del celebrità, Nella notte, Io ci sarò, Come mai, Nessun rimpianto, La dura legge del gol, Gli anni, Lo strano percorso e Grazie mille, Nord, Sud, Ovest, Est, Tieni il tempo e Con un deca. Sentiamo i matti che ci saranno.
1: Ciao Radio Company, anch'io questa sera ci sono.
0: E vai.
2: Che bello. Guarda, vedo l'ora che arrivi questa sera.
0: Ti credo.
2: Mia figlia mi ha fatto un grosso, grosso regalo.
0: Ah, che brava!
1: Ciao Radio Company!
0: Grazie
1: a tutti quanti!
0: Grazie!
1: Siete fantastici!
0: E vai.
1: Da Giovanna!
0: Giovanna, ciao. Allora, vedi, la figlia le ha fatto un bel regalo davvero. Quando i figli ti regalano i biglietti dei concerti per andare insieme, cioè io già vedo i vostri occhi che brillano, i lacrimoni. Michela, io vado domani al concerto di Max, è il mio primo concerto e ho scelto di vedere lui. Beh, è stato anche uno dei miei primi, se non sbaglio. Sono solo preoccupata perché non sono mai andata a un evento così grande. Avete qualche tips da veterani da darmi? Ma io direi di non arrivare troppo tardi, soprattutto se sei in macchina. Bottiglietta d'acqua preparati, perché ti costerà più o meno in quanto il mutuo, una rata del mutuo, e non te la puoi portare dentro, quindi e goditi il concerto, quindi qualche video fallo con il cellulare, caricalo, però poi veditelo. E sentiamo anche qualcun altro.
3: Hola,
0: un altro matto.
3: Ciao Viviana, questa sera a Euganeo ci siamo anche noi,
0: e
3: con
0: vai.
3: Mezzo paese, quasi quasi organizziamo un pulmino.
0: E
3: ieri presi i biglietti per Gabri Ponte.
0: Grandissimo!
3: E vai! Ciao Stefano, lo taglio pazzo!
0: Grande Stefano, allora continuate a scriverci, a mandarci vocali se vi va, 3332688688, se sarete stasera al concerto di Max o se avete altri concerti in programma, magari quelli che vi abbiamo anche regalato noi. C'è chi ci ha mandato le foto di ieri, Elio e le storie tese. C'eri anche tu, c'ero anch'io. Bellissimo! Veramente stupendo.

0: musica e anche un po' nostalgici degli anni 90, in particolare in questo tour. Sentiamo voi,
1: ciao,
0: Matti.
1: Radio ciao Company, io ci sarò ma alla serata di domani.
0: Ok.
1: E mia figlia mi ha già comprato i biglietti per Roma per il 22, sempre per Max.
0: Che goduria. Fantastico, che bello. Oh, vedi, vedi i figli che regalano i biglietti, guarda, bravi, bravi, bravi ancora.
2: Ciao Viviana. Ciao. Sarebbe piaciuto anche a me tantissimo essere al concerto di Max, ma Redo c'è da Torre Vergata.
0: Da ultimo.
2: E prossima ai Planet Funk a Grado.
0: Pure
2: non ce l'ho, potevo fare.
0: Vabbè, capisco.
2: La mia venderà a metà di 44 anni.
0: Sì, vabbè.
2: Niente, aspetto le due di questo pomeriggio per comprare già i biglietti per il prossimo anno ultimo a Padova, nonché Olli a Trieste.
0: Ti piace.
2: Per adesso mi calmo fino al prossimo anno, a parte venerdì che 17 saranno il Planet Funk.
0: Va
2: grado.
0: Bene.
2: Un
0: va
2: abbraccio,
0: bene.
2: Buona giornata, Viviana.
0: Grazie.
2: Saluti Max Funk per me.
0: Lo farò senz'altro, magari farò anche dai qualche video, qualche storia sulla mia pagina Instagram Viviana Rapi e magari le mettiamo anche su quella di Radio Company. E abbiamo un'altra matta del mattinetto.
3: Ciao Vivi, la pelle d'oca solo a sentire la scaletta.
0: Hai visto?

0: Fabrizio. Se andate ad altri concerti ce lo segnalate, 333-2688-688. Fai!
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchi.

0: Marchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Giovani, buon mercoledì mattina a tutti. Io sono Viviana Matti del Matinè. Allora, per quanto riguarda i concerti, ciao Viviana, io c'ero ieri al concerto di Elio e le Storie Tese. Ho visto Daniele Belli, ma non ho visto te. Ah, vedi, io non ho visto Daniele Belli, ma non ho visto neanche te. Andrea da Padova, che invece stasera sarà al concerto di Max Pezzali, ma in veste di soccorritore Croce Verde. Meno male che ci siete voi. E mi ha mandato anche le foto di ieri con un Elio e tutta la band, tutto il gruppo vestiti da chef. Hanno fatto una cosa, devo dire, molto carina. Hanno fatto scegliere al pubblico le canzoni che volevano attraverso la pagina Facebook, e quindi ognuno ha potuto decidere. Infatti hanno detto: ragazzi, stasera non ci venite a dire che non vanno bene le canzoni perché le avete decise voi. E quindi c'era l'antipasto, e poi il primo, il secondo, il dolce, l'amaro, e tutte canzoni chiaramente che erano i piatti degli chef. Molto molto carini, molto simpatici, geniali. Come sempre, noi vi abbiamo regalato i biglietti di questo grande concerto al Milano Summer Festival. Anche oggi ve ne regaleremo altri, ve lo dico. E poi c'è chi scrive: Denis, io reduce dal K Festival, per un po' ho dato, però ho già preso i biglietti anche per i Pinguini Tattici Nucleari. Festival, quello che mi hai citato, il Future Festival, che è un festival appunto di musica elettronica con una line-up, devo dire, interessante. Da Armin Van Buuren a Enrico San Giuliano, ce ne sono tantissimi di artisti che si sono esibiti e si esibiranno a Torino. E ancora, ciao Radio Company, sono stata allo stadio di Bologna per quanto riguarda Max, bellissimo. E poi, mi regalate due accrediti per Max? Sono povero. Per lui a sto giro non ce l'abbiamo. Io l'ho pagati. Se l'allero, non ci crede nessuno, vero?
1: Ciao amici, ciao. Qua si sente meglio Telecicale di Ether Parisi. Sentite.
0: Vai, eccole, le sento. Io le conosco bene le cicale, perché anche in piscina, sì, quando io mando i vocali, si sentono solo le cicale. Nella mia Abano, dove tra l'altro, ecco, vi posso spoilerare che Max Pezzali alloggerà anche lui nella mia Abano. Vedi, solo il meglio. Va bene, se vi va, continuate a dirci. Eccole, le mie amiche cicale. 333-2688-688, i prossimi concerti a cui andrete. Radio Company. The summer is magic.

0: tra Lamborghini, Bam Bam Bambina su Radio Company. Stiamo parlando di concerti. Sentiamo un vocale, una matta del mattino. Dove è andata? A vedere chi?
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Io sono stata a Milano a vedere i The Colors.
0: Bello.
1: E ho già comprato i biglietti per l'anno prossimo a Padova, all'Euganeo, per Achille Lauro.
0: Brava,
1: ciao,
0: hai fatto
1: da
0: bene. Ciao, perché spariscono questi biglietti. Vanno sold out molto velocemente. I The Colors che vi abbiamo regalato. Quindi grazie, Michela. E poi tips concerti, perché c'era una matta del mattino che voleva qualche consiglio, visto che è il suo primo concerto, quello di Max di stasera. Fazzoletti e coni per il bagno. Ah, per non andare al bagno, che ci sarà la fila. Oh mamma, una cosa disgustosa, però effettivamente posso dire, in queste situazioni utile. Lasciate a casa creme solari, anti zanzare, gel mani, perché tanto ve li sequestrano. Ecco, anche questo sì, è tipo in aereo. Grazie per avercelo detto. E a proposito di concerti, ve ne regaliamo un altro. Quest'estate il Milano Summer Festival, lo sapete, festeggia i suoi 20 anni. È partito il 26 giugno, va avanti fino al 18 luglio con grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 16 luglio, appuntamento imperdibile con lo show, con il live di Emma.
2: No, questo no.
0: Sono disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. È bellissimo, ci sono stata ieri, si sta da Dio. Volete andarci gratis pure? E allora cosa dovete fare? Perché noi vi ci mandiamo, matti del matinè. Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo Emma o urlando Emma da ora.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaccio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro Commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Urbani, Summer Funk, il nostro successo del presente, dal passato, Diana Ross con I'm Coming Out. Noi siamo live in questo momento su Radio Company. Che ore sono? Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Ed Sheeran, Beautiful People su Radio Company. Beh, noi siamo alla nostra seconda ora insieme, Matti del Mattino, ed è il momento di scoprire chi ha vinto due biglietti per Emma al Milano Summer Festival. Giovedì 16 luglio, ci volete andare in tantissimi. Vi ricordo che i biglietti sono disponibili su Ticket One, pochi perché sono andati a ruba, però noi ne stiamo regalando due. Sentiamo la vostra voce.
1: Emma!
2: Emma! Si chiama come me!
0: Amore!
3: Emma! A me piace tanto Emma!
0: Anche a noi!
3: Grazie!
0: Prego!
3: Emma!
4: Non ci sono mai stata, vi prego, vi prego!
0: Dai, Emma provate!
5: Sì! Company.
0: Proprio lei!
2: Emma!
6: Emma! Mamma mia!
0: Mamma mia!
7: Voglio calore! Voglio calore!
0: La sa, la
8: scrivendo
0: sa.
8: Emma o urlando, Emma da ora!
4: Emma! Adoro. Bellissimo. Emma, amore mio!
0: Amore mio!
4: Grazie!
0: Che bello, siete fantastici! Davvero, fareste di tutto pur andare gratis al concerto di Emma? Abbiamo altre voci,
2: oh
0: altri
2: mio
0: matti.
2: Dio, sì, Emma! Oh, Emma! Emma!
9: Emma! Ciao, sono Loretta!
0: Ciao!
2: Emma!
6: Voglio Emma!
3: Emma!
0: Ma il fiato non finisce mai qua! Complimenti ragazzi, oggi a vincere è Giulia da Vicenza. Giulia, complimenti, hai vinto, beccati questi due biglietti che sono ambitissimi. Vai, porta chi vuoi, fai stories e tagga Radio Company, mi raccomando, che volete vedere, vogliamo vedere noi quanto vi divertite, quindi fatelo, ve li regaleremo anche domani e anche dopodomani, quindi non andate nel panico, tranquilli.

0: ufficiale dei mondiali 2026, Shakira con Dai Dai su Radio Company. Avete visto che rimonta l'Argentina sull'Egitto 3-2 all'ultimo, e quindi Messi e compagni volano ai quarti di finale. Sono felice per tanti matti del mattino che tifano Argentina, anche perché se ci levate pure quella, ragazzi, ci toccano Francia e Spagna. Va bene, noi siamo pronti per lanciare la corrida, perché oggi è mercoledì e quindi è il vostro giorno, quello in cui siete protagonisti assoluti, con barzellette, con freddure brutte, ancora meglio, che noi abbiamo bisogno di rinfrescarci un po', di essere frizzati. Se volete potete anche fare una canzone, cantarcela, recitare una poesia, fare un'imitazione, mandateci la vostra performance al 333-2688-688. Prendiamo due matti del mattino e li mettiamo in sfida, uno si beccherà questi applausi qua. Dai, un bel momento sempre comunque. Mettetecela tutta, ma potete anche essere campioni di bruttezza, di barzellette brutte, e anche quello ci piace, ci fa molto ridere, e vi beccate quindi questi orribili bu. Ce la fate, sì. Secondo me ce la fate, ormai siete briffatissimi. Senti quanto sono cattivi. Va bene, 333, ah è vero, le campane, 2688 688. Tra pochissimo sentiamo voi con la corrida.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Gang con Messi su Radio Company. Vedi, anche lei ti fa Argentina, evidentemente. Nomina il calciatore più forte. No, Messi con la Y. Va bene, ragazzi. Vabbè, volevo fare una battutina giusto per anticipare quello che sta per succedere. Mamma mia, pronti per la corrida? Non lo so. Poi la mandiamo in vacanza, ma poi tornerà la corrida, quindi godiamoci le perle di oggi, di questo mercoledì 8 luglio. Abbiamo due matte del matinè in sfida con due belle freddure. Pronti per la prima? Eccola qua.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Ma te lo sai cosa fa un computer quando ha freddo?
0: No.
1: Chiude le finestre. Ciao ciao.
0: Vabbè, ci sta. Chiudere. Io vorrei aprirla per buttarmi. Io la apro e mi butto. Non era brutta. A Martino in regia è piaciuta, ha fatto ridere però. Chiudere, mamma ragazzi. Eh sì, questo caldo, poi bisognerebbe chiudere le finestre in effetti, perché così possiamo avere l'aria condizionata. E sentiamo un'altra matta del matinè, una piccola matta del matinè. Vai.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Ho una barzelletta per voi.
0: Grazie, vai.
2: Kenny al party.
0: Sì.
2: Che carina quella ragazza. Dovresti chiederle di uscire. Ok. Ciao. Ciao. Non ti vogliamo alla nostra festa. Esci subito. Comunque io sono Emma. Ciao Radio Company.
0: Ciao Emma, ma sei fantastica. Ma poi l'hai raccontata benissimo. Cioè vedi la voce di lui. Ciao, ciao. E comunque ha ragione. Le ha chiesto di uscire ed è uscita. Grazie. Uscita dalla festa. Fuori, cacciata.

0: Enrichetta, Just the Way You Are su Radio Company. È mercoledì, abbiamo appena ascoltato voi, protagonisti della corrida, e abbiamo un fuori concorso. Dai, è il momento. È il momento di sentire anche lui, e allora eccolo qua.
1: Ciao Liliana, Marco. Ciao. Da Chioggia.
0: Sì.
1: Una freddura. Lo si trova ovunque. Indovina? Testa di minchia.
0: Ecco. Beh, quantomeno è vero. Una freddura che esprime solo la verità. Va bene ragazzi, vi ricordo che la corrida va in vacanza per un paio di settimane, poi la riproporremo. Tra poco si gioca, abbiamo un altro regalo per voi, un altro spettacolo, pensate un po'.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro.

0: solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
0: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Minacci, maledetto me su Radio Company, vai. Ecco, l'ha detto lui. E adesso una novità che arriva dalla Francia, si chiama Giselle con Dimanche Midi Pill. Che vuol dire?
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Di Montparnasse, Giselle, la novità con Dimanche Midi Pile. Che cosa vuol dire? Io ho capito, domenica tipo mezzo pile, cioè mezzo che mi metto il pile quando stai stravaccato. No, domenica, devo rinfrescare un po' il mio francese. Domenica a mezzogiorno in punto. Pile, io che sarebbe in punto, non l'avevo veramente mai sentito. Midi, sì, è proprio veramente tremendo non ricordarsi che midi significa mezzogiorno. Vabbè. Bene, noi siamo invece alle 10.40 su Radio Company, io sono Viviana, siamo live e adesso è il momento di farvi un altro super regalo. Ve ne facciamo tantissime, poi non dite, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno è partito e andrà avanti fino al 18 luglio, altri 10 giorni di grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Si chiude sabato 18 luglio proprio con questo appuntamento imperdibile in cui ci faremo davvero tantissime risate insieme a lui con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival dove l'estate incontra la musica. Voi matti del matinè potete andarci gratis. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo, ma soprattutto urlando Panariello, a partire da ora.

0: Delicatissima, beh, J Balvin, lo sappiamo che è così, insieme a W Sound and Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Ragazzi, c'è uno spettacolo che noi vi stiamo regalando, quello di Giorgio Panariello. Tutti vogliono andarci perché abbiamo bisogno di ridere, di divertirci, e poi al Milano Summer Festival si sta bene fuori, in arena, mentre ci beviamo una cosa, ci godiamo lo show. Io l'ho vissuto ieri con Elio e le Storie Tese. Ragazzi, andate perché davvero passerete una serata magica. Quanti di voi vogliono vedere Giorgio Panariello, soprattutto gratis, tutti i matti del matinè? Sentiamone alcuni.
1: Panariello!
0: Sì!
1: Panariello!
2: Andare a vedere Panariello a Milano Summer Festival!
0: Carina!
1: Panariello!
0: E dai!
3: Panariello!
0: Panariello è diventato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti da Marilisa! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
0: Ciao!
4: E vai che? Panariello!
0: Ah, ok!
4: Panariello!
1: Panariello!
3: Panariello!
4: Panariello!
0: Tutti, tutti, tutti vogliono andare! Oh, sta atterrando!
4: Panariello! Si vede il marsupio?
0: Questa è la battuta che va per la maggiore. Ragazzi, matti del mattinè, oggi vince Paolo da Padova. Complimenti, bravo, divertiti, porta chi vuoi. Fai stories e tagga Radio Company. Ragazzi, io ci tengo molto. Andate sulla nostra pagina Instagram e insomma, fate la storia e poi noi vi ripostiamo. Va bene, noi abbiamo finito per oggi la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. Altri regali ancora, dai!
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: ottobre.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente? Beh, ve l'ho detto in tutte le salse che io questa sera sarò al concerto di Max Pezzali allo Stadio Euganeo. Matti del mattinè, quindi ci vediamo lì per chi ci sarà, che mi avete mandato un sacco di messaggi. Noi arriviamo in 6, noi col pulmino. Era una data attesa per tanti. Un'estate ricca di concerti. Io vi ricordo che domani regaleremo ancora il concerto al Milano Summer Festival di Emma, lo spettacolo di Panariello, quindi siateci anche domani tra le 9 e le 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Ci siamo, si vola. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran. Il segretario NATO Rutte ha definito l'operazione assolutamente necessaria. Teheran denuncia la violazione degli accordi da parte di Washington, che ha annullato la deroga temporanea sulle sanzioni relative alla vendita di petrolio iraniano. L'Iran ha colpito siti americani in Kuwait e Bahrain. Secondo giorno di lavori alla summit NATO ad Ankara, Meloni mi piace ma non mi ha aiutato, ha dichiarato Donald Trump. Con il presidente USA rapporti cordiali, ha detto la premier. Il tycoon ha annunciato la fine dei rapporti commerciali con la Spagna. La Russia ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina colpendo obiettivi civili. 4 persone sono morte in diversi raid compiuti tra Kiev e Kharkiv. Nella notte l'Ucraina ha risposto colpendo una raffineria e 2 navi nel Mar d'Azov. Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Roma. Deve rispondere di truffa, evasione fiscale e abusivismo finanziario. L'indagine riguarda una presunta scommessa collettiva sui social che prometteva alti rendimenti, raccolti oltre 4,7 milioni di euro. L'Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di calore dell'anno, con temperature che raggiungeranno i 39 gradi in Valpadana e 40 gradi nel weekend. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le temperature percepite saliranno fino a 36 gradi oggi e 37 domani. Lo sport, calcio: la Svizzera conquista un posto ai quarti di finale dei mondiali battendo la Colombia ai calci di rigore. Il prossimo avversario sarà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto per 3-2. Per il tennis, a Wimbledon prosegue la marcia di Jannik Sinner, che raggiunge la semifinale dopo aver battuto Struff. Oggi in campo Cobolli e la Paolini. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: E con Topic e Becky G, la loro Sorry Papi, cominciamo il nostro turno dalle 11 alle 13. Ci siamo noi di Snack qui a Radio Company, Leo e DJ M. Ovviamente, per chi non lo sapesse, Giulia è in ferie, ok? Quindi adesso tu mi stai guardando con quegli occhi, altro che la mucca che guarda il treno passare. Tante altre immagini potresti evocare, perché tu sei pronto con un'altra sigla. Con un'altra sigla, scusatemi, io devo sottostare a questo gioco di DJ. JM,
1: sa,
0: eccola lì, non è che noi brilliamo per eleganza come sempre, però se quella dei giorni scorsi un po' country vi era piaciuta, sentiamo questa. Mamma mia, mi manca solo il pavimento.

Allora, siamo pronti per cominciare Snack. Ricordatevi il nostro numero 333-2688-688. Innanzitutto, se volete dare un voto veloce a questa sigla, poi io lo riporto DJM. Infamate!

0: Allora, questi sono Pharrell Williams e qualcun altro, ovviamente, perché mi sono un attimo. Miley Cyrus con Doctor. No, stavo leggendo i vostri messaggi. Sembra la canzone dell'estatone caffè macchiato. Cosa vuol dire? Mamma mia, che cosa brutta! Poi mandano delle marmotte che ballano, ti dico solo questo. Ma il vostro bravissimo DJM è parente del rap francese, Black M. Cos'è la giornata? È la settimana delle parentele. Sì, anche lui. Questo praticamente noi abbiamo i cugini, gli amici, perché non veramente noi crediamo nel merito delle persone.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: La vostra sigla. Sembra una ballata di gruppo alle sagre
0: lo
1: di
0: è.
1: Paese.
0: Lo è.
1: Molto simpatica.
0: Vero, finché lo balli e finché non ti rendi conto che hai bevuto talmente tanto, perché lo sai. No, ma DJ a me, guarda che io non sto denigrando questa versione della sigla. Sto semplicemente dicendo, creo un corollario di approfondimento intorno a questa sigla. Ok, se volete ancora commentarla, fatelo pure.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Radio Company Live Tour.
4: Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine.
5: Vuoi saperne di più?
4: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 17 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: DJ Axe con IPIO qui a Company Snack. Allora, stavo leggendo, a parte il fatto che ci state chiedendo proprio dei generi musicali per fare la sigla, ma effettivamente devo fare un mea culpa, perché sentiamo questo messaggio che c'è il delirio totale.
1: Mio amore, espresso macchiato, ecco,
0: perché
1: macchiato.
0: Perché prima io ho letto l'estone.
1: Per favore, è uguale.
0: Lo so, ma ho letto l'estone caffè macchiato. A parte che non c'erano tutti gli indizi, però in realtà è l'estone. Io pensavo tipo un'estate o cose varie. Vabbè, dai, faccio mea culpa e vi diremo insomma in questi giorni cosa succederà. Allora, adesso vi lasciamo a Bruno Mars con On My Soul e poi si ritorna. Radio Company. The summer is magic.

bellissima, meravigliosa. Allora, 11:22, 8 luglio, oggi è mercoledì, se non sbaglio. Vabbè, se sbaglio non importa. Voglio dire, poi tanto ognuno il calendario ce l'ha sotto mano. Leo, DJM, siamo solo noi in queste due settimane. Allora, in tutto questo io volevo confrontarmi con voi parlando di una cosa. Ve l'avevo accennato già ieri, di questo reel che avevamo visto io e DJM sui social, che riguardava la cultura idroponica della banana. Praticamente, sai come si fa con, sapete come si fa con l'osso dell'avocado? Si mettono due stuzzicadenti che si incrociano, lo si appoggia sopra un vaso pieno d'acqua e lui pian pianino dal nocciolo comincia a far uscire le radici, bla bla bla, vi arriva questa pianta meravigliosa che non farà mai avocado, però voglio dire, quella di mio fratello è alta tipo 2,10 metri adesso, un unico ramo. No, si è sviluppata, ma ci vogliono degli anni, non è che uno pensa della sì, sta cosa sottile, alta. No, non è che uno pensa della serie, miracolo, dai che mi faccio la guacamole tutte le mattine grazie al mio avvocato, avvocato. Vabbè, insomma, ognuno sceglie la professione che vuole, non possiamo bloccare le aspirazioni di sta povera pianta. E abbiamo trovato questa cosa della banana. Praticamente c'è sto ragazzo convinto anche che mette mezza banana, prende una banana, taglia a metà, ci infila i suoi due stuzzicadenti, la mette in acqua dalla parte quella della puntina nera, non del manichino, della puntina. Praticamente dopo un po' spuntano le radici e questo meraviglioso banano va a rinverdire la vostra stanza. Impossibile, ok? Impossibile, diciamolo, perché io e DJM avevamo già fatto 4 vasetti, ma è impossibile, diventa marcisce, perché comunque non fa parte della normale riproduzione delle piante del banano, perché vanno per polloni, cose varie, e quindi non, poi la banana non ha la possibilità, perché marcisce, non c'è niente da fare. Allora, la curiosità che ci è venuta in mente è: avete mai provato a replicare uno di questi reel, di questi consigli meravigliosi che effettivamente, ma ce ne sono un sacco, dal gioco di prestigio, che ne so, quello del telefono che fanno versare l'acqua e si riempie la tazzina col caffè, tipo cose del genere. Insomma, siete mai riusciti a rifare certe cose, anche certe ricette? Buonissima questa cosa, perché con solo farina avrai una torta al cioccolato, ma se non c'è il cacao come faccio ad averlo? Allora, ditemi la verità, confessatevi al 333 2688 688, messaggi scritti o vocali, come volete. Avete mai provato a replicare una ricetta, un bricolage o un

0: Mamma che sfogo, sta sfogando, però così Texas con Inner Smile qui a Company Snack. Allora, tutorial, consigli, ricette, altre cose, consigli per la salute, tutto il resto. Avete provato a rifarli? A vostro rischio e pericolo? Ma sentiamo i risultati.
1: Io ho replicato la scorsa settimana, ho visto un reel dove sopra l'anguria ci grattavano del sale. E vi dico che è una bomba. Non pensavo, pensavo fosse una puttanata, invece
0: però
1: è
0: l'hai
1: una
0: fatta.
1: Bomba.
0: Però l'hai provata, perché poi alla fine il gioco è questo: il fatto che dici, no, magari figura, ti farà sicuramente schifo, però la provi. Allora c'è chi ha scritto: prendi banane e uova, frulli tutto e viene una torta spettacolare. Questo a quanto pare era il claim di tutto. L'ho provata, è venuta simile allo stucco per il muro, ma mollo. Vabbè, d'altra parte, cioè, voglio dire, a meno che tu non la metta a meno 200 gradi non si solidifica. Poi qualcuno ha scritto: ho provato il gelato in busta. Quello l'ho provato anch'io, devo dire la verità. Praticamente tu metti tutti gli ingredienti, la panna, le cose per il gelato, dentro un sacchettino di plastica. Dopodiché questo sacchettino di plastica lo metti dentro un altro sacchettino di plastica pieno di ghiaccio e cominci

0: assaggiato, però almeno come fenomeno, insomma, è successo. Guarda come sei curioso, DJ M.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
12: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
11: Radio Company,
12: in Campania, in Italia,
11: nel mondo.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Una delle promesse della produzione olandese Sam Jacobs insieme a Ezra Nuray con I Don't Mind. Allora, ci sono delle altre esperienze. Qualcuno dice l'anguria con il pane. Anche no, grazie. Allora, con il pane va bene tutto. Qualsiasi cosa, anche il lucido da scarpe va bene con il pane, quindi io sono pienamente d'accordo. Poi l'anguria anche va bene con tutto, quindi così. Qualcuno scrive anche la fetta di patata nella scarpa e non lo so, non ha specificato, adesso andiamo a guardare per quale motivo. Sentiamo.
1: Sì, buongiorno Leo.
0: Buongiorno.
1: Sì, ho fatto un esperimento.
0: Sì.
1: Avevano consigliato di prendere questo limone, di metterlo nel sale, di metterci dentro dei chiodi di garofano.
0: Così.
1: Che profuma l'ambiente.
0: Sì.
1: Una roba meravigliosa, una schifezza, buttato via tutto, faceva muffe, va più che altro, e assolutamente non respingeva i cattivi odori.
0: Mamma mia, però allora in questo caso dipende la finalità e soprattutto quanto doveva durare questo esperimento, perché se l'hai tenuto un anno e mezzo il limone è ovvio che dopo un po' piccinino anche lui comincia a decomporsi. Non è che i chiodi di garofano sono un elisir di eterna giovinezza, se no ce li avremmo piantati in faccia tutti quanti. Però insomma così, cioè devi metterli nel sale, ma non ho capito se in acqua, insomma, se vuoi spiegarcelo meglio casomai, non lo so, adesso andremo a guardare. Ma rimanete con noi perché tra poco parte una nuova rubrica che è il

0: Benson Boone con Man in Me. Allora, andiamo subito a specificare la cosa che si diceva prima a proposito del, della fetta di patata sotto alla, nella scarpa, sotto al piede. A quanto pare sembra che secondo le credenze popolari e anche magari a questo influencer che voleva condividerle con tutti, ci sia questo finale, ovvero far passare il mal di testa. Io capisco che la pianta del piede è piena di ricettori, cose varie, ma non è che tu non è idroponica che la patata ti, cioè non riesco a capire. Insomma, vabbè, questa cosa a quanto pare, insomma, tra le varie credenze popolari, credo da collegare alla castagna, quella non buona, quella cosiddetta castagna matta in tasca, oppure altre cose, contro la cipolla. È ovvio, l'odore della cipolla ti libera il naso, per quello fa bene tenerla nel comodino contro il raffreddore. Insomma, sono le varie credenze popolari, ma adesso apriamo le porte del processo. Allora, il processo cos'è? Allora, immaginate, voi ovviamente siete in vacanza, ok? Quando si è in vacanza, o comunque ci si ritrova anche la sera, anche se non si è in qualche località turistica, ovviamente si comincia a parlare di qualsiasi cosa, ci si confronta anche con persone appena conosciute e ci sono sempre degli argomenti che suscitano un po' così di disaccordo, per cui ci sono persone che sono favorevoli assolutamente a questa cosa e si lanciano nella difesa delle qualità di questa cosa, e dall'altra parte invece chi è diametralmente proprio all'opposto, contrario, e ovviamente cerca di demolire il più possibile questa cosa. Allora, cominciamo oggi con una cosa molto semplice, quindi voi scriveteci o mandateci un messaggio vocale se siete dell'accusa o della difesa con il perché al 333-2688-688. L'argomento di oggi è il sedile del passeggero della macchina pieno di cose.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com animale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: break per il presente abbiamo appena sentito Olivia Rodrigo con Drop Dead, invece per il passato Loredana Bertè con In Alto Mare. Allora, abbiamo appena lanciato il processo, cioè l'argomento del processo di oggi è il sedile del passeggero pieno di cose, possiamo anche estenderlo ai sedili posteriori, diciamo così, quindi l'abitacolo della macchina pieno di cose, in famiglia, tra gli amici, cose varie. Ovviamente c'è qualcuno che sostiene che questa cosa sia super comoda e magari qualcun altro che dice no, e se devi far salire qualcuno all'ultimo momento, e poi da sempre se qualcuno guarda da fuori l'interno della tua macchina sembra veramente una bidonville e cose varie. Allora, mettiamo a processo questa cosa, se siete persone che fanno questa cosa qua, difendetevi, cioè datemi almeno un motivo valido per cui questa cosa è fattibile, mentre invece se condannate questa cosa datemi almeno un motivo valido per condannarla. Al 3332 688 688, messaggi scritti o vocali, come preferite, il sedile o i sedili della macchina che non sia quello del guidatore pieno di cose. E sono mezzogiorno e qualche minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
3: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
9: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
8: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
9: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Top Car Service.
13: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Disco Doc 7080.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

E questa è Avicii con Heaven. Allora continuiamo con i vostri messaggi, perché ci sono delle difese a proposito del sedile del passeggero pieno di qualsiasi cosa, che se qualcuno si deve sedere è da impazzire, perché la classica frase: scusa un attimo che sposto queste cose, le ho appena appoggiate. Lo so per cognizione di causa, perché casa mia praticamente è un... no, scusate, casa mia, la mia macchina è come casa mia, cioè nel senso è una riproduzione, va bene, insomma lasciamo stare. Allora dice, devo, no, perché così sembrava che io avessi una casa disordinata, no, la casa è ordinata e la macchina che è un delirio. Allora, devo difendermi assolutamente, dice, io non ho i sedili posteriori perché la macchina è aziendale ed è attrezzata con gli scaffali, il baule è pieno di ricambi, di conseguenza, quindi vuol dire che è una cosa fondamentale, tutto va sul sedile del passeggero, zaino con acqua, asciugamani, cambio vestiti e tutto ciò che passa per la testa, quindi è una cosa fondamentale, sennò sarebbero i sedili posteriori. C'è chi invece accusa, dice, per me la macchina una volta scesi deve essere sempre in ordine, chi lascia fazzoletti, bottigliette, oggetti vari nei portaoggetti mi fa impazzire, neanche il libretto di circolazione ci mette dentro, no, nella serie di... passi pure il tempo a giustificarti. Poi c'è chi dice, io ho il sedile libero perché mio marito mi obbliga a tenerlo libero, capisci? Però il bagagliaio sembra un negozio cinese. Ma vabbè, dai, la cassa d'acqua, mettila nel bagagliaio. No, non aprirlo, non aprirlo.

0: con Marziani. Allora è arrivato un messaggio bellissimo di Marisa che chiude un po' tutto quanto il discorso del processo di oggi, perché effettivamente ha una grande massima da condividere con tutti noi, che è questa: c'è tanto posto sotto i sedili. È bellissimo, però poi se ti serve qualcosa devi sempre accostare, perché altrimenti la slogatura della spalla è all'ordine del giorno. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, rimanete con noi perché tra pochissimo si gioca e tra pochissimo uno di voi potrebbe portarsi a casa 50 euro in buono spesa.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Monaco con What Do You Want For Me, questo è il brano che siamo, che abbiamo appena sentito qui su Radio Company. Adesso è arrivato il momento di darvi la possibilità di vincere un bel gruzzoletto grazie al nostro gioco
1: Snackpot. Che buono!
0: Allora, voi lo sapete che ogni giorno vi regaliamo questo buono spesa del valore di 50 euro. Noi dobbiamo ringraziare e vogliamo ringraziare i nostri supermercati amici, che sono i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Quindi andate sui vari siti di riferimento e cercate fin da ora il punto vendita più vicino a voi, anche per ovviamente toccare con mano la grande qualità e la convenienza di questi quattro supermercati o catene di supermercati. I punti vendita sono tantissimi sul territorio e proprio perché conoscono il territorio hanno creato questo progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ed è un progetto che va a far risaltare e a mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e quindi aiutare e favorire le imprese e le famiglie locali del nostro territorio. Ovviamente ogni giorno loro ci danno la possibilità di dare questo buono e noi attraverso il nostro gioco cerchiamo quotidianamente una persona a cui assegnarlo. Il gioco è molto semplice, vi farò una domanda con varie opzioni di risposta. Troverete la risposta giusta e ci manderete un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Vai DJM! No. Ah no, non è giusto. Ah, suspense! Mamma mia, sei peggio dei Jack Russell di prima. Allora, la domanda di oggi è questa. Da quale parte della pianta si ricavano i chiodi di garofano? A, radice. B, corteccia. C, fiore non ancora aperto. D, seme.

0: Adesso è arrivato il momento di passare la parola a Giulio Ferrante, il vincitore, ve lo daremo tra poco. E oggi mi piace questa settimana qua, sto creando un po' troppa suspense, mi diverto. Allora, il Giulio Ferrante, prima di ovviamente concludere il gioco, io vorrei sapere da te quelli che sono i titoli principali di Company News, e ovviamente in primo piano oggi abbiamo gli esteri.
1: Sì, con il vertice NATO ad Ankara.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
1: Trump si indigna con gli alleati, ancora critiche all'Italia. Finita intanto la tregua tra Stati Uniti e Iran. Ucraina, Kiev e Kharkiv sotto attacco. Truffa ed evasione fiscale ad Inolfi ai domiciliari. Poi i mondiali di calcio, tennis e ciclismo tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 17 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
13: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.

0: Alex Warren con Fever Dream, successo del presente, per il passato Sydney Youngblood con If You Could. Allora è arrivato il momento di fare la verifica, ovviamente i chiodi di garofano vengono ricavati dal fiore non ancora sbocciato, quindi dal bocciolo che viene essiccato, e da lì proprio anche il colore, insomma tutto quanto. Col me no, non c'è che il martello di garofano, Gigi, mi dispiace. Allora, portarsi a casa il buono, finalmente lo sveliamo, è Valterina da Trieste. Arriverà a te, ovviamente ti è arrivato anche il messaggio, la chiamata del centralone per avere tutti i dati per la spedizione del buono. Allora noi vi ringraziamo, grazie DJM per la regia, saluto anche da Leo, ci troviamo domani a partire dalle 11 con un'altra puntata di Snack e forse anche un'altra sigla, non lo so, sì? Possiamo dare la conferma? Mamma mia, io speravo in un no e invece sarà il sì. Adesso la parola va a Egidio Ferrante, al momento dell'edizione completa di Company News e poi il Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giuli Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: E sono arrivate le 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Ad Ankara, secondo e ultimo giorno del vertice NATO, Donald Trump ha espresso forte disappunto nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Il tycoon ha poi criticato l'Italia, affermando che l'Italia ha fatto molto male sulle basi. Non sono mancate parole dure nei confronti dell'Iran, descritto come malato e bugiardo. La tregua con loro è finita, ha aggiunto. Trump ha poi dichiarato chiusi i rapporti commerciali con la Spagna. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, che ha attaccato tre petroliere di Arabia Saudita e Qatar in transito nello stretto di Hormuz, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 80 obiettivi. Nuovi raid russi in Ucraina hanno causato la morte di 7 persone. L'attacco balistico ha colpito in particolare Kiev e Kharkiv. Nel frattempo, al vertice NATO di Ankara, i riflettori sono puntati sull'atteso incontro bilaterale tra il presidente USA Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, che potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra i due paesi e nella gestione della crisi in corso. Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ha gli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale. L'indagine della Procura di Roma riguarda una presunta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati con promesse di rendimenti elevati. Contestata anche un'evasione di circa 400.000 euro. Il GIP parla di pervasiva pericolosità sociale e rischio di recidiva. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. L'Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di caldo africano con temperature che toccheranno i 39 gradi in Val Padana e fino a 40 gradi nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. L'aumento dei bollini arancioni nel bollettino del Ministero della Salute indica il rischio per i più fragili in 10 città. E una nuova analisi del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici lancia un serio avvertimento sull'impatto del riscaldamento globale sul futuro economico dell'Italia. Per la prima volta si quantifica il legame tra rischio climatico e finanze. Entro metà secolo l'Italia potrebbe perdere fino al 6% del suo PIL. Sentiamo Matteo Calcaterra, ricercatore del centro.
5: Quello che vediamo nel nostro studio è una relazione in cui essenzialmente il livello di rischio climatico e la conseguente riduzione di crescita di PIL che potrebbe subire l'Italia appunto con il surriscaldamento climatico aumenta e amplifica il rischio del debito sovrano, essenzialmente per un effetto di riduzione della crescita. Se viene ridotta la crescita, viene ridotto il PIL e il rapporto debito su PIL, anche mantenendo il debito costante in, diciamo, valore assoluto, aumenta aritmeticamente. E questo crea grandi problemi. Inoltre, più è alto il rapporto debito su PIL, più si alza lo spread, il che rischia di creare praticamente un circolo vizioso tra i due e rappresentare un danno per le finanze pubbliche e per le famiglie e le imprese italiane.
4: Ecco, come è possibile contrastare questi rischi economici per il paese?
5: In primo luogo con delle misure di adattamento, quindi lo stiamo vedendo in questi giorni con le ondate di calore estreme che stanno colpendo l'Europa, ad esempio con l'aria condizionata per salvaguardare la produttività dei lavoratori che lavorano al chiuso, oppure scegliendo degli orari migliori per i lavoratori all'aperto e qualunque altra politica di adattamento. E in secondo luogo, ovviamente, quella che noi chiamiamo mitigazione del cambiamento climatico, quindi ridurre le emissioni a livello globale per risolvere il problema alla radice.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso al momento della circolazione di insetti contagiati solo il territorio romagnolo. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione. Lo sport, calcio, la Svizzera torna ai quarti di finale di un mondiale dopo 72 anni. Gli elvetici hanno battuto la Colombia 4-3 ai calci di rigore dopo 120 minuti terminati sullo 0-0. La Svizzera affronterà ora i campioni del mondo in carica dell'Argentina, che dopo essere andati sotto 2-0 contro l'Egitto hanno vinto 3-2 nei minuti finali. Tennis, Jannik Sinner è di nuovo in semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Struff in 3-7 e ora sfiderà Novak Djokovic, che ha superato Ože Aliassime. Oggi Cobolli affronta il giovane britannico Ferry, mentre la Paolini attende l'ucraina Kostiuk. Per il tour a Foix, volata vincente del danese Pedersen. Il norvegese Tren è la nuova maglia gialla. Il meteo, il tempo sull'Italia resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con picchi che potrebbero raggiungere i 37-39 gradi in Valpadana. Nelle ore più calde non si escludono locali acquazzoni sui rilievi, in particolare sull'Appennino meridionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: parti della mia non udenza.
1: Sì.
0: Buongiorno caro Stefano Conte, come stai?
1: Ma questo clima,
0: hai visto?
1: Vabbè,
0: Phuket, Bangkok. Sì.
1: No, secondo me ha più di Singapore.
0: Singapore.
1: Oggi. C'è quel Singapore,
0: quest'aria
1: vado a Singapore.
0: Un po' piratesca.
1: Sì,
0: direi,
1: sì,
0: no?
1: ci sta. Vabbè. Quest'aria piratesca va benissimo. Vedremo che cosa accadrà. Perché secondo me oggi è una di quelle giornate dove puoi lanciare una monetina e non sai come.
0: Però
1: va
0: a sai che sarebbe curioso. Ci voglio dire, quanti dei nostri ascoltatori magari hanno avuto il problema che gli si rompesse l'aria condizionata al lavoro? Nel furgone, in macchina, e quindi hanno dovuto, come dire, resistere e andare avanti
1: comportati?
0: Come vi siete comportati? Come
1: avete lavorato nudi?
0: Esatto, avete
1: poteva
0: lavorato
1: essere
0: nudi?
1: Una soluzione? Era una bella immagine?
0: Mettiamo una sigla?
1: Boh, non lo so.
0: Mettila piano perché fa caldo.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Buongiorno a tutti da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman. Oggi questa puntata andrà in onda in versione ridotta a causa di uno sciopero delle maestranze.
2: Sì.
1: Ah, che meraviglia. Vabbè, dai, siamo pronti a girare la ruota. Capiamo di cosa discuteremo in questa giornata. Però, secondo me, varrà la pena, magari in un altro giorno.
2: Sì.
1: Perché se lo facciamo oggi sembra proprio che ci vogliamo accanire.
2: Sì.
1: Parleremo, insomma, di incidenti, diciamo così, piccoli fastidi sui luoghi di lavoro. Prego, girasse la ruota qua dal bagno 13. Sì. Che nonostante il mare vicino, la temperatura mi è sempre...
0: Dolce!
3: Dolce!
1: Dolce! Eccola qua!
2: Ce l'hai?
1: Busta del dolce!
2: Sento che è la busta, se la
1: stai... devo aprirla? La usavo come ventaglietto, ma adesso la prendo, me lo alzo. Allora, attenzione! No, oggi vi chiediamo un aiuto.
2: Sì.
1: Vi chiediamo un aiuto perché quando fa caldo, quando le serate estive incombono, no? Spesso e volentieri ti spiaggi sul divano, forse anche un pochettino di più rispetto magari alle serate invernali, e sei lì che cerchi.
2: Sfrazzi,
1: no? Quindi avete voglia di suggerirci una serie nuova da guardare in queste torride serate estive? Semplice.
2: Cioè, consiglio, spiaggiati sul divano.
1: Devo dire che qualche tempo fa l'avevamo fatto e ci avevate suggerito una serie e io ho preso a piene mani, e anche negli anni fa l'avevo fatto e
2: ho preso a piene mani.
1: Sì. Quindi direi che è proprio pro domo mia.
2: Ovviamente dovreste darci una lieve indicazione, non raccontandoci tutta la serie, ma una lieve indicazione di quella secondo voi potrebbe essere interessante.
1: Esatto, quindi suggerite a noi e a tutti quelli che ci ascoltano una bella serie da guardare in queste serate.
2: Insomma,
1: di
2: senza spoilerare, descriveteci un po' di cosa parlo.
1: Quindi 333-2688-688, partiamo da qua.

0: chiudiamo la parentesi del condizionamento, nel senso che secondo me la apriamo nei prossimi giorni, che sono già arrivati un paio di messaggi che ci raccontavano, però li teniamo da parte. Invece oggi parliamo di serie televisive da Netflix, per capirsi, da Prime, da Disney Plus, Now, quello che avete insomma a casa vostra. Vogliamo un consiglio per una serie da guardare spiaggiati sul divano in questa fantastica estate, a cui appassionarsi. 333-2688-688.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: iniziamo con i suggerimenti per andare a vedere.
1: Dai,
0: insomma,
1: mi segno.
0: C'è qualcuno che ci segnala Alchemy of Souls 1 e 2.
1: Ok.
0: Drama fantasy bellissimo, giusta dose di azione e drama condito da leggerezza e umorismo. Sono andato a controllare.
1: Che dici?
0: Allora, Alchemy of Souls, anche nota come Return, è una serie televisiva sudcoreana.
1: Oh. Ok. Qui i coreani tornano sempre, ormai stanno conquistando il mondo, eh.
0: Resa disponibile su Netflix, è un paese non so come si pronunci, comunque è un paese pervaso da una potente energia proveniente energia proveniente dal cielo, che alcune persone dette maghi sono in grado di controllare, però proibito praticare l'alchimia delle anime. Incantesimo che permette di trasferire le anime da un corpo all'altro.
1: Allora, letto così mi sembra una cagata siderale, però non si offenda chi ci ha mandato la segnalazione, lo dico perché io ho sempre questa sensazione, no? Le sintesi riassunti dei film, dei telefilm, delle serie, sono sempre una roba moscia. Alla fine non ti danno mai la percezione. Tu pensa a un film, no? Tipo, che ne so, adesso va molto, molto di moda Fight Club, perché compie non mi ricordo quanti anni, no? Fight Club, bene, qual è la storia di Fight Club? Uno che combatte abusivamente.
0: Ma è troppo complesso.
1: Appunto, non lo puoi spiegare, perché poi senza spoilerare il finale non te lo aspetti, no? È un po' come Tenet lì, quei film un po'.
0: Vabbè, là, siamo su una.
1: Sentiamo che c'è il citofono.
2: Ragazzi! Una serie super da guardare assolutamente è Elite su Netflix.
1: Elite su Netflix, cosa mi sai dire, amico?
0: No, me lo sa dire il nostro amico che mi ha detto mi ha praticamente spiegato DJ Megaloman che è una serie dove c'è come al solito un gruppo di ragazzi altolocati che frequentano un ambiente altolocato,
1: da cui il titolo Elite,
0: dove però in questo ambiente altolocato come al solito ci sono torbidi intrighi. Perché sì, sono ricchi, però devono avere qualcosa di sbagliato e perverso.
1: Una specie di Bridgerton in chiave moderna, diciamo così.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Senza il minuetto, senza le gonne larghe e i corpetti.
0: Perché per forza di cose dove c'è benessere ci deve essere anche
1: rotture di palle.
0: Sentiamo. Invece guardi dove c'è benessere, vedi?
3: Sono David! Cazzo! Bravissimo!
0: Fatto in
3: vedo
0: stereo.
3: Che avete imparato! È come i norvegesi che fanno noi facciamo.
0: Stavolta se l'è fatto da
3: un po'. Male anche.
0: Bene, David Cassel, protagonista di ben due serie.
3: Io sì, esattamente, di Gay Watch, che è la serie che mi ha reso famoso in tutto il mondo.
0: Sì.
3: Ok? Vi ricordate di me, no?
0: Sì, certo.
3: Con quel mio bel costumino aderente.
0: Io mi ricordavo qualcun altro.
3: Tipo?
0: David Hasselhoff.
3: Esatto. David Castle.
0: No, lei ha fatto un'altra.
3: È che lei mi fa una pronuncia un po' impegnata.
0: Lei mi fa un'altra versione.
3: E poi ovviamente vi volevo ricordare che è il ruolo che io insomma ho sempre amato.
0: Quale?
3: Quando in Gay Team
0: ha interpretato
3: interpretavo Pie Baracus.
0: Sì, ma le ricordo che la sua versione di quel telefilm è completamente sbagliata, perché voi sareste un gruppo di persone che organizzano delle feste.
3: Se
0: e quando non
3: problema,
0: sapete e quando non sapete chi chiamare per queste feste, ho capito,
3: chiamate,
0: chiamano voi. E arrivate con delle piume, con dei ventagli, con
3: esatto.
0: No, ma non, cioè, non è la festa quella che era protagonista dell'ultimo.
3: Pie Baracus. Sì, è proprio Pie. Il DJ della festa.
0: No, guardi, ci deve essere qualcosa nelle sue.
3: Vuole
0: serie
3: che le faccio uno sketch?
0: No, guardi. Grazie.
3: Con la mano destra?
0: Sì.
3: Attento. Con la mano sinistra?
0: Bravissimo.
3: Senza mani?
0: Non mi interessa.
3: Le è piaciuto?
0: Non mi interessa. Radio Company. The summer is magic.

0: siamo in modalità stile, classe ed eleganza. Sì. Lucrezia, Live to Tell, questa è Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Ovviamente l'appuntamento dedicato al Belli Conte 4.0. Serie.
1: Ci state suggerendo quale serie vedere.
0: Esatto.
1: Ci state suggerendo quale serie vedere.
0: Esatto, vuoi che sentiamo qualcosa al citofono? Vai di citofono.
2: Io vi consiglio di guardare una serie cartoni, diciamo un anime, che si chiama Bleach. È veramente stupendo.
1: Bleach, vado a vedere immediatamente, guarda.
0: Bleach praticamente è una storia ambientata in Cina di prostitute.
1: No, non penso fosse...
0: Non ti piace?
1: Quello.
0: Grande Bleach tu, con Leone.
1: Anime. Allora, Bleach, serie racconta le avventure dello Shinigami sostituito Hijiko Kurosaki.
0: Oh, il grandissimo regista Hijiko Kurosaki.
1: No!
0: Kurosawa?
1: Kurosaki. Me l'ha detto in un altro modo.
0: No, dai, ce lo segniamo. Sai che mi ispira questo? Di cosa parla?
1: Bleach,
0: ce l'hai?
1: Stavo cercando di capire la serie, l'edizione.
0: La trama?
3: Alchemy of Soul è bellissimo.
0: Sì. Anche il suo sole è bellissimo.
1: Sì, sì. Nella lotta per proteggere l'aldilà in cui risiedono le anime. Anche
0: qui abbiamo un anime sulle anime. Quell'altro era delle anime, bene, interessante. Non ho capito il messaggio che abbiamo sentito prima, che parlava di mio sole. Se magari l'amica ce lo spiega un po' meglio, perché non abbiamo molto capito.
1: Anche il suo sole è importante, perché lei ne ha uno personale.
0: Per conto suo, sì.
1: Che si sveglia la mattina, lo adora.
0: E lo adora, certo. Ma non era un detersivo anche?
1: No, quello
0: per lavare sulle piatti.
1: Quella è un'altra roba, vedi che non sei attento.
0: Va bene, però attenzione, perché scatta la polemica. Senti la polemica, il momento polemico.
4: Scusa, ma Fight Club è molto più psicologico.
1: Ma
4: non puoi
1: raccontarlo,
4: ridurre a dirlo, a dire che si diverte a combattere clandestinamente. C'è un fattore psicologico, c'è una proiezione questa persona, definiamola debole, che crea una sorta di proiezione mentale.
1: Ma così svegli.
4: Si visualizza un amico immaginario che è Brad Pitt, poi, il quale sostanzialmente gli va a sbloccare o anche il suo senso di evasione, va a sbloccare determinate dinamiche attraverso il combattimento, e in realtà questa persona si ritrova a vivere una doppia vita.
1: Sì, ma se io non, cioè, se io non ho visto il film e me lo racconti così, mi hai svelato tutto.
0: Ti ha dato però la cosa bella è che, siccome io prima avevo fatto quella sintesi, perché era una sintesi che andava un po'

0: confermò e Porto Rico me lo regalò.
1: Te lo regalò?
0: Cioè, non so cosa, ma.
1: Però grazie. Guarda che te lo regala. Cioè.
0: Porto Rico, posto fico.
1: Mi ci fico.
0: Esatto.
1: Ascolta, stiamo decidendo quali serie televisive poter guardare in quest'estate 2026.
0: Ci stiamo mutualmente scambiando delle idee, delle proposte, bene, quindi vi invitiamo a farlo al 3332688688, serie assolutamente da guardare quest'estate.
1: Senza fare lo spoilerologo.
0: Esatto.
1: Diteci che serie è interessante.
0: Va bene. Devi leggere? No.
1: No,
0: dopo?
1: Leggiamo dopo.
0: Dopo, ok. 3332688688, qual è la serie da guardare assolutamente quest'estate?
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Su ogni lungomare ci trovi al bagno 13. Spot. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: siete su Radio Company, siamo nel magico mood del Belli Conte 4.0. Attenzione, stiamo facendo questa lista di serie interessanti. Io mi sono appuntato un po' di cose. Mi piace perché da una parte ci suggeriscono Shameless. Tu l'hai visto Shameless, Conte?
1: Shameless non l'ho visto.
2: Scusa, accendo il microfono.
0: Se vuoi col microfono. No, no, ma spegni. È bello. Tu l'hai visto tutto Shameless? Com'è?
3: Penso sia una delle serie televisive più fighe.
0: Ah, ok. Quanti anni ha?
3: Penso sia. È già finito 3 anni fa, sono 5 stagioni, mi sembra, 4-5 stagioni.
2: Possiamo dire di cosa narra?
0: Sì, va bene, però mi piace perché questa nostra amica ci suggerisce anche in parallelo, per questo gli ho chiesto quanto tempo ha Shameless, IR Medici, prima linea che sta riguardando.
2: Quello però è... Ma che, di cosa parla?
3: È una famiglia americana abbastanza disagiata e tocca temi riguardanti l'omosessualità, la povertà, l'alcol, la dipendenza, in carcere,
2: tutti i difetti che potresti avere.
0: Non capisco perché.
2: Non capisco perché dovrei
0: guardarla.
3: Perché è molto interessante.
0: C'è tutte robe impegnate.
3: Rapporti tra familiari, rapporti con altre persone.
0: Ma io voglio. Ma la sera io voglio il cazzeggio. Voglio dimenticarmi di te alla sera, no? Trovare altri te.
2: C'è qualcuno? C'è qualcuno.
3: Guarda i puffi allora.
0: Grazie. Molto
2: allora, c'è qualcuno che parla di The Blacklist, una serie televisiva statunitense.
0: Sì.
2: Parla di FBI e di spionaggio.
0: Beh, ecco, dai, già quello un po' più, no? Non male.
2: Potrebbe essere un'altra serie da
0: vedere. Dai, me lo segno anche questo. Va bene. Comunque, se avete altre serie ignoranti, pensateci.
2: Ricordiamo che tu guardi i puffi.
0: Io amo i puffi. Buono. E soprattutto sono un fan di Caparezza. Che lui a un certo punto in una canzone cita i puffi.
2: Ah, ok.
0: Vatela a cercare, andatela a cercare.
2: Sì, ho capito, è la vecchia.
3: Non vi sopporto.
0: Io odio Caparezza. Parliamo di ignoranza.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Giustamente, da bravi ignoranti, anche oggi stiamo per proporvi una parola. Di questa parola, che forse è più legata a, se mi sbaglio mi corrigerete, perché è una parola quasi straniera, anzi è straniera. Dovete dirci e darci una definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Vado?
2: Vada.
0: Se la parola di oggi fosse cult.
2: Cult.
0: Detto anche cult.
2: Cult, se lo vuoi pronunciare.
0: Potete pronunciarlo anche all'italiana. Cult
2: o cult.
0: O cult, visto che l'accento comunque rimane sempre la stessa. Quindi 3332688688, cos'è il cult, la cult, la cult?
2: Mi raccomando.
0: Lo cult.
2: Perché se mi finite tutti là, poi.
0: Sì, no, comunque. Insomma, vabbè. Ok, valgono le parole composte, valgono i cambi di accento che non ci sono, però valgono i cambi di pronuncia, diciamo così. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è cult.
2: Cult.

0: Allora, prima di incominciare oggi a citare tutte le varie versioni del Club degli Ignoranti, c'è qualcuno che ieri ci ha contestato il fatto che abbiamo usato stecca come tipologia di baccalà. Perché dice esiste il baccalà stecca? No, in realtà non è una tipologia di baccalà, esiste la stecca di baccalà, quella sì, ma non esiste la tipologia di baccalà stecca. Quindi la risposta era stata data esatta. Perché si può dire la stecca di baccalà, ma non esiste il tipo di baccalà stecca.
1: Il messaggio era cartellino rosso per i belli contri, l'ho tenuto. L'espressione baccalà a stecca o stoccafisso a stecca indica i grandi filetti essiccati di merluzzo stesi e appiattiti su assi di legno prima della vendita. Questa forma compatta e spessa richiede un lungo ammollo bla bla bla. Quindi effettivamente
0: esiste,
1: c'è una correlazione, sì, esatto, però in questo caso non esiste un baccalà stecca, cioè stecca e basta. Diciamo, volendo essere pignoli, potremmo alzare un giallo. Però insomma ci piaceva e quindi va così. Però allora, noi teniamo in considerazione tutto quello che ci dite. Grazie.
0: Ciao ragazzi, come non lo conoscete, noto DJ Robin Cult.
1: Robin Cult. Come Calvin Harris. Come David Guetta.
0: Allora, una tipica mossa di kickboxing, tipo una serie di colpo sinistro destro cult sinistro girato.
1: Ah, interessante anche questo.
0: Conoscevi questa cosa?
1: Sì, sì, sì. Tu non hai mai praticato kickboxing?
0: No.
1: E neanche indovina kickboxing?
0: No.
1: Dovresti. Così allora, impari queste mosse super pericolosissime.
0: C'è stato un seguito di Pulp Fiction, lo sapete?
1: No.
0: Si chiamava Cult Fiction.
1: Cult Fiction, beh, questo mi piace molto.
0: Daniele.
1: Grande Daniele, rimani sempre il nostro king. Sentiamo chi c'è al citofono, vai. Aspetta, che allungo la mano.
2: Il cult è l'espressione tipica del sud Italia per indicare, ad esempio, montagne, cose molto grandi. Wow, cult che è la montagna.
3: In Scozia portano il kilt, in Germania il cult.
4: Semplicissimo, cult non è altro che una famosa marca di pistole, le famose pistole cult.
1: Ah, ok, interessante la cult, buono, mi piace. Allora, 333-2688-688, tra poco nuove proposte, quindi la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è cult oppure cult.

0: viaggio del Belliconte 4.0 in questa giornata. Attenzione, club degli ignoranti, prego. Sì. Stefano Conte.
1: Allora, c'è chi scrive: ciclisti uniscono le tappe.
0: Sì.
1: Cult,
0: giustamente.
1: Ok, ci sono le persone curiose e le persone cultiose, molto più curiose delle persone
0: curioso.
1: Più
0: cultioso.
1: Cultioso.
0: Bello.
1: C'è qualcuno che scrive: Calte è un nuovo segnale stradale che indica di fermarsi a farsi un selfie con lo sfondo del paesaggio.
0: Bello. Sentiamo che c'è il citofono, vai.
2: Calte è una serie TV dove i protagonisti non hanno paura del nero, ma del bianco.
3: Beh, la parola di oggi ricorda molto un famoso pilota di Formula 1, David Coulthard.
0: Interessante, Coulthard. Con l'H però. Certo. Era un attore famoso, poi dopo la Formula 1 si è dato al porno.
1: No, c'era Coulthard. Sei te che vai sempre su quella.
0: E io vado a cercare cose alternative. Va bene, dai, tra poco il vincitore di oggi del Club degli Ignoranti. Vai.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
0: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dalla Thailandia. No, scusami, cos'era?
1: No, siamo a Singapore.
0: Da
1: oggi.
0: Singapore. Benvenuti ragazzi a Singapore. Premiamo chi?
1: Premiamo Samuele, che deve averci mandato il messaggio di...
2: Ciao Radio Company. Beh, la parola di oggi ricorda molto un famoso pilota di Formula 1, David Coulthard.
0: Oh, proprio lui, il mio amicone. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, grazie per aver giocato con noi e per averci seguiti. Appuntamento a domani, sempre qua. Belli Conte 4.0, speriamo non CBT come oggi. Sai cos'è CBT?
1: Brasati?
0: Esattamente, cotti a basse temperature. E due, tre.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Old Gym con How I Feel I'm Wrong, ed è il primo di oggi, titolo
1: il primo di oggi per quanto mi riguarda potrebbe essere anche l'ultimo, allora, dato il grande caldo che c'è all'interno di questo studio, eh?
0: Piccola idea, sì, piccola idea, sì, sì. O tiriamo dei cavi e facciamo la diretta da fuori, o andiamo in diretta dal telefono, oppure mettiamo solo musica oggi.
1: Oppure è che poi si potrebbe sentire all'interno dei, sì, microfoni magari un bel ventilatore.
0: Aspetta, una domanda,
1: falla.
0: E se andiamo a fare diretta dal Magic Box nel parcheggio?
1: Ancora peggio, fidati.
0: Al clima, però.
1: No, però è caldissimo.
0: Accendiamo il clima?
1: Sì, ma se tu conoscessi bene il Magic Box, ti ricorderesti che anche con il clima acceso si toccano delle temperature infernali.
0: Allora ritiro tutto.

0: A mollo.
1: Una nuova puntata dei Pischelli a mollo in questo mercoledì 8 di luglio. Buon pomeriggio, Chicco.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: E ciao anche a tutte le persone che popolano questo studio. Tra l'altro, uno dei più grandi eroi, la persona che forse più resiste al caldo, nonché vestito tutto di nero, ovviamente Stefano Conte. Ciao, Stefano.
2: Lo scriba dei dati.
1: Lo scriba dei dati, lui sì che li prende bene i dati.
2: Sì.
1: Come dovremmo fare noi, molto probabilmente.
2: Noi non
1: sono altre storie. Va bene, allora, siamo in Pischelli fino alle 16 insieme. Tante cose per quanto riguarda questo mercoledì. La prima tra tutte.
2: Tra poco ci sarà il Fuori Company.
1: Bravo.
2: Quindi potete scegliere un disco che manderemo in onda per 30 secondi. Disco che deve creare dell'imbarazzo in
1: Bravo.
2: Questa stanza e anche là fuori.
1: Seconda cosa, meno imbarazzante, ma molto più divertente. Sì. Anche oggi e anche per le successive due settimane, vi regaleremo ovviamente i biglietti per il Caribe Bay.
2: È
1: quindi
2: vero.
1: Mi raccomando, 333-2688-688, numero che vi serve in realtà fin da subito anche per dirci qualche canzone per quanto riguarda il Fuori Company.
2: Quindi potete fare tutto, partecipare ai giochi, scrivere a noi, chiederci il nostro numero di telefono personale.
1: Sì, esatto, potete fare un sacco di cose. Intanto si incomincia, c'è il nuovo, o meglio, rifacimento di un grandissimo pezzo di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, c'è America.
3: Radio Company, the summer is magic.

0: naturalmente prodotta da Dardas, che gli ha dato quella bella bottarella.
1: Molto più bella, molto più, cioè bellissima l'originale, sì, però sì, questa sì, più sì, distorta, più chitarrosa, sì, ci piace, va bene. Altre cose che ci piacciono è il mercoledì, e in particolare c'è una cosa che succede il mercoledì e che si chiama ovviamente
2: Fuori Company.
0: Si apre Uè, benvenuti anche in questo mercoledì 8 di luglio all'interno del Fuori Company, l'appuntamento dei pischelli che vi permette di scegliere una canzone. Questa canzone non deve essere una canzone normale che ascoltate di solito alla radio, ma deve essere una di quelle canzoni proibite che avete nelle vostre playlist trash.
1: Diciamo che il nostro obiettivo è quello di infastidire il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
0: Ciao,
1: ma
0: Fabio.
1: Ovviamente anche il nostro direttore, ovvero Maurellone Tonellone. Esatto, Maurellone Tonellone, che ovviamente odia questo piccolo momento dedicato soltanto a voi e alle vostre canzoni imbarazzanti. Quindi 333-2688-688, abbiamo bisogno di titoli, che tra poco metteremo, ascolteremo prima di tutto, e poi ovviamente una canzone andrà in onda proprio all'interno dei pischelli.
0: Stavo riflettendo su una cosa, Mauro non ha mai detto niente di questa rubrica, secondo me non ci ascolta nel primo quarto
1: d'ora. Ci ascolta perché dopo c'è il suo Millennium Mix.
0: Ah, giusto, giusto. Quindi dai, 333-2688-688, dovete mandarci il titolo di una canzone abbastanza trash.
1: Sì.
0: Più trash è, più noi rischiamo, più ci piace.
1: Esatto, quindi dovete testare, diciamo, la nostra abilità, ecco, nel proporre qualcosa in radio, e soprattutto dovete attirare la nostra attenzione. Quindi non serve scrivere semplicemente il titolo, ma dovete anche dire: uè pischelli, non avete il coraggio magari di passare questa canzone, più il titolo.
0: Vi pago una spa per 42 persone,
1: lì sicuro che vi scegliamo. Dai, 333-2688-688, quale canzone andrà in onda oggi per il Fuori Company?
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo. Spot.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro, e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Positivo.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Sienna Spyro, la sua Material Lover su Radio Company. Allora, è stata una scelta difficile perché molti ascoltatori hanno mandato dei pezzi incredibili,
1: sì,
0: che purtroppo abbiamo già passato.
1: Per esempio Cornuto degli Squallor, oppure qualcosa di Leona di Lernia, poi
0: Piero
1: altro
0: Matera.
1: Tony Pitoni, che chiaramente torna ovviamente a spottoni. In questo caso però facciamo un piccolo salto indietro nel tempo quando si parla di rap, quello italiano, quello che
0: vero,
1: magari ha influenzato molti di voi. Quindi bravissima Carlotta, brava davvero, perché
0: grande,
1: ci ripropone un pezzo degli Articolo 31,
0: Dai Tocca Qui,
1: che si chiama Tocca Qui, semplice,
0: non è Dai?
1: No, il Dai era Dai Tocca, cioè Dai Metti Tocca Qui,
0: va bene.

0: com'è giovane J-Ax con questa voce.
1: Irriconoscibile quasi, eh. Senti ora. Tocca qui, articolo 31, il fuori company di oggi. Ovviamente non temete, per tutti quelli che hanno provato, prossimo weekend, o meglio scusatemi, prossima settimana, prossimo mercoledì, potreste avere anche voi la possibilità di selezionare, di vincere proprio la gloria eterna per il pezzo del fuori company.
0: Esattamente fra 7 giorni, e come tutti i mercoledì dobbiamo ringraziare lo sponsor di oggi.
1: Esatto, sì, che sta arrivando, eh.
2: Tu da, tanto fer fuori company, com,
3: hai problemi a dormire? Il sonno è fondamentale per rigenerare il corpo, ma trovare i giusti rumori bianchi può essere difficile.
4: Ecco Pisolin, il dispositivo che ti aiuta a dormire. Basta posizionarlo sul comodino e dire fammi dormire.
3: Lui risponderà:
5: ok, ecco suono tranquillo per prendere sonno.
3: E farà partire un sottofondo rilassante come questo.
0: Ah, che calma! Guarda, mi viene sonno!
4: Con Pisolin dormire non sarà più un problema.
1: Esatto, dormire non sarà più un problema, ma neanche per il nostro Millennium Mix. Subito 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Abbiamo il primo dei 3. C'è Annalisa con la sua Mon Amour.

0: Tre dischi scelti ovviamente da Mauro Tonello, ma adesso invece è il nostro comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, però posso dirti che una è bella che prenotata.
1: Davvero?
0: Quindi a posto, il 50% del lavoro è
1: quasi
0: fatto.
1: Natale a metà, dai.
0: E mettiamo fattura adesso, dato che abbiamo anche il nostro editore qui, il 50% del nostro lavoro è stato fatto.
1: Molto bene, per l'altra posizione libera 333-2688-688, se avete qualche amico, qualche parente che oggi compie gli anni o c'è una ricorrenza in particolare, tutto tranne gli onomastici, noi siamo a disposizione gratis.
0: Esatto, poi ci sono anche altri canali, per esempio il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario, cliccate lì e potete compilare il form, oppure dai che la pubblicizziamo per bene,
1: l'applicazione di Radio Company, la scarichi gratis sul tuo telefono, la utilizzi in cima a una montagna, se prende internet ascolti la radio,
0: mentre
1: sei lì e leggi le nostre biografie dici ma Luca fa gli anni mercoledì prossimo, facciamogli gli auguri con la radio.
0: Guarda, ti dico solo, prende benissimo l'applicazione di Company, c'era qualcuno che è andato al concerto di Ultimo, 250.000 persone,
1: e prende lo stesso.
0: Si sentiva Company, a un certo punto ha detto Ultimo, potete spegnere
1: potete
0: quel telefono,
1: potete abbassare l'impianto,
0: di chi è quel telefono? Quel deficiente lì che sta ascoltando altra roba al mio concerto. Dai, oggi per oggi 333-2688-688, c'è un posto libero, vi aspettiamo.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo! Spot!
4: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.

0: 21.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Funk su Company, le 14:39, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ma abbiamo la prima telefonata per quanto riguarda il companiversario. C'è Federica al telefono.
1: Ciao Fede.
2: Ciao Pischelli, ciao.
0: Oh, ciao Federica, come va? Come stai?
2: Ciao. Molto bene, molto bene.
0: Bene, siamo molto,
2: molto
0: molto contenti. Bene. Allora, dici un po' che cosa succede in questo mercoledì 8 di luglio.
2: Allora, oggi compio 55 anni.
0: Grandissima Federica, wow. Va benissimo. Grazie. Dai, 55 anni, it's new 27, sì. Non ti preoccupare.
1: Posso dire,
2: complimenti per
1: voce
2: te.
1: Da 25enne comunque.
0: Sì, sì, esatto.
2: Grazie.
0: Oh, che cosa, che cosa fai con quella voce? Che cosa fai con quel telefono? Federica, dici la verità, Quante conversazioni intrattieni?
2: Molto dal vivo, però dal vivo.
0: Brava,
2: molte
0: brava.
2: Conversazioni dal vivo.
0: Brava Federica, perché le cose belle si fanno solo dal vivo, no sexting, dal capisci? Vivo. No quelle robe tramite telefono.
2: Esatto.
0: Brava, brava, ben sono detto.
2: D'accordo.
1: Quei maledetti telefonini. Allora, auguri da parte nostra, quindi dai Pischelli, da tutta Radio

0: Company, ma anche da chi ti scrive tantissimi auguri di buon compleanno, firmato Sabi, Franco, Sabi. E Tokyo.
1: Tokyo.
2: Fantastici loro tre.
1: Tokyo è un animale o una persona vera?
2: È un animale, un cane bellissimo.
1: Okay. Oh, beh, siamo contenti.
0: Un bel cane.
1: Senti, come
2: un bellissimo cane.
1: E possiamo smettere di dire cane adesso? No, abbiamo detto 3000 volte la parola cane.
2: Ragione.
1: Sì, esatto.
0: Allora, perché ci fa ridere sempre che ci siano dei nomi particolari per gli animali domestici.
1: Io ho pensato fosse quella della casa di carta. Guarda un po', ho detto guarda, la conosco, incredibile.
2: È vero.
1: Senti una cosa, Federica, come festeggerai questi 55 anni?
2: Con il mio compagno e mio figlio e la mia mamma.
1: Ah, ok.
2: Quindi
1: va benissimo.
2: A casa tranquilli, siamo a pranzo fuori, cena fuori.
1: Va benissimo.
2: Aperitivi.
1: Ve la godete.
0: Ci fai venire sete adesso, calcolando le temperature di oggi, un aperitivino adesso.
1: Ci starebbe. Va bene, Federica, tanti auguri di buon compleanno.
2: Vabbè, grazie di cuore.
1: Divertiti e festeggia
2: grazie.
1: Per.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Ciao, ciao, Picchelli.

0: Selena Gomez in the Dark su Radio Company, 14:46. Siamo collegati con qualche call center?
1: No, siamo collegati con la signorina Maura. Salve signorina Maura,
2: salve.
1: Benvenuta su Radio Company, buon pomeriggio.
2: Grazie.
1: Prego. Allora, signorina Maura, allora noi sappiamo che oggi per lei posso darti del tu?
2: Sì, senz'altro.
1: Ok,
2: sì.
1: Grazie mille. Allora, sappiamo che oggi per te è una giornata veramente speciale. Che cosa succede?
2: È il mio compleanno.
1: Allora auguri, grandissima Maura, tanti auguri.
2: Grazie,
1: di buon compleanno.
2: Grazie.
1: Prego, non si preoccupi. Tanti auguri da tutta Radio Company, in particolare da parte nostra, ovvero i Pischelli. E allora, Maura, noi andiamo un pochino più nel profondo, vogliamo un pochino scavare un pochino di più. E quanti sono oggi, Maura?
2: Tanti.
1: Quanti?
2: Tanti.
0: 28.
1: Quanti?
0: 32.
1: Voglio dire. Quanti sono, Maura?
0: 48?
2: 74.
1: 74, va benissimo.
2: Tanti.
1: Vabbè, Maura, ma chi se ne frega. Allora, tanti auguri. E ovviamente gli auguri arrivano da, da mamma. Cioè, ti dicono, facciamo tanti auguri a Maura, una mamma e una nonna speciale. Tanti auguri da Elena, Sara, Annalisa e tutti i nipotini.
2: Grazie.
1: Prego, prego. Ricevuto qualcosa di bello come regalo?
2: Bellissimo, tutti, perché ho i bambini qua, il più bel regalo.
1: Ah, no. Che bella cosa.
0: I
1: va
0: nipotini.
1: Bene. E allora buoni festeggiamenti e salutaci i nipotini, ok?
2: Senz'altro.

0: Talk to you, visto il caldo dello studio,
1: sì,
0: io direi che abbiamo bisogno di Caraibi.
1: Ben detto, amico mio. Eh sì, infatti a Jesolo c'è un angolo di Caraibi fatto di sabbia bianca, palme, acqua cristallina e attrazioni per tutta la famiglia. Caribe Bay è il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia, un'esperienza unica tra adrenalina, spettacoli dal vivo, relax e ovviamente divertimento.
0: E con i pacchetti parco più hotel puoi trasformare una giornata speciale in una vera vacanza. Caribe Bay, Caraibi nel cuore di Jesolo. Scopri le offerte, biglietti e pacchetti su caribebay.it.
1: E come disse un grande saggio, ovvero Lele Adani, Spider-Man.
0: Sì, ma va contestualizzato.
1: Lo so, va contestualizzato.
0: Non possiamo.
1: Comunque,
0: contestualizzare.
1: Molto bello quando c'è la telecronaca dei mondiali. Ad un certo punto c'è Caressa che dice: ah, guarda, c'è Coso, l'attore, quello che ha fatto.
0: Non me lo ricordo più
1: il
0: adesso.
1: Titanic. Vai, dai, mamma mia, vabbè,
0: Jack.
1: Non importa. Jack, esatto,
0: come
1: chiamiamolo così.
0: Si
1: e sotto c'è Spider-Man,
0: sì.
1: Anche che c'era Tobey Maguire, va bene.
0: Sì. Spider-Man che era in veste di Peter Parker.
1: Ovviamente sì, va bene.
0: Va bene,
1: in ogni caso,
0: questa cosa qui, avete la possibilità anche oggi di portarvi a casa due ingressi al Caribe Bay. Funziona così: 333-2688-688. Vi diciamo una parola e questa parola poi verrà diciamo inviata da voi e noi scegliamo il più veloce, o in base a come ci gira.
1: Era così difficile dirlo, amico mio.
0: Sto pensando alla parola.
1: Io ce l'ho, io ce l'ho la parola.
0: Aspetta.
1: Potrebbe essere tranquillamente Spider-Man.
0: No, non è Spider-Man.
1: Okay.
0: Spider-Man. Allora, la parola di oggi da inviare al 333-2688-688 è relax, però scritto al contrario. Non dirlo.
1: Ah, okay. Ok. Anche perché tanto ci vorrebbe un po', prima di arrivare alla soluzione, voglio dire.
0: Quindi relax al contrario.
1: Al contrario. 333-2688-688, vediamo quanti relax al contrario arrivano e uno o una di voi si porterà a casa i biglietti per il Caribe Bay. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look?
7: In estate è normale.
6: È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centro commerciale Buonvento. Buonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: con Dracula su Radio Company. Guarda che orario carino,
1: orario carino, dice. Però molto velocemente dobbiamo premiare. Bravissimo il nostro amico Mattia, grande Mattia, ti porta a casa 2 biglietti per il Caribe Bay, ovviamente per farti capire che sei tu. Le ultime 3 cifre del tuo numero di telefono sono 800.
0: E allora, che venga messo agli atti,
1: mi raccomando,
0: abbiamo già registrato la richiesta,
1: esatto, tutto a posto. Mi raccomando Mattia, ovviamente ti abbiamo chiesto la mail, i 2 biglietti ti arriveranno proprio tramite mail e poi potrai scegliere te il giorno in cui andare a visitare il parco acquatico più bello che c'è al mondo per quanto mi riguarda, ovvero il Caribe Bay.
0: Molto bene, dai, domani giocheremo ancora, intanto le 15
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Radio Company.
5: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, mercoledì 8 di luglio, adesso abbiamo bisogno di voi.
1: Sì.
0: Come? In che modo? Perché?
1: Ma nasce così per caso effettivamente l'argomento di oggi, però probabilmente potremmo avere delle risposte molto interessanti.
0: Si chiama il manuale della mia vita.
1: Molto bene. Mettiamo caso che un giorno dovete fare scambio di corpo con qualcuno.
0: Oppure
1: tipo,
0: scambio di coppia.
1: O scambio di vita, vedete un po', insomma. No? No,
0: scambio di coppia.
1: No, vabbè, tralasciando quello, metti caso che, che ne so, Joe deve vivere la mia vita per un giorno. Ok, io devo crearti il manuale della mia vita. Quindi devo darti quei piccoli trucchi per sopravvivere da quando mi sveglio a quando vado a dormire.
0: Allora, mettiamo caso io debba vivere la tua vita per un giorno. Quali sono quegli accorgimenti a cui appunto devo stare allerta?
1: Allora, devi mettere un bel po' di sveglie dalle 5 e mezza almeno fino alle 6 e 35.
0: Perfetto.
1: Nel
0: poi,
1: dubbio, ok, cerca di svegliarti.
0: Va bene, ok. Poi,
1: se devi fare delle cose urgenti, falle tra le 5 e le 7.
0: Oh mio Dio, ma che è?
1: Ok.
0: Un campo di concentramento la
1: dalle
0: tua vita.
1: 8 inizia a suonare il telefono per delle varie cose.
0: Sì.
1: Devi lavorare un sacco fino alle 11. Mangi alle 11.
0: Alle 11 mangio.
1: Alle 11 mangio. A mezzogiorno arrivi in radio fino al circa alle 18, 18 e 30. Dipende da se hai voglia di fare oppure no. E quando torni a casa probabilmente avrai altre cose da fare. E se ti va bene finisci per le 23 e poi dormi.
0: Ok. E manuale della sopravvivenza che invece della vita che scrivo io per te. Se tu dovessi vivere per un giorno la mia vita, allora intanto ti svegli.
1: Beh, questo è fondamentale.
0: È fondamentale.
1: L'orario però.
0: Scegli tu.
1: Ah, che bella la tua vita però.
0: Scegli tu. È importante che riesca ad allenarti anche.
1: Okay,
0: quindi mi raccomando, allenati. Perfetto.
1: Già non mi piace più.
0: Poi ad un certo punto prendi la macchina. Fai un piccolo segno della croce sperando che la macchina ti porti al lavoro.
1: Okay.
0: È fondamentale che tu lo faccia altrimenti. Un'ora di macchina, arrivi al lavoro, vivi la tua vita lavorando tranquillamente facendo le tue cose. Poi ad un certo punto succederà qualcosa per il quale dovrai rientrare a casa.
1: Okay.
0: Ti chiamerà tuo papà, cioè mio papà.
1: Alle 12 qualcosa.
0: Alle 12 qualcosa. E ti dirà: mi raccomando, questa sera che vuoi mangiare, tu digli: non lo so, sto pranzando adesso. Mi raccomando,
1: devo tentare di litigare un po'.
0: Bravissimo, devi tentare di litigare. Dopodiché, la sera è molto tranquilla, guardi qualcosa, leggi, continui a lavorare di nuovo. Libertà di scelta.
1: Molto bene.
0: Sì, anche quello.
1: Ogni tanto,
0: diciamo una volta al mese se capita.
1: Tu sei nottambulo su queste cose. Va
0: dai, 333-2688-688, dovete scrivere il manuale della vostra vita per un giorno solo. A quelle persone che fondamentalmente occuperanno la vostra persona e vivranno un giorno della vostra
1: quindi,
0: vita.
1: Oltre magari alle cose scontate del svegliatevi, anche piccoli trucchetti per sopravvivere. Che ne so, hai la macchina un po' scassata? Sai che per accenderla devi schiacciare delle cose particolari.
0: Scrivetelo,
1: che ci interessa.
0: Esatto, dai, 333-2688-688, scrivete il manuale della vostra vita per un giorno.

0: Quindi oggi dovete creare, redigere il manuale della vostra vita, sì, da consegnare a una persona che prenderà parte proprio alla vostra vita per un giorno intero, per 24 ore. Quindi quelle cose che dovete fare assolutamente, sì, sì, per, sì, svegliarvi e andare a dormire sani.
1: Mettete caso che un vostro amico o una vostra amica debba vivere proprio per un giorno solo la vostra vita. Che cosa gli o le scrivereste proprio per avvisarlo e dirgli: guarda, mi raccomando, è importante che tu faccia queste cose essendo tu nella mia persona.
0: Sì, perché quindi, magari ti capita con certi colleghi, devi parlare in un certo modo, se no,
1: esatto, appunto. Immaginate il film, quello lì, cos'è? 17 Again, quello con Lindsay Lohan e un'altra grande attrice, dove ad un certo punto la madre va nel corpo della figlia e la figlia va nel corpo della madre. Quindi ad un certo punto loro devono avere a che fare con la vita della persona e capire anche come comportarsi in base a quelle che sono le amicizie o non.
0: Ah, il titolo del film era La regola della maniglia.
1: Non era La regola della maniglia, 17 Again, se non sbaglio. Comunque c'è un vocale che non c'entra assolutamente nulla, ma volevamo comunque metterlo in onda. Vai.
2: Ciao. Ciao, mi chiamo Tiziano, da Padova. Sì. Sono un corriere FedEx.
1: Okay.
2: Dato che vi ho consegnato un gonfiabile.
1: E fermi tutti.
0: Un gonfiabile.
1: Chi è che ha appena ordinato un
0: gonfiabile?
1: Una bambola, perché è arrivata una bambola gonfiabile in radio e nessuno ha detto niente a Chicco?
0: Cosa c'entro io?
1: No, metti caso che tu ne appunto. Cioè, questa è la vera domanda.
0: Non mi fai mai arrivare qua.
1: Che tipo di gonfiabile è arrivato in radio?
0: Non lo so.
1: Sentiamo di nuovo.
2: Gonfiabile alla vostra radio, sì, company.
0: Di Biraghi?
2: Mi chiedevo se mi potete salutare. Alla radio, a me e ai miei figli Marco e Gioele di 11 e 12 anni,
1: ciao,
2: che
1: gli
2: voglio un bene immenso. Grazie, ciao.
1: Noi lo facciamo, salutiamo Marco e Gioele di 11 e 12 anni, ma soprattutto salutiamo tutte quelle persone che stanno lavorando, tipo i corrieri, soprattutto con questo caldo.
0: Sì, a consegnare poi bambole gonfiabili a una radio.
1: Ma dai, raga, chi è che ordina la bambola gonfiabile in radio? Ma non vi vergognate la vostra età?
0: Guarda. Allora, dai, 333-2688-688, il manuale della vostra vita, quindi quelle piccole cose che uno deve fare per vivere la vostra vita dall'inizio fino alla fine della giornata senza morire.
1: Sì, dovete scrivere un manuale per un vostro amico.
0: Un paio
1: di
0: punti.
1: Esatto, che occuperà per 24 ore il vostro corpo. Come si deve comportare, a che cosa deve stare attento, come e con chi deve comunicare. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo!
3: Spot! Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
6: Globo, svuota tutto.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Fra De Palma, Nitta e Mischilla con La Testa Gira su Company. Ancora buon pomeriggio, le 15:20, state ascoltando i Pischelli e oggi si parla di manuale della vostra vita. Scrivete quello che fate fondamentalmente ogni giorno, mandateci un messaggio con il vostro to do, quello che appunto
1: la
0: vale
1: routine.
0: La routine, bravissimo, per diciamo insegnarla ad una persona che ipoteticamente potrebbe vivere un giorno della vostra vita, ok?
2: Salutiamo e ringraziamo Jessie Quan che scrive: ciao Pischelli, il manuale della mia vita, sveglia alle 6, colazione di corsa, preparare la borsa per il pranzo, vestirsi, 6:30 partire verso il lavoro, lavorare tutto il giorno in piedi davanti a dei macchinari fino alle 17.
0: Bello,
2: lunghissimo. Poi rientrare a casa, doccia, preparare la cena, andare a camminare la sera per tenersi in forma, rientrare a casa, un po' di relax e poi nanna. Abbastanza frenetica come vita.
0: Beh, ma ci dai. Sta, di brutto. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e messaggi vocali, scegliete voi la forma. L'importante è che voi scriviate che cosa fate durante la vostra giornata tipo, quindi la vostra routine quotidiana, come se la doveste insegnare proprio a qualcun altro che per X motivi deve vivere la vostra vita.
2: È come quando qualcuno ti deve sostituire al lavoro perché vai in vacanza, certo, e lasci le cose da fare, quindi fai mezza giornata di apprendimento a questa persona. Dovete fare la stessa cosa riguardo la vostra vita.
0: 333-2688-688.

0: Cantando il Me, Floraida e David Guetta su Radio Company alle 15.27, quindi dovete creare il manuale della vostra vita da dare a qualcuno che deve impersonificare la vostra vita.
1: Bravo.
0: Per un giorno intero.
1: Ma scusami, ripeto, aspetta,
0: che mi dà uno schiaffo.
1: Impersonificare? Ma quanto sei bravo
0: guarda
1: oggi.
0: Guarda che tutte le sere io dalle 8 alle 8 e 2
1: leggi un po' di Divina Commedia.
0: No, leggo un po' di dizionario.
1: Bravo,
0: parole nuove.
1: Bravo, bravo, mi piace. Sì, sinonimi e contrari.
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Giovanni che ci scrive il suo di manuale della vita. 4:30 sveglia alla faccia, 5 partenza per il lavoro, 5:45 arrivo al lavoro, 6
0: Madonna.
1: Preparazione del trattore per la giornata,
0: Madonna.
1: 12 pausa pranzo fino alle 13, 13:15 direzione terreno. 13:15 che cosa fai invece? Poi 18:30 fine giornata, 19:30 arrivo a casa. 20 lavoro in azienda familiare. 23
0: cioè,
1: quante ore vive quest'uomo? 23 andare a letto. Complimenti.
0: 23 mezzanotte, l'una, due, tre,
1: 5 ore e mezza.
0: 5 ore e mezza,
1: 5 ore e mezza per dormire.
0: C'è gente che è morta per altre cose.
1: Sì, cioè, per me 5 ore significa il giorno dopo essere uno zombie. Però bravo Joe, complimenti.
0: Beh, non è male.
1: Bravo.
0: Salutiamo anche Roberto che scrive: ciao Radio Company, se dovessi scrivere il manuale della mia vita parte a capitoli. Ok, se l'hai segnato tutto proprio. Perché ridi? Va bene. Dice: non ti fidare della sveglia. Ok, io ne metto 5, le spengo tutte senza accorgermene e poi mi sveglio all'ultimo secondo. Tanti lo fanno.
1: Cioè, ok. Poi che questa divisione in capitoli. Poi Roberto che fa?
0: Perché devi farmi ridere?
1: Perché non sto dicendo niente, amico
0: da lì
1: mio.
0: Parte la corsa. Mi preparo in 10 minuti e esco sempre convinto di aver dimenticato qualcosa e a metà strada torno indietro a controllare. Anche quando poi era tutto a posto, poi vado a lavoro e a un certo punto ritorno.
1: Pazzesco però. E finisce qua la giornata, non ho capito. Finisce qua, cioè lui va al lavoro, non sappiamo poi
0: diciamo
1: che cosa succede durante
0: forse
1: il lavoro.
0: Quello che succede al lavoro è semplice rispetto che a questa incredibile missione che è quella dello svegliarsi.
1: Mi piace, più messaggi di Roberto per favore. Allora 333-2688-688, quindi oggi si parla di manuale della vostra vita. Immaginate per un attimo che qualcuno debba vivere per 24 ore la vostra vita.
0: Ho detto bene.
1: Che cosa scrivereste a questa persona per avvisarlo? Cioè il manuale della sopravvivenza di 24 ore. Here we go!

0: messaggi con un sacco di routine, manuali di sopravvivenza per coloro che dovrebbero vivere la vostra vita per un giorno.
1: A quello che deve vivere la mia vita gli direi: preparati a non dormire, a lavorare. Mi alzo alle 4-5, vado a letto alle 23. Viva gli agricoltori, esatto. Un grandissimo applauso per tutte le persone che hanno a che fare con i terreni, con i trattori. E non contiamo feste varie, perché con quelle si va anche verso le 2, cioè sveglia alle 2. Porca miseria, complimenti raga.
0: Salutiamo Simone. A chi dovrebbe impersonificare la mia vita scriverei: cambia vita perché la mia è un casino. Grandi Pischelli.
1: Grandissimo. Poi abbiamo dei vocali.
2: Nel mio manuale ci sono poche regole. La mattina, prima di uscire di casa, fai la cacca. Giusto. Perché sei sicuro che ti scapperà.
1: O falla
2: poi,
1: lavoro.
2: Se entri in un bar, prendi solo cose alcoliche, se no mi fai fare brutta figura.
1: Ma anche di mattina, appena sveglio. Cioè,
0: ma
1: non è
0: normale,
1: che...
0: taglietto di bianco al mattino per la sveglia.
1: Ah, lei per cosa? Un caffè? No, per me è un americano. Caffè? No, americano drink.
0: Americano
1: per
0: drink, thank
1: poi,
0: you.
3: La mia vita.
1: Sì.
3: Lunedì.
1: Sì.
3: Martedì. Sì.

0: Il pagliaio nel lago è molto bello. Non so perché poi da ago sono passato ad altre lettere, ecco. Il pagliaio nel lago.
1: Nell'ano?
0: Sì, capisci.
1: Tutto il pagliaio?
0: Tutto il pagliaio, l'estetista. Ah, quanti pagliai che ci sono qui dentro, ci ho messo un po' di roba dentro. Dai, 333-2688-688, tra poco torniamo con i vostri... il tarzanello.
1: Esatto. Termine tecnico.
0: Tanti
1: molto
0: tarzanelli.
1: Bene.
0: Adesso stanno entrando i nostri tecnici, anche loro con i tarzanelli, non ho capito bene.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica...

0: Molto bello il nuovo disco dei Medusa insieme a Rani, si chiama Silence, siete su Company le 15.44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo mercoledì 8 di luglio. Messaggi che riguardano il vostro manuale della vita, il vostro manuale di sopravvivenza da insegnare, da consegnare agli altri se dovessero mai vivere un giorno della vostra vita.
1: Salutiamo questa ascoltatrice che si chiama Queen. Non credo, si chiami Queen, però
0: Rita, è Rita, grandissima Rita.
1: Io lascerei una sola istruzione: tieniti lontana dai latticini se non vuoi trasformarti in un irrigatore bilaterale.
0: Da tutti i buchi, amico mio. Madonna. E come direbbe un grande saggio? Da tutti i buchi.
1: Chi è questo saggio? Vabbè.
0: Niente, un grandissimo saggio, esatto.
1: Tutti i tuoi buchi non reggeranno.
0: Vabbè, tra ovvio, tra l'altro, neanche quelli del naso. Poi abbiamo Emanuela. Emanuela ha una storia molto bella da raccontare, in realtà, perché dice ciao ciao. Allora, sveglia alle ore 8, colazione tra l'altro fatta con tutti, diciamo, cibi di prima qualità, no? Frutti a chilometro zero direttamente dal mio giardino. A giorni alterni, passeggiate in riva al mare o acqua gym, a pranzo, relax e in spiaggia. E rientro per cena. TV molte volte la sera, oppure proprio un'uscita serale, così per fare un po' di liaison con gli altri.
1: Con
0: no?
1: gli altri.
0: E poi ovviamente a letto. E a letto non vi dico. Ma sono pensionata. Dimenticavo, sono sottomarina. Complimenti Emanuela, che a quanto pare la vita da pensionata è la vita che tutti vorremmo vivere, no?
1: Tra
0: acqua, gym, pranzi,
1: una
0: colazioni.
1: Delle ultime generazioni che potrà godersi la pensione, dai.
0: Vabbè, adesso non è che io ci penso, amico mio.
1: Almeno o moriamo prima, vabbè, o andiamo in pensione.
0: Possiamo
1: concludere.
0: Aspetta, scusami, Chicco, perdonami. Pausa. Un momento. Possiamo viverci intanto il periodo del presente, cioè tutto ciò che c'è di bello ora?
1: Devi pensare al tuo futuro.
0: Sì, domani.
1: Moriremo.
0: Amico mio. Ed è qui che sorge spontanea quella parola, anzi, quell'insieme di parole che si chiama fondo pensione.

0: si chiama Madame con Mama, non Mama su Company. 10 minuti prima della fine, abbiamo ancora qualche cosa, amico caro, riguardo
1: sì,
0: le vite degli altri.
1: C'è Andrea che dice: il mio messaggio è scappa. No, era scarpa larga e poi è scritto in dialetto, purtroppo io non so. Non
0: vabbè,
1: so
0: dai, riformuliamolo questo messaggio.
1: Scarpa larga e boh,
0: il manuale, diciamo, morale dei manuali, il manuale della vostra vita dice questo: scappa, va bene lo stesso.
1: Vabbè, no, è scarpa larga e qualcosa di pieno, prendi la vita come viene.
0: Perfetto. No, no, la scarpa larga e bicchiere pieno, prendi la vita come viene.
1: È la stessa cosa che ho detto io,
0: bicchiere.
1: Solo che ho detto il bicchiere.
0: Sì, esatto, sì. No, non si capiva come l'avevi detto tu. No, almeno traducilo bene.
1: Goto
0: è bicchiere, ovviamente, no? Bicchiere di vino, molto probabilmente.
1: Che lingua parlate?
0: È un'altra lingua che non parlo neanche io, tra l'altro, se non conoscere proprio vocaboli
1: qualche
0: così singoli. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo! Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love. Siamo arrivati alla fine, grazie mille Ghirko.
1: Grazie Gio, domani fai il bravo.
0: Vi lasciamo con Stefano Ferrari e il mitico Andrea Rossini.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 18 e 4 minuti.
0: No, solo perché Ferrari è da solo, eh.
4: Radio Company time.
0: Se no sganciamo giusti noi.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Magnetic qui su Radio Company, quando siamo pronti a dare via la puntata di metà settimana, quella dell'8 luglio, di Brutti ma in costume.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti qui a Radio Company ad una nuova puntata di Brutti ma in costume. Salve a tutti da Stefano Ferrari, poi c'è Andrea Rossini.
2: Ciao.
0: Salve, Andrea Rossini che si occuperà della regia ovviamente anche oggi, come del resto domani e dopodomani, sarà l'ultimo giorno venerdì, e questo programma va in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre deficitarie capacità mentali, perché manca la mente eccelsa, manca Pietro.
3: Sì, certo.
0: Manca, che poi stavo pensando stamattina, aspetta, come un articolo ti può cambiare le cose, perché ogni tanto ho detto manca qui la grande mente, ok, che è quella di Pietro. Se al posto della
3: grande,
0: se io no, invece dico, cioè metto il, manca il grande mente, capito? C'è una questione solo di e chiuse e aperte, ma cambiano completamente il significato. In ogni caso, due ore con zero problemi, zero discussioni qui, tante cose da fare, la mezz'oretta dedicata a voi che svilupperemo tramite il nostro numero WhatsApp, segnatevelo se non l'avete ancora fatto, 333-2688-688, più tardi anche il nostro gioco cervelli in fuga, ma ora si comincia.

0: Robin Schulz insieme a Barb's Better Times qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove tra poco parleremo di suicidi creativi.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.
16: Oh, this is the... Mm-hmm.

Stranger, don't have to ask you to get up. You do it on your own.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove, come già detto, parliamo di suicidi creativi. Prima ovviamente di parlare della notizia e di chiuderla, disclaimer, ovviamente stiamo parlando di in questo caso un personaggio che si è tolto la vita, non è mai la soluzione, ragazzi, pensateci sempre bene. Faremo, come dire, non dell'umorismo, cercheremo di ironizzare, di vedere un attimo il lato un attimino più soft di una notizia che comunque parte dal tragico, perché andiamo in Argentina, dove un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, si trovava ad un'altitudine con un Cessna, ad un'altitudine di circa 250 metri con un apprendista, ok? Era uno che era già in possesso di una licenza di pilota, però aveva poche ore di volo e quindi stava praticamente svolgendo una sessione di addestramento. Che cosa ha fatto questo istruttore di volo, questo Leandro Bertazzo? In pratica ad un certo punto si è tolto le cuffie, ha messo giù il cellulare e ha guardato il quello che stava praticamente il suo allievo, ok, e ha detto: puoi fare da solo, tu sai cosa devi fare. Si è alzato, ha aperto il portellone dell'aereo e si è buttato giù praticamente senza paracadute, ok? Che è una cosa strana, sì. Immaginatevi quello che c'è, si è messo lì a guidare, cioè si è ritrovato a guidare l'aereo da solo, per fortuna è riuscito a mettersi in contatto con il personale di terra, che quindi l'hanno aiutato, perché poi le fasi di decollo ed atterraggio sono quelle più complicate e quelle più pericolose. In ogni caso lui stava frequentando uno psichiatra, ma non aveva raccontato i suoi problemi alla compagnia per cui lavorava. Poi capisco, è normale che di solito un istruttore dica: adesso tocca a te, adesso provaci tu, però magari senza uscire dall'aereo.
1: Con Radio Company.

0: Girls Locked Out, Bevan qui a Radio Company in brutti ma in costume. Devo salutare Samu che con amici, amiche o con la compagna, non c'era scritto, ci stanno ascoltando con dalla nostra app. Sapete, c'è l'app di Radio Company per smartphone, per TV, per device, per qualsiasi, c'è anche l'app per il cane se volete. E ci stanno ascoltando on the road dall'Arizona. Sono in Arizona. Mi raccomando, e quando arrivate in Texas, attenzione, perché in Texas ci sono solo tori e checche. Molto bene, buon ascolto a Samu, abbiamo i primi 30 secondi con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura il secondo e ultimo giorno del vertice NATO ad Ankara, aperto dall'appello del presidente turco Erdogan, che ha dichiarato: non agite indebolendo l'alleanza. Donald Trump ha espresso forte disappunto nei confronti dell'alleanza. Il tycoon ha criticato l'Italia affermando che ha fatto molto male sulle basi. Non sono mancate parole dure nei confronti dell'Iran, descritto come malato e bugiardo. La tregua con loro è finita, ha aggiunto. Trump ha poi considerato chiusi i rapporti commerciali con la Spagna. A tra poco.
0: Arriva Irama.

0: non mi dica che no, il nostro collega Ale De Biasi con Durante qui a Radio Company in Brutti ma in costume che si ferma. Torniamo tra poco per dare il via alla mezz'oretta dedicata proprio a tutti noi.
1: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

Businessman, dito nella piaga. Allora, ho recuperato i nomi degli amici che ci stanno ascoltando tramite la nostra app dall'Arizona. Sono Samuele, Miriam e Nicolas, che salutiamo. Buon viaggio, naturalmente, buone vacanze, buon divertimento in the United States. Adesso continuiamo a parlare di aerei, di voli, anche se non dal punto di vista tragico che abbiamo affrontato 20 minuti fa, perché diamo il via alla mezz'oretta dedicata a noi e a voi. Quindi sviluppiamo questa roba come facciamo tutti i giorni tramite il nostro numero WhatsApp, al quale vi aspetto con messaggio scritto vocale, 333-2688-688. Ieri il Parlamento europeo ha approvato una riforma che aggiorna le regole del trasporto aereo dopo 13 anni di stallo nei negoziati. Allora, ragazzi sotto i 14 anni, accompagnatori delle persone con disabilità, avranno diritto di sedersi accanto a loro senza costi per la scelta del posto, e questo mi sembra assolutamente giusto. Le compagnie dovranno mostrare fin da subito la tariffa reale con il trolley in cabina incluso, ok? Quindi non è che ti fanno vedere il prezzo, poi se vuoi il trolley devi aggiungere dei soldi. Quindi vi faranno vedere un prezzo che è come quello vecchio, però ci aggiungeranno 20 euro, logicamente, se devono farvelo vedere col trolley. Cioè, sono mica scemi. Però vabbè, in ogni caso l'hanno fatto. Poi non ci saranno penali per correggere, ad esempio, errore di battitura. Tipo Andrea che va in vacanza, invece di Andrea Rossini, si registra come Andrea Rossin. Per aggiungere la I non gli faranno pagare delle penali. E ci sarà la possibilità di avere la carta d'imbarco gratuita, in pratica, senza scaricare applicazioni o creare dei profili online, quindi si potrà avere anche cartacea. La pubblicheranno sulla Gazzetta Ufficiale e da lì le compagnie avranno un anno per adeguarsi, quindi manca una vita ancora, però vabbè, intanto un piccolo passo è stato fatto. E allora io voglio sapere, voi che siete dei viaggiatori, lo so che siete andati in tutto il mondo, ogni tanto ne abbiamo parlato, briganti che non siete altro. Allora voglio sapere, o meglio, raccontateci, ecco, non di lui, cioè quando arrivate a 40 secondi sapete che siete già lunghissimi. In ogni caso, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, una qualsiasi che vi ha particolarmente infastiditi. 333-2688-688. Io ad esempio l'ultima volta, tornando da Amsterdam un anno e mezzo fa, l'aereo, eravamo lì pronti, l'aereo si è rotto e quindi invece di arrivare la mattina alle 10 sono arrivato la sera alle 8, cioè aereo rotto, abbiamo dovuto aspettare che ne arrivasse un altro, non avevano, diciamo, il muletto pronto. Raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, vi aspetto in tanti, mi raccomando, scritto vocale 333-2688-688.

Firenze, dicono Clara e San Giovanni. E che belli sono i viaggi aerei quando va qualcosa, quando va storto qualcosa fondamentalmente, perché oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci al 333-2688-688 una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, quindi può essere un annullamento, un ritardo, qualcosa che vi è successo all'interno dell'aereo, qualsiasi cosa fastidiosa che abbia ovviamente avuto a che fare con chi c'era nel volo, addirittura con la compagnia. Allora, Roby scrive: quando sono andato in Bangladesh per lavoro, è andato a vendere rose in Bangladesh, perché cioè, hanno fatto scambio culturale, cioè loro abbiamo fatto il contrario praticamente, sto scherzando, e dice: nel tratto Doha-Dhaka era pieno di musulmani che mi guardavano storto perché le hostess mi portavano sempre del vino. E questo è Roby? Mi sa che erano in Ramadan. Erano in Ramadan e mi sa che... o forse, cioè, in quelle zone è proibito l'alcol in pubblico, forse. Però sei in un aereo, quindi cioè, sei in territorio neutro, tra virgolette. Sei proprio... sei in campo neutro. Vabbè, Alessandro di Treviso scrive: ho ordinato un caffè bollente e nel momento esatto in cui me l'hanno dato c'è stata una turbolenza. Che poi è quel caffè che te lo portano che non è caldo. Non è caldo, è piombo fuso praticamente. È una roba veramente che ti può scorticare una coscia fino alle ossa. Angelica di Verona scrive: questo è vero perché succede, avevo prenotato il posto finestrino, ok? Mi siedo e il finestrino non c'era. Era uno di quei sedili in corrispondenza della parete o dell'uscita di sicurezza, ma di solito no, quella viene segnalata. E quindi tu arrivi lì e dici: dov'è qua il finestrino? Dov'è che si abbassa? E niente, niente da fare. E Andrea scrive: sono salito sull'aereo convinto di andare a Palermo, sentivo tutti parlare di Bari e pensavo pensavo mi stessero prendere in giro e avevo letto male il gate, fatto figuraccia e sceso dal volo prima che partisse. Andrea, ti capisco, cioè sono tutti lì, solo che il volo è fermo, è capitato anche a me, è fermo perché i conti non tornano, ok? A un certo punto riescono a risalire chi è quello che ha sbagliato e lo fanno scendere, ma nel momento in cui ti alzi per uscire c'è tutto l'aereo che praticamente ti odia assolutamente alla grande. E chiudiamo con Valentina di Trieste, scrive: all'arrivo ho preso una valigia identica alla mia, me ne sono accorto in hotel quando l'ho aperta e dentro non c'erano i miei vestiti. Molto bene, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, vi aspetto 333-2688-688.

0: Harry Styles, Dance No More, qui a Radio Company, in Brutti Ma in Costume, ancora la nostra redazione.
1: Su Radio Company, Brutti Ma in Costume.
2: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
14: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J, la sua Flamenco Paranoia qui a Radio Company, in Brutti ma in costume è pronto Egidio Ferrante, 30 secondi con le news.
1: Andiamo in Iran, nuova escalation tra Washington e Teheran, gli attacchi USA a conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica che ha attaccato tre petroliere di Arabia Saudita e Qatar in transito nello stretto di Hormuz hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Gli USA hanno colpito oltre 80 obiettivi iraniani. A più tardi.
0: 17:03 minuti, tra poco finiamo di leggervi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Si intitola Liar Bugiardo, il singolo di Camila Cabello. Oggi vi abbiamo chiesto, andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo. Vanessa candidamente dice: da Verona volo a Milano, arriviamo a Milano, ho lasciato a casa i documenti e ho detto tutto, senza i documenti non si parte. Allora, questa è Michela. Bari Verona, inverno, causa maltempo, scendiamo a Pisa, attesa di 2 ore per il pullman Pisa Verona. Dopo 2 ore di viaggio arriviamo a Verona alle 3 del mattino anziché alle 22. Non mancasse che il riscaldamento dell'auto non funzionava e quindi Verona Padova in auto con un freddo polare e i vetri che si appannavano causa umidità esterna. è brutta, sentiamo.
1: Ciao, a me è successo anni fa, ero in una vacanza a Barcellona che praticamente hanno annullato il volo di ritorno per un sciopero aereo. Per me è stata una cosa bella perché giustamente mi hanno prolungato la vacanza di un giorno e ha pagato tutto la compagnia aerea, quindi una cosa bella può succedere anche. Ciao, grazie a voi.
0: Però se devi andare a lavoro, se hai degli impegni, diventa un problema. Chiudiamo con questo nostro amico, aspetta che recupero il nome, Andrea. Allora, volo di ritorno da Santo Domingo, scalo in Giamaica. Siamo in attesa del volo Giamaica-Italia e sento chiamare dai microfoni il nome di mia moglie. Tutta preoccupata, lei va alla reception, al banco, accettazione, quello che è. E perché io in quel momento avevo urgentemente bisogno di andare in bagno. Uscito dal bagno, dopo circa 10 minuti ho trovato mia moglie insieme a un poliziotto che mi cercavano perché avevo io i passaporti. Praticamente, scrive, dagli scanner hanno visto in valigia un martello e una sega dentro il bagaglio e si sono subito allertati. In realtà erano dei giochi di plastica di mio figlio a forma di martello e sega. Non so se ho avuto più paura del poliziotto o di mia moglie. Meno male che erano martello e sega e non falce e martello, sennò dicevano: arrivano, sono arrivati i comunisti!
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company. Radio Company. Made with love.
1: Yeah, prometto, prometto. Quante volte te l'ho detto e ridetto. Forse quante qua le volte che ho perso. Ma lucido

Cattive abitudini come quelle di utilizzare internet e le app di incontri per cercare di broccolare. Attenzione, perché certe volte è pericoloso. Ce lo insegna questa notizia che arriva dalla Gran Bretagna, dove un signore che si chiama Azad Hussein, 36 anni, che dal nome si capisce è proprio nativo dell'Inghilterra, ecco, ha aperto un falso profilo di una donna con cui aveva una relazione, poi è stato in pratica respinto ad un certo punto. Lui ha aperto questo falso profilo Tinder con la foto, quindi con i dati della donna, e nell'annuncio arrivava a parlare di fantasie di sesso di gruppo, con l'avvertenza che un no era da leggere come un sì. D'altronde, chi è? Mi raccomando, se ti scrive no, vuol dire sì, certo, va bene. E praticamente l'annuncio ha attirato uomini a decine, si ipotizza almeno 35, che ovviamente si sono presentati proprio a casa della donna, perché c'era anche l'indirizzo, hai capito? E quindi la donna giustamente si è spaventata, ha avuto molta molta paura, ha detto: la mia casa in pratica è stata violata, tutto perché ho detto di no a una persona. Dicendo di no, automaticamente, cioè, gli altri capivano che era sì. Hai capito che cosa ha organizzato questo qua? Che alla fine fortunatamente è stato condannato per vari reati, tra cui lo stalking. Infatti non potrà vedere la donna e sua figlia, cioè gli hanno dato l'allontanamento per 35 anni. Gli ha detto: tu per 35 anni non ti devi manco avvicinare. Ed è assolutamente giustissimo, siamo assolutamente d'accordo. D'altronde l'ho rischiata anch'io quando ho aperto un profilo di Tinder con la foto di Andrea Rossini.

0: Imagine Dragons, Bones qui a Radio Company, dove siamo pronti per tornare in redazione altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: violenta esplosione stamattina a Sant'Anatolia di Borgorose, Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Rinvenuti corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro grave incidente in cui avevano perso la vita tre persone. A tra poco con il meteo.
0: Il palco per me è davvero casa, il luogo dove riesco a sentirmi più vera, perché ogni concerto è diverso e nasce da uno scambio continuo con il pubblico. Così dice Noemi, che racconta il suo tour estivo che fa tappa domani 8 luglio al Castello di Udine, unica data in Friuli Venezia Giulia nell'ambito di Udine Estate. La cantante romana si è esibita in regione in varie occasioni e ha anche collaborato con i musicisti della zona. Sentiamola, Tu cosa fai questa sera? Radio.

0: Noemi, io ho detto l'8 luglio domani, invece l'8 luglio è oggi, quindi è questa sera che è a Castello di Udine, volevo dire, così intanto mi capita di dire qualche cagata. Non è la prima e neanche l'ultima volta, torniamo tra poco.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Veste lui,
12: veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce.
13: Company Disc.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: di corrosione e di ossidazione, particolarmente indicato, sì, ok, per le auto, ma soprattutto per le moto e anche per le barche. Se volete saperne di più, smpdistribuzione.it, anche per te Andrea Rossini, che c'hai la tua barca a 24 metri sempre ormeggiata,
1: okay, grazie,
0: proprio qui vicino. Molto bene, allora come funziona? Rimangono tre categorie, sto per dirvi quali sono le categorie che mancano. Se volete provare a vincere 50 euro di buoni carburante e vi piace una delle tre categorie, dovete scrivercela alla 333-2688-688. La categoria più votata è quella che gioca, e fra coloro che votano la categoria vincitrice ovviamente pescheremo chi si porterà a casa e ci proverà a portarsi a casa il buono carburante da 50 euro di San Marco Petroli. Le tre categorie sono BTS, ovviamente la boy band, cucina toscana e pallanuoto, quindi inviateci una di queste tre al 333-2688-688. Le ricordo ancora una volta: BTS, cucina toscana o pallanuoto.

0: Oh, allora siamo pronti a giocare qui a Radio Company dopo Fulminacci, maledetto me, lo facciamo con la concorrente di questa sera di Cervelli in Fuga, che è Felicita di Caldogno, la città del Divin Codino, Caldogno in provincia di Vicenza. Buonasera Felicita.
1: Buonasera.
0: Come andiamo? Ciao. Come andiamo?
1: Bene. Bene, bene, grazie.
0: Molto bene, mi fa piacere. Tra l'altro parlavamo proprio del tuo nome a microfoni spenti, e così spiegalo anche ai nostri ascoltatori, anche se la spiegazione è facile, insomma. Da dove arriva Felicita?
1: Sì. Felicita, beh, è un nome del sud, però la nonna materna, che si chiamava Felicita, e il papà ha voluto chiamarmi come la nonna.
0: Oh, molto bene. Tra l'altro è un nome bello, a noi piace veramente tanto. Professione impiegata, adesso abbiamo detto, le abbiamo fatto praticamente i raggi X, ci siamo fatti un pacchettino di affari suoi, adesso basta, non andiamo oltre, ma entriamo nel gioco, nel vivo del gioco, per provare a farti vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. La categoria che hai scelto è cucina toscana, e io ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo ed lì hai 10 secondi per rispondere, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
1: Ok, d'accordo.
0: E allora ci facciamo venire la colina in bocca con la categoria di questa sera, che è cucina toscana. La domanda è questa, Felicita: quale legume è protagonista nella ribollita toscana? A, la lenticchia. B, il fagiolo. C, la fava. Via con il tempo.
1: Fagiolo.
0: Il fagiolo? Come disse Mike Buongiorno, signora, lei mi è caduta sul fagiolo. In realtà no, non sei caduta, ma la risposta è giusta, la risposta è giusta. È proprio il fagiolo. C'era la fava che poteva trarre in inganno, perché ci sono diversi piatti toscani, poi c'è un alimento, diciamo, molto usato nella cucina toscana, e quindi poteva trarre in inganno. Molto bene, allora Felicita, ti porti a casa un buono carburante SMP del valore di 50 euro che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati.
1: Perfetto, vi ringrazio.
0: Ciao Felicita, buona serata.
2: Ciao. Ultima sim-

0: Zomb Potential qui a Radio Company, ultimi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord tempo stabile e generalmente soleggiato ovunque, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Bel tempo anche al centro e al sud, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurno sugli Appennini. Temperature in locale calo al nord, stabili al centro-sud, massime di 37 gradi al centro-sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremmo.it, scarica l'app.
0: Grazie Gidio Ferrante, a domani.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
15: anche senza gridare.
14: La radio rende famosi. Occhio.
15: Anzi, orecchio.

0: Lady Gaga, The Chicken Runway, l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che torna ovviamente domani sempre con zero problemi e zero discussioni, sempre tra le 16 e le 18. Vi auguro una buona continuazione, state qui su Company, sta per arrivare Stefano Conte. Nel frattempo ringrazio anche Andrea Rossini per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo, le 6 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Company!

0: siamo arrivati anche questo pomeriggio dell'8 di luglio 2026. Non è domenica, assolutamente, è un mercoledì di quelli classici e direi, da come stiamo attraversando l'estate, in questa estate, uno di quei mercoledì torridi. Come sempre, noi sorridiamo perché insomma dovremmo riuscire a superare anche questo pomeriggio in calore, con tanta freschezza che è data da musica, quella non manca mai. Ci sarà l'Happy Vibes, faremo dei regali anche oggi pomeriggio, ci sarà la nostra festa, insomma di tutto di più, l'argomento che arriva fra pochissimo, il tutto con una sigla. C'è una sigla? Eccola.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: È una roba.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: In realtà stavo per dimenticarmela. Perché ero partito sulle note di Safe, buona domenica, stavo già partendo qua. Stavo dicendo, argomento che arriverà puntuale anche quello, cioè quindi fra pochissimo vi chiamiamo in causa, vi chiediamo la vostra, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini.
3: I'm sexy and I know it.
0: Se è contento così, che devo dirti, ormai rispondo praticamente con la jingle machine. A lui piace tanto, non sa che prossimamente gli taglierò le mani per questa cosa qua, ma ha iniziato solamente questa settimana, già dalla prossima gli tarperemo le ali. Intanto andiamo con Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor.

che avete appena sentito, mentre all'interno di Tutti in Lista Club Privé, come ogni sera, stiamo per partire con un quesito. In questo caso il quesito parte da una delle tante chat che noi visitiamo per prendere spunto per farvi la domanda. Quella di oggi racconta l'avventura di Chiara e Fabio, che sono sposati da 6 anni e hanno una bambina di 4. Ogni estate fanno la stessa vacanza 10 giorni in un agriturismo in Toscana, quindi insomma come piace a te Gianluca, vanno nella tua Toscana, comodo, economico, vicino ai genitori di Fabio, che raggiungono sempre per qualche giorno. È una tradizione di famiglia che va avanti da anni. Quest'estate però Chiara ha in mente qualcosa di diverso che non ha mai fatto prima: 2 settimane alle Maldive, solo loro due senza bambina. La affiderebbero ai nonni e senza la famiglia di Fabio tra i piedi. Per pagarsela per 8 mesi ha messo via di nascosto una piccola somma ogni settimana da un lavoretto extra che fa la sera online, senza dirlo a Fabio. Aprendo un conto solo a suo nome, quando gli mostra il pacchetto già pronto e pagato, si aspetta gioia. Fabio invece reagisce gelato, cioè praticamente reagisce male, non tanto per la meta quanto per il fatto che lei ha gestito per 8 mesi soldi e bugie senza che lui se ne accorgesse, nemmeno sapeva del lavoretto serale. Ora io sono rimasto un attimo perplesso dinanzi alla reazione di Fabio, perché mi chiedo: nella vostra vita a voi non è mai capitato di raccontare quella che si dice in gergo bugia bianca perché volevate fare una sorpresa? E come è stata accettata questa sorpresa? Cioè nello stesso modo di Fabio, che se l'è presa perché non le ha raccontato la verità per diversi mesi, oppure è stato apprezzato? Insomma, la domanda semplice è: organizzare una vacanza sorpresa con soldi guadagnati di nascosto è un gesto d'amore romantico o comunque un tradimento della fiducia di coppia, e quindi riuscite a capire Fabio su questa reazione? Voglio sapere la vostra opinione, perché a me non sembra un gesto così, cioè, tremendo quello che ha fatto praticamente Chiara. E voleva fare una sorpresa, ha nascosto, vabbè, per 8 mesi questa cosa, ma poi si sarebbe rivelato con la sorpresa. Voi siete d'accordo con l'arrabbiatura di Fabio? Lo riuscite a capire oppure no? 333-2688-688. Noi abbiamo anche Jack Jones con Where Did You Go?

0: raccontato una bugia bianca anche voi, nel senso che stavate facendo una sorpresa, e soprattutto la persona che ha ricevuto la sorpresa, come l'ha presa? Come Fabio? Boh, sono rimasto un attimo perplesso, vorrei la vostra opinione, ditemi che cosa ne pensate, sentiamo chi c'è in lista con me.
1: No, ma se qualcuno mi vuole tradire la fiducia e organizzarmi una vacanza sorpresa, io sono ben disposto ad essere tradito,
0: Ok. Ok, buona sapere, cioè, quindi può comportarsi anche in maniera, cioè, fa quello che vuole, basta che mi porti in vacanza e sono felice lo stesso. Fra un attimo sentiamo altre risposte.
2: Ciao Radio Company, sono Mariella da Brugine. Allora, per me Fabio è uno stronzo. Ciao.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettui catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: Ora in realtà Comuni Mortali, il titolo di questo pezzo di Achille Lauro. E allora Fabio scopre praticamente questa cosa, che la moglie ha lavorato per mesi e mesi di nascosto, e invece che essere felice di andare in vacanza se la prende, perché dice: ma come posso avere fiducia per te che mi hai nascosto questa cosa, soldi, bugie, senza che lui se ne accorgesse per giunta. E allora organizzare una vacanza sorpresa con soldi guadagnati di nascosto, un gesto d'amore romantico o comunque un tradimento della fiducia di coppia? Sentiamo.
1: No, sono assolutamente d'accordo con la reazione di Fabio, perché in fondo sua moglie ha messo via i soldi per fare una vacanza insieme, non è che ha messo via i soldi
0: per
1: farsi affari suoi o per comprarsi roba per lei, no? Quindi assolutamente non idonea la reazione, anzi dovrebbe essere contento che sta con sua moglie per 2 settimane da solo con la figlia dei nonni. Non siamo tutti uguali.
0: No, addirittura andrei su una riflessione ulteriore. Questa crepa, cioè questa reazione sbagliata, perché poi potrebbe addirittura compromettere il rapporto, secondo voi? C'è Anastasia con I'm Not Alone.

0: Quindi
1: c'è qualcuno che mi sta scrivendo, sarebbe da capire che lavoretta è andata a fare. Beh, online credo che non è che si sia aperto un canale OnlyFans, è questo che state pensando. Poi se il lavoretto non era una chat erotica, non credo, non vedo il motivo per l'atteggiamento di lui. Non si tratta di sotterfugi o bugie, si tratta semplicemente di una sorpresa, come stiamo pensando in molti. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
2: Ciao company, io sono d'accordo con l'arrabbiatura di lui, solo se effettivamente non arrivavano a fine mese. Ha sì. un senso arrabbiarsi, nel senso, tu hai messo via dei soldi da parte e magari servivano, ok, ci sta l'arrabbiatura. Altrimenti no, non la condivido, anzi dovrebbe essere orgoglioso della sua donna che effettivamente è riuscita a fare un lavoro extra e mettere via soldi in più per fargli pure un regalo, penso, ben accettato, insomma, una vacanza gratuita praticamente, pagata. Poi è da vedere il lavoretto extra cosa significa, perché se è una vendita online di prodotti è un conto, però se il lavoretto online equivale a qualcosa di a luci rosse, avrei da ridire anch'io.
1: Ok, adesso vado a verificare questa cosa del lavoretto online, così vi so dare la motivazione esatta dell'arrabbiatura di lui, perché non penso sia qualcosa legato al lavoro erotico. Per quanto riguarda il denaro, non credo navighino nell'oro, cioè a vedere dalla descrizione, da quello che dicono, non navigano nell'oro, perché se sono andati fino adesso sempre in vacanza nello stesso posto in Toscana è perché, diciamo, non c'è tutta questa disponibilità. C'è MJK insieme a Wiz Khalifa, Girls Next Door.
3: Radio Company. The summer is magic.
4: Let's go. Sounds good.

0: Ah, beh, si accende molto di più qua la cosa, ragazzi, perché ho scoperto che ecco perché l'arrabbiatura di Fabio. Praticamente quando gli ha mostrato il viaggio già prenotato, lui invece di essere felice va su tutte le furie, perché ha scoperto quel lavoretto praticamente online serale era in realtà un abbonamento a una piattaforma di contenuti a luci rosse dove Chiara si era iscritta come creator sotto falso nome. Però va detto che lei non compare in viso. 8 mesi di fotografie e video venduti online di nascosto, fotografie soprattutto sembrerebbe più che video, per pagare una vacanza romantica proprio lui. Fabio non sa cosa lo turbi di più in questa cosa, cioè il fatto che l'abbia fatto di nascosto per 8 mesi mentendo su questo suo secondo lavoro, cioè non riesce a capacitarsene. 333-2688-688 per le vostre risposte. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Mi dice buonasera. Io buonasera. Sinceramente non capisco la reazione appunto di quest'uomo. Secondo me erano anni che andavano in questo agriturismo, perché teneva secondo me in quella zona la gommarella. Quindi quando la moglie ha fatto la sorpresa, questa non andiamo in quell'agriturismo, lui ci è rimasto talmente male che non può sfruttare quel periodo per incontrare la sua gommarella e si è arrabbiato. Ciao amici.
0: No, ma secondo me adesso si è capito perché l'arrabbiatura di Fabio, perché sennò prima non è cioè lui si è seccato del fatto che lei abbia fatto questo lavoro online, secondo me è quello. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

Allora, quindi chiariamo che cosa è successo. Chiara e Fabio sono sposati da 6 anni e hanno una bambina di 4. Ogni estate fanno la stessa vacanza di 10 giorni in agriturismo in Toscana, comodo, economico, con la famiglia di Fabio sempre presente. Quest'estate Chiara vuole cambiare tutto, 2 settimane alle Maldive, solo loro due, bambina dai nonni, per pagarsela ha messo via 8 mesi dei soldi guadagnati. Però cosa viene a scoprire praticamente Fabio? Online la sera, senza dirlo a Fabio. Quando gli mostra il viaggio già prenotato, lui invece di essere felice va su tutte le furie e ha scoperto che quel lavoretto serale in realtà era un abbonamento a una piattaforma con contenuti a luci rosse, dove Chiara si faceva praticamente solamente degli scatti fotografici, però che gli hanno permesso di mettere via dei soldi, e quindi una vacanza più romantica per lui. Sì. Lui è perplesso perché dice: non riesco a capire se mi ha nascosto questa cosa qua, e soprattutto anche per il lavoro. Da qui vi abbiamo chiesto: cosa ne pensate? Ha ragione lui a incavolarsi, oppure, visto che sono solo fotografie dove non si vede nemmeno il volto, meglio così, andate in vacanza? C'è qualcuno che mi scrive: ma come fa a non accorgersi che faceva un lavoretto serale online? Forse la domanda è: dovrebbe prendersela con se stesso, perché uno che non si rende conto che una fa un lavoretto la sera, forse c'è poca attenzione da parte di Fabio. Ritorniamo fra pochissimo con le vostre risposte.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi

0: La canzone estiva raccontata da Annalisa, potrebbe finire l'amore anche nel caso di Fabio e la sua consorte, visto che insomma è da un po' di tempo che stanno insieme e decidono, anzi lei decide di organizzare una vacanza che è quella dei suoi sogni. Si iscrive a OnlyFans, questo è il portale che ha utilizzato, quindi lavoretto online notturno, e riesce a raccimolare i soldi per portare tutti e due in vacanza. Aveva già deciso, senza dire niente però, anche di lasciare il figlio, quindi in affidamento ai nonni, però non dice neanche come ha guadagnato i soldi, quindi doppio segreto, doppia bugia. Siete d'accordo con questo sistema? Fabio si risente un po' per il regalo, per il fatto che le ha nascosto tutto quanto, un po' secondo me anche perché ha utilizzato la piattaforma con le fotografie. Da lì vi abbiamo chiesto, siete d'accordo, non siete d'accordo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera, allora premetto che non sono d'accordo con Fabio, anche perché se qualcuno mi facesse una sorpresa del genere potrei essere solamente felice, però mettendomi nei panni di lui potrei pensare, ok, stavolta ha fatto questo, chissà cos'altro mi può aver nascosto in tutti questi anni e quanto potrà anche nascondermi in futuro. Magari lui può aver fatto un ragionamento di questo genere. Comunque, io sarei solo felice se qualcuno facesse una cosa così.

0: ma anche nel modo in cui ha guadagnato i soldi, cioè non ti darebbe assolutamente fastidio. 333-2688-688, c'è Harry Sir, Arthur Baker, Queen of Chinatown.
1: Radio Company. The summer is magic.

la vostra opinione anche scritti. C'è qualcuno che scrive: dubbio non è che si sia seccato perché lei è stata in gamba ed è grazie a lei che non faranno la solita vacanza magari in economia, anche se il sistema insomma in cui si è procacciato il denaro è quello là. Non vedo quale sia il problema, scrive qualcun altro. Farei più un esame di coscienza e mi chiederei come mai non me ne sono accorto e perché non me ne ha parlato. Soprattutto, beh, sul fatto di perché non ne ha parlato viene fuori nella discussione perché voleva fare una sorpresa. Non riusciamo a capire se lui sia più risentito dell'idea di non essersi accorto della cosa, di aver scoperto troppo tardi questo regalo e quindi dell'idea che lei abbia mentito, oppure se ha utilizzato la piattaforma e quindi in questo caso delle fotografie a luci rosse non gli sia piaciuto. Abbiamo in arrivo anche Alex Gaudino con

0: lavoro più normale non poteva andarla a fare, non è che oltretutto magari le facesse anche piacere fare quel lavoro, assolutamente a favore di lui. C'è qualcuno che dice: capisco, insomma, questo fatto che si sia stizzito, A, per non aver scoperto la cosa, B, perché ha scelto questo tipo di lavoro per poter guadagnare i soldi. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Conte, buonasera Radio Company. Allora, a me non è mai capitato una roba del genere, di raccontare o di subire una bugia bianca, però io mi metto nei panni di lui. Ascolta, tu vacci, non guardare neanche a Cavaldonato, non si guarda in bocca, e ringrazia tua moglie che ti paga la vacanza alle Maldive. Buonasera a tutti.
0: C'è Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro pomeriggio. Sentiamo chi c'è in lista, che cosa ne pensa di questo caso di Fabio e della moglie.
1: La Radio Company, bah, per me l'idea non è neanche brutta, insomma. L'unica cosa che non ci sta è che lui non sapeva cosa faceva lei, è quello che vedo un po' sbagliato.
0: Quindi anche tu te la prenderesti probabilmente su un aspetto del genere. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Premier.

sabato 11 luglio. Ritorna a Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22, musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno, nuove sfide, grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
7: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
7: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Enter Bring Your Love, Sterling Void invece con It's Alright, pezzo che mi ricorda quando si suonava in vinile, non volevo dirlo, disco del passato, disco del presente, con Madonna che è ritornata anche con questo nuovo singolo. Stiamo parlando del caso di Fabio e Chiara e fra un attimo sentiremo altre risposte, ma adesso controlliamo loro. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara. Summit iniziato con nuove dure critiche di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Seconda esplosione, seconda strage in 3 anni nella stessa fabbrica di fuochi d'artificio è accaduto oggi a Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. Terza ondata di caldo africano da domani sull'Italia con l'afa che persisterà anche di notte. Domani Firenze sarà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. In arancione Pescara e Torino e ben 18 città con il bollino giallo, tra cui Roma, Milano e Bologna. Sport mondiali, oggi giornata senza gare. Domani scattano i quarti alle 22 italiane a Boston di fronte Francia e Marocco. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento.

0: sotto costo di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

arrivati messaggi anche veramente tantissimi per il nostro argomento di oggi, che però si è chiuso. C'è qualcuno che dice: io non ci credo che nessuno, che questo marito non si sia accorto di niente praticamente per 8 mesi. Ma può succedere, eh? Ci sono coppie che praticamente non si incrociano mai e che mantengono segreti anche per 2-3 anni, con cose peggiori è il fatto di postare fotografie su OnlyFans. Quindi tutto è possibile, anche che qualcuno magari abbia degli orari completamente diversi e quindi qualche consorte non si accorga di nulla. Noi però adesso abbiamo già voltato pagina, perché siamo pronti con l'Happy Vibes e stiamo per farvi scegliere fra 3 pezzi. Quale di questo volete sentire stasera? 333-2688-688, il numero come sempre a disposizione per decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C. Pezzo A di stasera, non me l'aspettavo, perché quando si tratta di Happy Vibes, però potrebbe essere anche qualcosa di dolce. Europe Car-

0: Sergio Mendez e la sua Mascherada. Sabord Brasil, pezzo ci ai duci, Dragostea in te. Quale volete riascoltare, gli Europe, Sergio Mendez o ai duci? A, B o C? Mandateci messaggi, noi sommiamo le vostre preferenze. Intanto abbiamo W Sound, J Balvin con Ovi on the Drums, Godzilla.
1: Happy Vibes,

Carrie, che bello, insomma, gli Europe li abbiamo ritrovati grazie alle vostre preferenze, ha stravinto. Abbiamo invece Miles Smith pronto con All Me in the Dark, con la new track di stasera per tutti in lista.

Si chiama All Me in the Dark. Miles Smith è ritornato in questa nostra serata come new track, mentre adesso vi stiamo per fare un regalo, pensateci, perché fra praticamente due giorni, oggi siamo all'8 di luglio, fra due giorni dovreste avere l'opportunità, se volete partecipare al gioco, di poter andare a questo appuntamento. Di cosa parliamo? Due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Il 10 di luglio, quindi questo venerdì, i War Republic saliranno sul palco del Bassano Music Park con il loro sound pop rock inconfondibile, una scaletta pronta a far cantare il pubblico, da Paula Giles a Counting Stars fino ai brani che li hanno resi una delle band più amate della scena mondiale. Una serata da vivere dal vivo tra energia, emozioni e grandi hit internazionali. Info su duepuntieventi.com e biglietti su Ticket One. Anche voi potreste essere protagonisti della serata dei War Republic, come partecipando al nostro gioco. Però pensateci, i biglietti valgono per fra due giorni al Bassano Music Park. Se volete portarvi a casa questi biglietti dovete essere fortunati e dovete mandarci anche un messaggio che contiene un codice, nel senso che il codice ve lo stiamo per dire. Che cosa dovete scrivere? Il vostro nome è fondamentale, come sempre, se volete partecipare, e la parola d'ordine di oggi è Counting Stars. Quindi il vostro nome è Counting Stars per portarsi a casa due biglietti per il concerto dei War Republic a Bassano.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'è Rebecca? Non la sento. Io non la sento. Rebecca, Rebecca, Rebecca? Niente. È in silenzio. Oh, no, eccola, adesso la sento. Adesso io la sto sentendo. Come sta andando il pomeriggio, Rebecca?
1: Bene, bene, ma adesso ancora meglio.
0: Ancora meglio. Ma oggi pomeriggio che hai fatto? Ti sei riposata, ti sei rilassato o hai finito di lavorare? Che hai fatto?
1: No, ho appena finito di lavorare, di mungere le vacche.
0: Ah, che bello. Quindi finito di mungere le vacche e adesso ti è arrivato il regalo, hai capito?
1: Dovrai
0: lasciarle per un attimo le vacche e praticamente
1: le lasci volentieri
0: per una serata e te la vai a godere con qualcuno. Hai già un'idea con chi andare al concerto di One Republic?
1: O porto la mamma o il mio compagno, adesso decido se la contendono.
0: Vediamo quale dei due si contenderà l'altro biglietto per goderti questa serata, dove ricordiamo Radio Company è media partner. Grazie di aver giocato con noi, Rebecca, una buona serata.
1: Grazie mille a voi, ciao.
0: Ciao, noi si continua con la musica e fra poco arriveranno anche gli effetti per continuare a giocare con noi. In questo caso il premio è che vi diamo una risposta. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusalo, siete. Radio Company, the summer is magic.

mentre abbiamo premiato Rebecca, si continua a giocare. Stasera lo facciamo con il nostro gioco, dove in questo caso si vince la possibilità di avere una risposta, di ricevere una risposta, non i biglietti, ma la risposta legata a una personalità, al mese. Sì, proprio al mese.

perché torniamo a giocare con l'effetto delle percentuali. Non lo spiego nemmeno per chi ci segue quotidianamente, lo spiego per quelli che magari non hanno mai giocato con noi. Come al solito trasformiamo un effetto da cellulare, da social, in un effetto che invece risponde agli amici della radio. Per giocare con noi la formula è sempre quella. Un attimo che vado a prendere il super oracolo che ci prevede che cosa accadrà nel mese di luglio, in questo caso. E per giocare con noi, se volete ricevere una risposta sul mese di luglio, dovete inviarci nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Quelli sono gli elementi con cui diamo il via per vedere come sarà il vostro mese di luglio in percentuale, dove ricordiamo le percentuali sono assolutamente in questo caso random e non vanno a poi sommate a creare il 100%. Potrebbe essere che abbiate amore esorbitante e poi invece il lavoro pochissimo. Speriamo di no. 333-2688-688, incominciate a mandare i messaggi e fra pochissimo le risposte che riusciamo a dare stasera, perché intanto ci sono gli Empire of the Sun in arrivo con Alive.

Mi devo essere espresso male io, può succedere, Gianluca, nel senso che dobbiamo scoprire le percentuali, però abbiamo chiesto per partecipare al gioco con noi di inviarci nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. C'è molta gente che ci ha mandato il mese, dal mese non posso risalire al segno zodiacale perché potrebbe essere o uno o un altro segno, quindi ripeto, se volete giocare, il nome, segno zodiacale, animale e colore. Abbiamo Marco che mi ha mandato Marco pesci nero cane, qua è giusto, ma è l'abbreviazione della targa. Posso dirti che per te sarà un mese, quello di luglio, con amore all'84%, cioè vuol dire che è circondato da amore. Marco, soldi 27, lavoro 55%, amicizie 79%, casini 31%. Marco, luglio ti scalda il cuore con amore e amicizie, dove sei al top, un mese pieno di belle persone intorno. Il lavoro va nella norma, niente di esaltante ma niente di drammatico. I soldi invece sono il tasto dolente, 27%. Stringi la cinghia fino ad agosto, dai, cioè si può resistere. Fra un attimo ne scopriamo altri, intanto abbiamo anche Benson Boone con Man and Me.

0: Il nostro effetto per Elena, segno del Sagittario, gatto arancione il suo colore. Elena, per te il mese di luglio mi dice intanto la targa L. Sai che ogni tanto mi mette sta targa. L'amore 86%, soldi 29%, lavoro 53%, amicizie 78%, casini 64%. Elena, luglio è un mese di fuoco in amore, ottimo per le amicizie, due fronti che tirano la grande. I casini però non mancano, attenta a non mettere troppa carne al fuoco. Il lavoro tiene botta nella norma mentre i soldi fanno i capricci, tieni il portafoglio al sicuro. Andiamo a scoprire anche Jack, visto che insomma c'era questa previsione per lui. Jack, ariete, viola, lupo. Jack, amore 32%, soldi 88%, lavoro 91%, amicizia 24%, casini 57%. Jack, luglio è il tuo mese sul fronte professionale, lavoro e soldi sparano alto, sei in modalità predatore, in amore e amicizia invece è un deserto, qualche casino nel mezzo non aiuta, goditi i risultati ma ricordati che i lupi forti vanno anche in branco. Questo è il messaggio importante per chiudere oggi in questo 8 di luglio con gli effetti, ma non chiudiamo ancora con tutti in lista, si torna fra pochissimo.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22 musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
5: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Impala con Genie, Full Intention America, I Love America in questo caso, pezzo del passato, brano del passato, brano del presente, con cui chiudiamo oggi ufficialmente tutto in lista Club Privé. Attenzione, perché io adesso sì, do praticamente spazio a Igor Pezzi con le sue cose da pezzi per due ore. Però torno a rompervi le scatole praticamente nel corso della serata, perché a partire dalle 22 fino alle 23, come nostra abitudine nel mercoledì, ritornerà anche l'appuntamento con Fluido en plein air, perché saremo in diretta per chi volesse raggiungerci da Villa Italia a Padova, e poi per tutti gli amici invece che come al solito ci seguono da tutta Italia lo sentono in diretta, quindi sarà live come sempre. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Tutti in lista Club Privé.
0: Le 24 minuti, ma ci ritroviamo anche dopo.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Però anche no. J-Ax, Hippie IO su Radio Company. Siamo pronti per le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Alla grande questa sera, alla grande. Ringraziamo Stefano Conte che ha lasciato lo studio. Si sta dirigendo già verso Villa Italia perché alle ore 22 ci ricolleghiamo con la sua console, con la versione fluido live. Io la chiamo così, mi piace di più. Dal vivo, in diretta da Villa Italia. Vabbè, questa è storia di Radio Company, ma dalle ore 22 in poi. Fino alle 22 stiamo insieme con Igor Pezz e con Gianluca Pacini.
2: Ciao, Pacino!
0: Bene. Allora, lo sciamano è arrivato, giusto? Mi diceva che aveva un po' di ritardo, però lo vedo che è pronto, è arrivato. Sì. Allora, che dici? Chissà che consiglio avrà tirato fuori per questa sera, per le menti riflessive, come io amo chiamarle, perché se poi la mente non è riflessiva, cioè se non la usiamo, abbiamo questo accessorio chiamato cervello e non lo usiamo, è anche gratis, voglio dire, che lo teniamo a fa? E allora, aiutiamoci ad usare il cervello, e quindi linea allo sciamano.
3: Quando c'è una volontà, esiste una via. Albert Einstein. Here we go!

0: Assaricone Baiana. C'è una location che si chiama Baiana, nella bassa friulana, dove si attraccano le barche. Non so perché si chiama così, ma questa è la canzone di Mazzassari su Radio Company. Buonasera. Allora, vediamo un po', perché ho scoperto delle cose incredibili parlando con Gianluca Pacini. Quanto dista casa tua dalla radio? Mi ha detto che dista soli 300 metri.
1: È
0: io
1: vero.
0: Ti direi, mamma mia. Perché c'è questa notizia importante che, sai che molti di noi spendiamo quasi uno stipendio solo per i trasporti per recarci al lavoro?
1: Cribbio.
0: Cioè è pazzesca sta cosa. Per recarci in quel posto dove non vogliamo andare, paghiamo, e paghiamo uno stipendio. Cioè, guardate che cose, ma veramente.
1: All'anno?
0: Eh sì, all'anno, chiaro, cioè, appunto, mediamente, che uno stipendio medio è 1.500, 1.600, più o meno ti va, più o meno, non è per tutti uguale, però ti va in carburante, usura dell'auto, ovviamente i pneumatici, il bollo, cioè un po' tutto, poi magari ti fai a bere un caffè per strada, e il tragitto, ma molti dicono, oh, ok, allora io acquisto la casa fuori città, mi costa di meno. Attenzione, dove lavori? Quanti chilometri devi fare poi per andare al lavoro? Punto di domanda, c'hai i mezzi? O fate come Gianluca Pacini, che per 300 metri, signori, lo voglio dire in diretta radio, si piglia la macchina lo stesso. Sei, ma veramente c'è il re dei pigroni te. Ok. Allora, signori, parleremo di questo, costo del lavoro, o meglio costo del trasporto per arrivare al lavoro. Ditemi quanto spendete, o meglio no, ditemi quanto dista il lavoro da casa vostra, se pigliate i mezzi o se pigliate l'auto. Poi ci sono dei dati anche importanti che arrivano anche dal CNA, quindi insomma ci sono enti che stanno lavorando e studiando tutto ciò. Qualcuno arriva addirittura a 2.000 euro l'anno per recarsi al lavoro, mica cosa da poco. 333-2688-688, oggi si parte così.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action, ed è subito estate. Dalle ore 22, musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sagno, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio, con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Enrico Enz, Fabio De Magistris con J'adore. Su Radio Company, le 20 e 23 questa sera stiamo parlando del costo del trasporto per arrivare al lavoro. Praticamente ho detto, ma mamma mia, ma quanto paghiamo per andare in quel posto 8 ore dove magari a volte non vorremmo andarci? Quasi una mensilità. Per alcuni dipende un po' dove si abita, che scelte si hanno fatto prima a livello, diciamo, di abitazione. Addirittura qualcuno arriva a spendere 2000 euro all'anno solo per questi costi di mobilità. Mamma mia, sono tantissimi soldi secondo me. E questi dati arrivano da un'analisi della CNA. Quindi, insomma, scegliere di vivere fuori città per spendere meno sulla casa dipende, è una scelta che bisogna ponderarla molto, perché quello che risparmi probabilmente lo rimetti nei costi di mobilità, perché ti devi spostare in questo caso non solo per andare al lavoro ma anche per fare altre cose, perché bene o male la città attrae per tante cose, per tante cose utili. Quindi la domanda è appunto: Quanto dista il vostro lavoro? La situazione ottimale ovviamente è quella di trovare una residenza nello stesso posto dove si lavora, come qualcuno di fronte a me per esempio, che abita a 300 metri dal suo posto di lavoro, uno a caso, Gianluca Pacini. Però vi dico anche un'altra cosa di Gianluca Pacini, che per 300 metri prende sempre l'auto. Secondo me dovresti vergognare. No, alla tua età io ti consiglio di fare del movimento, però. Quindi approfitta di questi 300 e 300, 600 metri al giorno per la tua salute.
1: Ok, papà.
0: Intanto è arrivato un messaggio, ascoltiamolo.
2: Buongiorno, buonasera Company. No, io ho fortuna che abito a 3 km da casa.
0: Bene.
2: E poi al lavoro, che faccio 4, 6, 100 km a settimana, ho l'auto aziendale. La mia fortuna è che posso andare in macchina o anche in moto, quindi no, la mia fortuna è che il lavoro ci vado comodamente. Sono pochi, tre pochi fortunati. Ciao Company!
0: Questa è una grande fortuna, perché poi avere la macchina aziendale, il costo è tutto, però lì lavori proprio per l'azienda. Stiamo proprio parlando del posto, cioè del tragitto casa-lavoro, cioè quella mobilità che sei costretto a fare proprio per entrare, proprio andare al lavoro. Allora, 333-2-688-688, a quanto dista il vostro posto di lavoro da casa, e se mai avete fatto questi tipi di calcoli, se vi pesa economicamente oppure no, specialmente in questi tempi dove il carburante costa particolarmente tanto. Intanto arriva Dua Lipa.

0: con Talk to You su Radio Company. Tra pochissimo parleremo di Temptation Island. E dici, ma come parlate di questo programma qui televisivo alla radio? Certo, certo, perché è al centro di una discussione il programma, perché un professore, provocatoriamente, che si chiama Enrico Galliano, ha proposto di parlare di Temptation Island a scuola. La cosa ha diviso tutti, ma però perché? C'è un motivo ben preciso dietro, lo conoscete molto bene, anche perché è un programma che io nessuno lo seguo, poi fa milioni di telespettatori, non si sa come mai, quindi è uno share altissimo, quindi sapete molto bene di quello che sto parlando. Cosa succede? Succede che le coppie vengono un po' messe alla prova, no?
1: Ah!
0: Ecco, sì, esatto, vengono alla prova, insomma, e là si studiano i comportamenti, le reazioni soprattutto, e il professore dice, ma perché non ne parliamo a scuola? Per riuscire ad analizzare bene determinate comportamenti, reazioni da parte degli studenti. Ma la cosa si fa interessante e ne parleremo tra pochissimo.
2: I'm sexy and I know it.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Crusher su Radio Company. C'è un professore, scrittore e anche professore molto noto sui social che si chiama Enrico Galliano e dice: perché non portiamo le tematiche, la trasmissione di Temptation Island a scuola? Apriti cielo. Lui dice: ma perché no? Perché in Temptation Island che succede? Ci sono delle coppie che si mettono alla prova e sono scene quotidianità. Tra le coppie spesso purtroppo accade il fatto che c'è della gelosia eccessiva, il controllo del partner, i ricatti emotivi, ci sono le umiliazioni, le manipolazioni, il rispetto reciproco, il modo sano di vivere, insomma, una relazione. Ci sono, quindi l'obiettivo non è quello di parlare del programma, se dire bello o brutto, ma in realtà aiutare i ragazzi a riconoscere certi comportamenti tossici prima che diventino normali. Lui dice: è troppo spesso frasi come io sono fatto così, oppure è il mio carattere, oppure ancora sono geloso perché ti amo, vengono usate come giustificazione, ma non si riesce ad andare nel profondo. Quindi lui fa questa provocazione che secondo me ha anche un senso, visto anche il seguito di questo programma. E come dicevo prima, tutti dicono: io non lo vedo, però alla fine punte di share, cioè di ascoltatori incredibili, milioni di ascolti. Quindi la domanda di questa sera è secca per tutti voi, è dritta per tutti voi: ha senso usare il programma televisivo così popolare come Temptation Island per parlare di educazione sentimentale e relazioni sane? Oppure la scuola dovrebbe tenere completamente separati questi due mondi? Ditemi cosa ne pensate al 3332 688 688. Arriva Clan Bandit!

Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: Ci sono canzoni come questa, Flamenco Paranoide di Samurai J, che nascono anche dai tour passati. Infatti questa è nata per caso, da delle esperienze dal tour dell'anno scorso. Ho detto, ma perché non ci facciamo una canzone? Successo, è arrivato quest'anno. Così, per dire qualcosa anche su Samurai J. Me era partita la S. Su Samurai J, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
3: Spot.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia, Gaia con Bossa Nostra. Salutiamo con questa canzone, ma anche l'immagine, il video che ci ha mandato Emma da Conselve, che rappresenta un po' l'estate. Tramonto, le vigne, l'appezzamento di terra, i profumi. Cioè proprio si sente il profumo dell'estate. Mamma mia, quanta poesia, quanta poesia.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Let Me Be su Radio Company. Salutiamo il gruppo GDM di Dolo, cioè la ginnastica dinamica militare. Ciao ragazzi, so che ci seguite sempre, quindi alla grande. Un giorno ci organizziamo e venite in radio, dai. Invitiamo in radio, possiamo farlo Gianluca? I ragazzi della ginnastica dinamica militare. Sì, vai. Così fate fare un po' di ginnastica militare a Gianluca.
1: Ma portate da mangiare anche.
0: Ma ti smetti scroccare sempre, ma smettila, scusa. Loro vengono, ti fanno fare degli esercizi, un po' ti tengono in forma. Ragazzi, ci mettiamo d'accordo, una sera si può fare, entro il 24 di luglio, perché sennò poi passeremo a settembre, sempre se io e Gianluca verremmo riconfermati. Pacini, questo non si sa mai. Allora, eterno dilemma, uno di quei momenti, di quelle domande che anche al G20 se la pongono nell'ordine del giorno: la lavastoviglie o lavaggio a mano? Qual è che consuma di più? Il lavaggio a lavastoviglie o lavaggio a mano? Secondo te, Pacini? Vediamo un po' se lo sai.
1: A mano!
0: A mano? Si consuma di più a mano? Sì. Hai ragione, lo dice l'Università di Bonn in Germania, pensate che l'università ha studiato tutto questo e ha confrontato i due metodi. Attenzione, perché lavando a mano si consumano circa 103 litri d'acqua. Io sono rimasto. Cioè, se tu calcoli che l'acqua scorre, riempi il lavandino, giusto? Con tutta l'acqua, insomma, poi durerà 15 minuti, 20 minuti, perché se tu prendi i piatti dei pranzo, che magari ha più portata, della cena, poi dipende quanti bicchieri, insomma, è lì, va via tanto tempo, 103, un ettolitro. Invece, con una lavastoviglie moderna, attenzione, si consumano appena 15 litri d'acqua. Cioè, una differenza incredibile, sette volte. Però attenzione, deve essere fatta a pieno carico, deve essere fatta anche una certa ora, viene consigliato anche le fasce orarie, tipo la sera piuttosto che in altre, e deve essere a pieno carico, perché sennò il consumo, o meglio il risparmio, non c'è, quindi insomma, questo non lo sapevo. Quindi via, prendete la lavastoviglie, se è vecchia buttatela, comprate una nuova, fatevi dare un incentivo, così consumate meno acqua. L'altra domanda è, ma la corrente è uguale, bene o male è uguale, perché anche per lavare a mano, immagino che dobbiate lavare con l'acqua calda per forza, l'acqua calda va riscaldata, e quindi la caldaia, lo scaldabagno, quello che serve, insomma, si accende e c'è consumo elettrico uguale. E soprattutto le lavastoviglie nuove sono, diciamo, di nuova generazione, quindi la classe A più, quella che non consuma nulla, capito? Quella tutta green, ecco. Benissimo. Allora, possiamo paragonarci adesso all'Università di Bonn in Germania, perché anche noi qua abbiamo detto questa cosa fondamentale per la vita. C'è Luca Pacini, dimmi di sì o di no?
1: Sì!
0: Arriva Jan Cook con Standing Next to You.

0: Standing next to you, Usher con Ian Cook su Company. C'è un problema che ci affligge sempre quando prepariamo la valigia, ma tra poco vi spiego come fare con 9 capi a creare 27 outfit. Con 9 capi si possono fare 27 outfit, però bisogna conoscere un metodo che si chiama metodo Sudoku della valigia. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: With you, do you mean su Company, metodo Sudoku. Cos'è il Sudoku? Scusate, il Sudoku, metodo Sudoku della valigia. Conoscete il gioco del Sudoku, vero? Allora, ovviamente è preferibile per i viaggi corti, quelli che durano 3-4 giorni. Stiamo parlando delle valigie, ma per preparare una valigia con dei capi che ci possono, si possono moltiplicare e possono essere utili per varie situazioni. E c'è proprio un trucco, perché secondo questo metodo Sudoku, con 9 capi riusciamo a creare 27 outfit. Pensate un po', non è una cosa... È un po' quello degli indumenti un po' intelligenti, quelli che si possono sempre comunicare tra di loro, che ogni indumento può diventare il jolly per un nuovo outfit. E allora è molto semplice, come funziona? 3 sono praticamente i top. Intanto immaginatevi di mettere sul letto uno scacchiere con nove posti, no? Con 9 caselle, ecco. In ogni casella dovete mettere un capo, però attenzione, com'è il discorso? I capi, per esempio, sono 3 i top. 3 sono i top e sono fatti tipo una maglietta, una camicia leggera, una canotta oppure altri indumenti adatti alla stagione, ma sono 3. Questi sono i top. Dopo ci sono 3 bon ton. 3 capi bon ton, cioè capi della parte sotto, quindi il pantalone, il jeans o una gonna o un pantaloncino, sono sempre 3 e siamo 6 totali, giusto? E poi ci sono i 3 capi jolly, chiamati anche layer, cioè una camicia di lino da mettere sopra, un cardigan leggero, una giacca, una pashmina, una cosa insomma che ci può stare, può essere abbinabile. Questi sono praticamente i capi jolly. E il gioco è proprio quello. Allora, il vero trucco però non è soltanto, diciamo, questo. Cioè, ogni capo deve poter comunicare con gli altri capi, come dicevo all'inizio. Deve essere un jolly continuo, ok? Quindi deve essere abbinabile con gli altri 8 pezzi. Se fate il calcolo, provateci stasera prima di andare a dormire, vedete che riuscirete a creare 27 outfit con 9 capi. È una cosa meravigliosa, bellissimo, capito? Cioè, una camicia può diventare elegante con un pantalone per una cena, più casual con un jeans per esempio, per una passeggiata oppure sarebbe perfetto con uno short per il giorno. Insomma, ci sono tante, potete sbizzarrirvi. Adatto per 3-4 giorni, insomma, fatelo. Quanto stai a fare la valigia te, Gianluca? Io poco, perché metto proprio l'essenziale, manco Sudoku, metto 4 cose e basta.
1: No, quanto metti te? Saprei mezz'ora.
0: Mezz'ora ci metti. Numericamente quanti capi metti dentro? A occhio così.
1: A occhio non lo so, 30 capi?
0: 30 capi però, 30 capi però. Vabbè dai, bravo. Vabbè, come lo fate voi la valigia? Siete capaci di fare il metodo Sudoku con 9 capi, 27 outfit? Diciamocelo al 3332 688 688. Ma ascoltiamoci anche la musica.

0: Mark and Cremorne, Serena Brancale, Partenope su Radio Company. Come andavi con la storia a scuola, Pacini? Come andavate a scuola con la storia? Che voti?
1: Alla maturità ho portato il tema di storia, il Giolitti.
0: Sai che non mi ricordo che tema ho portato alla maturità, mannaggia a me sulla storia, mi ricordo proprio. Vabbè, comunque qua c'è una storia che parla degli Etruschi. E gli Etruschi erano italiani doc, cari miei. E dopo ne parleremo, perché il loro DNA riscrive un pochettino tutta questa vicenda, che poi dice, ma sai, è così, l'abbiamo scritto sui libri di storia, l'abbiamo letto sui libri di storia, quindi è così. E poi arriva la scienza che, patapum, capovolge tutto quanto. Tra poco parleremo anche di questo, così diamo anche delle nozioni storiche, tra poco.
2: Cose da pezzi, con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Let me tell you.

0: Ole, abbiamo detto che si parlava di tante cose, perché noi abbiamo un grande vantaggio, ci chiamiamo le cose da pezzi, quindi prendiamo un pezzo qui, un pezzo là, veramente facciamo il programma e non siamo obbligati a creare sempre un fil rouge tra le notizie, che possiamo passare anche da palo in frasca, come si suol dire. Allora, parliamo degli Etruschi, che molti pensano essere un popolo arrivato chissà da dove emigrato. Molti dicevano che sarebbero arrivati dall'Oriente, dalla Turchia addirittura, invece no, sono tipicamente italici, sono italiani gli Etruschi. Da degli studi che hanno fatto ultimamente, hanno visto che c'è un collegamento con il DNA, con i resti ovviamente, con delle popolazioni che hanno vissuto in centro Italia, tra le quali la Toscana. Caro Gianluca Pacini, sei mica un etrusco?
1: Oh, sì!
0: Hai la faccia da etrusco un po', eh?
1: Sì,
0: doc, sì, proprio. Hai questa faccia squadrata un po' di etrusco. Quindi è una popolazione, insomma, che tra l'altro... No, ma era molto avanti per l'epoca, perché insomma lavorava i metalli, erano molto bravi anche a commercializzarli e lavoravano con il commercio in tutto il Mediterraneo. Costruivano opere bellissime, incredibili. Insomma, avevano una cultura particolare, molto particolare, con la posizione della donna. Non erano sessisti gli Etruschi, perché la donna aveva una posizione avanzata nella società rispetto, diciamo, a tanti popoli vicini a loro. Quindi applauso agli Etruschi, insomma ai nostri italiani, cioè sono gli italici doc, così vengono definiti. Quindi molti magari dicono, la storia dice così, i libri di storia dicono così, mai dare nulla per scontato, mai, perché c'è sempre qualcuno che a un certo punto ti fa una sorpresa e ti dimostra, perché qua c'è uno studio, attenzione, ti dimostra che le cose magari non sono come sono scritte sui libri di storia. Mi ha dato il segnale che è finita la base, allora andiamo con Jovanotti.

con iTunes, Capilini Biza su Radio Company. Parliamo anche di videogiochi perché non ne parliamo quasi mai, ma oltre ad essere diventato uno dei mercati più grandi al mondo, è in forte evoluzione e tra l'altro coinvolge non solo i giovanissimi, i giovani, ma anche gli adulti con console, computer, smartphone e quant'altro, anche giochi da tavolo, ma ovviamente sempre digitali in questo caso. E tra l'altro è noto anche che tanti musicisti stanno diventando milionari facendo semplicemente le colonne sonore o le musiche per i videogame. Questo è vero, e quindi ecco, questo anche dimostra che è un mercato in forte espansione e uno dei più grandi al mondo, ed è meravigliosa sta cosa. La Sony ha annunciato, attenzione, che tra pochissimo il mondo dei videogiochi diventerà completamente digitale. Questa è un'altra novità, perché noi siamo abituati un po', perché arriviamo dai boomer o circa, siamo abituati ad andare in negozio o magari comprare grazie a un e-commerce il gioco fisico, arriva il disco rigido a casa, no? Il dischetto è da inserire. No, tra pochissimo ci sarà la possibilità di scaricare un codice o un supporto che porta poi al download. Già accade, ma probabilmente, secondo la Sony, tra non molto sarà completamente il mondo dei videogiochi downloadabile, come mi insegna giustamente Gianluca Pacini. Si dice downloadabile. È bello, facendo radio si imparano delle cose nuove, eh. Ecco perché faccio radio. Allora, prima di chiudere, vabbè, c'è ancora Jennifer Lopez e qualcosa, però non scappate, ve lo dico già adesso, prima dei saluti, perché dalle ore 22 ci collegheremo con Villa Italia, ci sarà la diretta con Stefano Conte, con il Fluido, quindi tra pochissimo lo ripetiamo, però non scappate, arriva intanto Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez con David Guetta, quasi in chiusura delle cose da pezzi. Sì. No, guardate, io ho letto questa notizia e sono rimasto male, Ragazzi, ma sapete qual è il pesce più incredibile che si trasforma in una belva, cioè, distruttrice? Sapete qual è? È il pesce rosso. Pesce rosso. Secondo questi ricercatori, pesce rosso, se tu lo lasci in natura, diventa una belva, diventa una specie invasiva, cresce molto più velocemente di un acquario, mangia uova, girini, piante, cibo, cioè intorbidisce l'acqua, può perfino diffondere malattie e parassiti. Ma io preferisco lo squalo bianco, ma preferisco lo squalo 4, mamma mia, occhio i pesci rossi, non lasciateli scappare. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Company, siamo arrivati alla fine. Grazie a Gianluca Pacini per la parte tecnica.
1: Ciao,
0: grazie
1: Maricino.
0: A tutti voi. Noi torneremo domani sempre puntuali dalle ore 8. Ora ci colleghiamo live da Villa Italia con Stefano Conte, ci sarà il fluido. A domani, buonanotte.
2: Ciao. Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. La musique. Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

su Radio Company ogni mercoledì sera dalle 22 alle 23 live. Buonasera a tutti gli amici che sono con noi. Buonasera da Aldo con noi.

0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, gin tonico elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio. Il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique. Summer Vibes.